0: Annalisa e Madame con Amica su Radio Bella Monella aprono la nostra terza ora insieme. Ciao a tutti quanti, io sono Elvisa e fino alle ore 19 insieme a voi è arrivato il momento di fare due chiacchiere al 393-7366-170. Bene o male già da questo fine settimana ci ha detto che sta per arrivare il vero autunno, anche con magari temperature un po' più adeguate, mettiamole in questa maniera, per la stagione. Tenete conto che vabbè, io sono sempre così, forse agli antipodi rispetto al caldo, perché sono ancora in braghe corte, ok? Vuoi un po' il tessuto adiposo che mi circonda, vuoi comunque anche una soglia abbastanza elevata riguardo al freddo, io sono ancora in braghe corte nonostante magari abbia una felpa leggera addosso. Ecco, io voglio un po' giocare con voi. Oggi è lunedì, state magari uscendo dagli uffici, state andando a lavorare, state facendo qualsiasi cosa. Al 393-7366-170 io vorrei sapere qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature si abbassano, appena inizia ad arrivare quel freddino, quel friccicolio che magari ti prende, sai, la nuca e ti fa arrivare quei bei brividi che una volta cantavano brivido felino, no? Questo è brivido di freddo. 393-7366-170, qual è la prima cosa che sfoderi appena le temperature si abbassano?
1: 73 66 170.

0: Blanco con Piangere a 90 su Radio Belle Monella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature si abbassano. Nel momento in cui magari ci sono quei 5-6 gradi di differenza, e uno magari, che ne so, tira fuori il plaid, tira fuori il kilt, magari c'è qualcuno che tira fuori anche questo, ecco, perché no? Sentiamo voi al 393-7366-170. Dica.
1: Ciao Alvise!
0: Ciao!
1: Allora, anch'io sono ancora in pantaloncini corti.
0: Bravo, è giusto.
1: Perché facendo il camionista, cosa vuoi?
0: Il sole picchia.
1: Alla mattina monto in camion, c'è freschetto, è vero, 12 gradi, 11.
0: È per la pepetta.
1: Però se ti imbotta è tempo di montare su, poi ci si muove, quindi ci si scalda.
0: Oh.
1: Adesso sono in maniche corte tranquillamente.
0: Bravo.
1: E quando viene freschetto la prima cosa che salta fuori, sì, è ho il cappuccio,
0: sì,
1: della felpa. Ho il berretto, avendo la crepa peletta.
0: Ah, la crepa peletta.
1: Sento subito il freschetto.
0: Giusto.
1: Poi soffro di rinosinusite, quindi è meglio che mi tenga coperto la capoccia, perché sennò.
0: Certo.
1: Se mi blocco è un casino, mi viene poi fuori il febbrone, è meglio evitare.
0: Quindi
1: crepa peletta, crepa coperta.
0: Non siamo riusciti a fare la rima, però insomma abbiamo capito. Il fatto di avere una parte un po' più scoperta, se prendi freddo è un attimo. 393-7366-170. Qual è la prima cosa che sfoderi appena le temperature si abbassano?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: Marrakesh e Gue Casini su Radio Belle Morella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature si abbassano, e stanno per arrivare temperature un po' più basse. C'è chi parla comunque del ciclone Niño, che è tutto il caldo che abbiamo subito in quest'estate, chi invece dice no, fate attenzione che arriverà tanto tanto freddo. Comunque prepariamoci a un abbassamento delle temperature. E quindi qual è la cosa che vai a sfoderare tu?
1: Ciao, sono Laura.
0: Ciao.
1: Da zona Colli.
0: Ok.
1: Allora, sembrerà strano, però io mi metto i calzini di cotone perché,
0: bello, giusto,
1: quando non ho qualcosa che mi copre i piedi mi vengono i crampi e fanno veramente male. Ciao, buona serata.
0: E poi aggiunge anche...
1: Ah, quando vado a letto.
0: Ecco, vedi? A me ad esempio è una cosa che capita, il mio termoregolatore sono i piedi. Cioè nel momento in cui è un po' più freddino e non ho un calzetto o magari un calzino di spugna, inizio a starnutire come se avessi il raffreddore, ma appena li metto, voilà, tutto sparisce. 393-7366-170, qual è la prima cosa che sfoderi appena le temperature si abbassano?
2: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: 1982 gli Stadio, grande figlio di puttana su Radio Bella e Monella, ne stanno venendo fuori di belle, di cotte e di crude, mi verrebbe da dire, al 393-7366-170, dove stiamo parlando di qual è la prima cosa che sfoderi appena le temperature si abbassano. E siccome stanno per arrivare, perché come dicono nel Trono di Spade, l'inverno sta arrivando. È vero che è appena iniziato l'autunno, però l'inverno pian pianino sta arrivando. D'altronde ci sono le cose anche di Natale già nei supermercati. 393-7366-170, qual è la prima cosa che sfoderi appena le temperature si abbassano?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: italiane da cantare.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero alla fila là, giù.
6: Antonello Cerri suona Italiamo.

occhio sul tè. Guarda che è l'ora di bere Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Fred De Palma, Il cielo non ci vuole, Mango con La rondine, in conclusione Emma Marrone con Apnea. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso invece andiamo verso la conclusione del nostro argomento insieme.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: 17:40 minuti con voi Alvise fino alle ore 18, anzi scusatemi, fino alle ore 19, di solito siamo abituati così, ma oggi non c'è Andrea, quindi prolunghiamo fino alle ore 19 al 393-7366-170. Vi sto chiedendo qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature si abbassano. E appunto vi stavo dicendo che ne stanno venendo fuori davvero delle belle al 393-7366-170. Sentiamo, vi dica Ass.
2: Ciao. La copertina sul divano, finalmente non vedevo l'ora di tirar fuori il mio bel plaid, ecco, e mettermi sul divano.
0: È molto
2: fantastico,
0: bello.
2: Speriamo venga tanto freddo.
0: Però quantifica il quanto freddo vorresti.
3: Ciao,
0: okay?
3: Ciao Silvia. Il primo freschetto io tiro fuori i foulard,
0: ok,
3: le fascette, i foulard da mettere sul collo anche ieri sera, abbinato magari al vestito, ci sta, ripara la gola e fa anche bello.
0: Vedi, io invece attendo e aspetto di mettermi lo scaldacollo, quello tendenzialmente in pile, bello grosso, perché appunto lavorando con la voce, se mi va via viene meno il mio lavoro. Ancora pochi minuti per raccontarcelo al 393-7366-170, qual è la prima cosa che sfoderi appena le temperature si abbassano.
1: Radio Bella e Monella,
4: fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: 1990 Vasco Rossi con Vivere su Radio Bella Monella. Andiamo in conclusione del nostro argomento al 393-7366-170 di qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature si abbassano. Allora c'è lei che dice: buon pomeriggio Alvisa, io ancora di mattina ho le maniche corte, ma come adesso ho messo il pile e sto bene perché sento freddo verso sera. Quindi la prima cosa che sfodera è il pile. Ma attenzione, perché tra il niente e il pile c'è anche il micro pile, quindi una cosa un po' più adeguata, cioè più graduata, potrebbe essere la salvezza. Dica.
1: Il mio termoregolatore invece è il naso.
0: Okay.
1: Appena scende la temperatura comincio ad avere la punta del naso fredda.
0: E non va bene.
1: Comunque quando arriva un po' il freschino, che serve una giacchettina, tiro fuori il chiodo.
0: E voilà.
1: Non vedo l'ora.
0: E si vola.
1: È la cosa che mi piace di più del cambio di stagione.
0: Brighella, brighella. Amici, avete veramente ancora pochi minuti se volete per raccontarcelo qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature si abbassano.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Dal 2005 i Subsonica con Incantevole su Bella e Monella chiudono anche la nostra ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma non temete perché tra poco continuiamo insieme a voi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: italiane da cantare.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce.

0: botte da cantare.
1: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Giornate perse, Marco Mengoni, nuovo singolo che apre la nostra seconda ora qui alla pausa pranzo, Paciarotta e Scorchiarella.
1: Tutto esatto.
0: Tutto esatto.
1: Si va un po' indietro nel tempo, perché prendiamo un po' lei come esempio, visto che ormai sono passati 5 anni, però poi sarà modo per chiedervi al 393-736-170 chi vi manca del grande palcoscenico. Di chi
0: esatto, stiamo parlando della Giva per eccellenza, colei dal caschetto biondo, quindi Raffaella Carrà, perché torna sul palco a Roma il primo spettacolo con il suo ologramma. Quindi 5 anni purtroppo dalla sua scomparsa, questa artista che comunque ci ha fatto vivere dei momenti indimenticabili a livello della TV, perché lei è la showgirl per eccellenza.
1: Sì.
0: Ballare, cantare, recitare, sapeva veramente fare tutto, e arriva appunto con questo bellissimo spettacolo che si chiama Raffaella Carrà, The Show Must Go On.
1: Bello, bello. Verrà lanciato come la prima esibizione autorizzata basata sull'ologramma della showgirl, l'abbiamo
0: esatto.
1: appena detto. Lei, a che giorno cadrà, mi pare? A dicembre?
0: A fine dicembre, quindi il 28 dicembre saranno nell'Atlantico a Roma. La notizia è stata diffusa quindi tramite i profili social dedicati alla Carrà, e c'è stato anche un filmato che insomma fa vedere questo avatar tecnologico che si avvicina moltissimo a lei.
1: Bello.
0: Ma vi rendete conto cosa siamo diventati, siamo riusciti a fare? Quindi vi chiederemo anche al 393-736-170 qual è quell'artista che vorreste un po' riportare in vita. Radio Bella e Monella, tutta da

0: Respira piano. È la voce di Gali e Niente Panico, brano del 2024, qui su Belle Monella.
1: Allora, come ci siamo lasciati, sembrava che dovessimo fare veramente un rito esoterico per riportare in vita degli artisti che vi mancano. No, in realtà era un modo per dire chi vorreste rivedere, chi vorreste magari vedere che non avete fatto in tempo a vedere.
0: O magari
1: dai,
0: anche che avete visto e vi manca così tanto quel concerto perché vi eravate divertiti così tanto, era stato stupendo, incredibile, che dite cavoli se mi potesse ricapitare.
1: Sì, o cavoli se mi fosse capitato, se avessi potuto andare mi sarebbe piaciuto veramente veramente tanto. Perché ridi?
0: No,
1: stavi pensando ai riti esoterici.
0: No, stavo pensando a un'altra cosa, una tua faccia mi ha fatto un po'
1: una mia faccia,
0: una tua espressione.
1: Vabbè, io sono molto espressiva, infatti.
0: Sì, come coso, come
1: come chi?
0: Quello di The Mask.
1: Ah sì, ok.
0: Jim Carrey.
1: Jim Carrey, Jim Carrey. Beh, fare le sue facce è un po' difficile. Comunque, tutto questo perché appunto tornerà in vita, in questo caso Rafael Carrà, ma con un ologramma per il suo spettacolo che si chiama The Show Must Go On. Radio Bella e Monella.

0: È arrivata una carrellata di nomi importanti. Se solo si potesse rivedere un artista, abbiamo detto un cantante, poi se volete allargare la nostra ricerca va bene. 3937 6 6 1 7 0. C'è chi ha buttato nel grande recipiente Lucio Battisti,
1: mamma
0: senza
1: mia.
0: Pensarci due volte.
1: Mi toccate proprio nel vivo, io lo adoro, lo adoro. Poi altra grandissima che ha segnato la musica italiana è Mia Martini, insomma, sappiamo tutti un po' come è andata a finire. Altro grandissimo artista che purtroppo per un po' di egoismo dico non c'è più è Pino Daniele. Si poteva salvare, mannaggia Pino.
0: Va bene, va bene. Poi vabbè, hanno citato Rino Gaetano, questo è il messaggio di Giovanna. Hanno detto anche Fabrizio De André, tanti.
1: Sì, lui è proprio messaggio. Fabrizio che ha citato Fabrizio De André. C'è qualcuno che è andato fuori dall'Italia e ha detto Michael Jackson.
0: Beh, grande Michael. Ma anch'io. Michael penso sia il piacere e la voglia di tutti sentirlo almeno una volta dal vivo.
1: Io anche Fred Mercury comunque.
0: Sì, sì, sicuramente anche lui rientra nella maxi recipiente, anche se quello che ha preso più, insomma, momi è stato Fabrizio De André, sulla nostra chat WhatsApp.
1: Ho capito. Potete continuare, insomma, questa lista al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, altra mezz'ora che se ne va. Abbiamo parlato di grandi icone della musica passata, che però comunque rimangono tutti i giorni anche nella nostra radio.
1: Esatto, che vorreste rivedere? Per esempio Lucia ha detto: a me piacerebbe tanto rivedere Ornella Vanoni.
0: Altro grande nome. Ragazzi, continuate con la vostra mini classifica.
1: 393 7366 170.
2: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: ad Antonello Cerri, è la pillola di Italiamo e tre sono state le canzoni.
1: Abbiamo ascoltato Mischietta con Scandalosa, i Bundabash di Fel 65 con Heaven e all'inizio c'era Paki, James Hype, Dark Polo Gang con Blower Disconnected.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Torniamo in diretta affrontando un altro discorso, sempre abbastanza importante perché al giorno d'oggi ce ne sono sempre di più di attacchi hacker. Ce n'è stato uno anche dei supermercati in Francia che hanno tipo manomesso i frigoriferi, però è capitato anche ad un hotel a Venezia, dove sono state messe le stanze di un hotel abbastanza importante vicino Piazza San Marco a 15 euro a notte
1: su Booking,
0: Non ricordo adesso la piattaforma, comunque dai 15 ai 30 euro un hotel dove una stanza costa almeno 300
1: almeno,
0: 400,
1: sì.
0: 500 euro, più di 2000 persone si sono ritrovate davanti l'hotel,
1: non è vero,
0: convinti di avere la prenotazione.
1: Ma è successo veramente?
0: È successo davvero. Quindi,
1: e quindi
0: ragazzi,
1: come hanno fatto?
0: Come hanno fatto? Ovviamente è stato un disagio sia per quelli che avevano prenotato convinti di avere una stanza low cost,
1: sì,
0: a Venezia.
1: Ma dai, ma come? Ma neanche un ostello ormai costa 15 euro a notte. Io avrei fatto una telefonata.
0: Sì, io poi sono sempre titubante quando si fanno le cose online e preferisco sempre chiamare e avere la voce dell'operatore.
1: Chiamo l'hotel.
0: O almeno dire, ma mi risulta che ho una prenotazione.
1: Esatto, esatto. Ma poi l'hotel, anche per non pagare le commissioni
0: della piattaforma,
1: ti fa sicuramente uno sconticino.
2: Radio Bella e Monella.

0: immagino il trauma, cioè tu hai prenotato tutto contento la vacanza low cost a Venezia, ti sei fatto i calcoli, vabbè amore allora abbiamo speso per 4 notti 15, 30, 45, 60 euro, paghiamo il viaggio, sì. Magari vieni da un'altra parte del mondo, arrivi lì e dicono guardate qua non c'è nessuna stanza, se volete c'è un hotel qui convenzionato a noi e i prezzi sono 500 euro, no. Cioè ti ritrovi davvero spiazzato, cioè, pensa quante persone sono trovate in questa situazione, è davvero, davvero un grande disagio.
1: Ma ripeto, come cavolo fa a costare una camera 15 euro se sei in un 5 stelle lusso in centro a Venezia?
0: Vabbè, ma magari tante volte sai, i turisti non è che guardano, cioè magari gli è capitata l'offerta a Venezia, non è che hanno visto dove, ma hanno visto semplicemente che era all'interno di Venezia, hanno detto sì sì prendiamo, anche se è una catapecchia 15 euro e ci facciamo magari 3-4
1: giorni. Ma come fa a essere una catapecchia? Ci sono anche le foto sul sito.
0: Sì sì, beh ovvio, ovvio.
1: Come abbiamo detto noi, facciamo una telefonata.
0: Però vabbè, non è così facile, dai, è capitato tutti di essere truffati qualche volta.
1: A me fa troppo ridere.
0: Che poi in questo caso cosa succede? Cioè loro hanno pagato, ma i soldi non sono andati all'hotel, quindi sono andati a questa piattaforma hacking.
1: Ma allora, beh sì.
0: E quindi si sono fatti, sono fatti soldi.
1: Fai due conti.
0: E beh, metti anche che
1: allora, 15
0: metti,
1: euro.
0: Metti che di media magari la gente ha speso 30 euro.
1: Per 2000
0: sono più di 60.000 euro.
1: Mizzega.
0: Belli. Belli.
2: Radio Bella e Monella.

0: staff in tutti i miei giorni erano 22 per l'esattezza. 22
1: 2004,
0: anni fa.
1: Sì, 22 anni fa. Non male, come data. Sembrano comunque canzoni dell'altro giorno.
0: Sì, di ieri.
1: Di ieri. Di e ieri. Di oggi e di domani.
0: Ragazzi, ci fermiamo un altro attimo. Altra mezz'ora che giunge al termine nell'ultima ora, come sempre, il post lunch time. Tante altre cose da dire. Al 393 736 6170 potete interagire con noi. Bella.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo? Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita? Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: È arrivata OneSweep 70, la nuova spazzatrice uomo a bordo full electric di Ewans. Compatta e maneggevole, è progettata per offrire alte prestazioni con un uso più efficiente dell'energia. In modalità EcoSmart, ottimizzi i consumi, riduci la rumorosità e aumenti fino al 18% l'autonomia della macchina. In modalità Smart, hai tutta la potenza necessaria per gli spazi più ampi e lo sporco più impegnativo. OneSweep 70, più efficienza, meno sprechi. Tutta la potenza che serve. Scoprila su i-once.com.

l'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala! Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola qui su Bella e Monella, altra ora, altra corsa, altra ora fino alle ore 15 nel post lunch time di Bella e Monella con Damiano Mentola dall'Anna.
1: Allora, se avete voglia di ascoltare Bella e Monella anche quando vi spostate, quindi non solo in macchina, non solo in ufficio, potete farlo tramite lo streaming, quindi andate sul sito bellamonella.it oppure vi potete semplicemente scaricare l'app sul vostro smartphone.
0: È gratuita, quindi la trovate su tutte le piattaforme che siano iOS o Android e vi permette di essere sempre a 360 gradi a 365 giorni all'anno con noi.
1: Certo, certo, sapete, la radio non si ferma mai, infatti arrivano i Bondabash insieme ad Annalisa, questa è Tropicana su Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Dimmi, diteci voi al 393-7366-170 con un messaggio vocale.
1: Che canzone volete ascoltare? Perché c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: Che bella vita.
1: Stiamo cantando.
2: Che bella vita.
1: E che bella canzone che arriva tra poco.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ora di Bella e Monella, ciao a tutti, mi fate ascoltare la canzone che fa. Spingi forte, salta fuori.

0: Madame e Mamma non Mamma. Qui su Belle Monelle abbiamo anche ascoltato la canzone che fa Il Gigante di Piero Pelù.
1: Ci ricordiamo proprio di questa canzone che ha portato a Sanremo, un bellissimo messaggio che appunto ha calcato il palco dell'Ariston. Continuiamo, Paolo e Chiara, fino alla fine.
2: Radio Bella e Monella.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso
7: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: La pillola degli anni firmata Matteo Monti. Abbiamo ascoltato San Giovanni con Farfalle, c'era anche Anna con Bababando sopra il booster. Beh. E poi c'era anche Arisa con Mi sento bene.
0: Bella e monella.
2: Noi torniamo in diretta anche perché oggi torna di nuovo la Champions League.
1: Vero,
2: con chi gioca l'Inter, vediamo se sei una brava tifosa.
1: Ma che ne so.
2: Una squadra
1: importante?
2: No, non di primo cartello. Il Milan ha comprato lì Yashari e Charles de Catelare. È una squadra belga.
1: Belga?
2: E si chiama Club.
1: Club
2: Brusaporto.
1: Brusch. A che ora?
2: Oggi giocheranno alle 21. Invece mi pare ci sia un'altra italiana. No, anche il Napoli alle 21. Quindi entrambe alle 21 il Napoli giocherà contro il Villarreal.
1: Va bene.
2: A vedere ovviamente a fare il tifo per le italiane. Speriamo bene.
1: Lo sapete che Damiano è bravissimo a fare le telecronache?
2: Ma non è vero.
1: Sì, è vero. Gli ho detto fai dei video dove fai le telecronache, degli highlights. Highlights di questa sera, domani voglio la telecronaca.
2: La telecronaca?
1: Sì.
2: Finita 0-0 qui. Radio Bella e Monella.

0: Blanco, Salmo, la canzone nostra, l'anno, il 2021. Ah,
1: la canzone nostra, bella. La, sì, questa piace. Qui, sì, era una dedica.
0: Una dedica? Mm. Di chi? Te l'hanno richiesta in scopeca?
1: No, me l'hanno dedicata.
0: Ah, te l'hanno dedicata?
1: Quando dedichi le canzoni, poi basta, è finita.
0: Ah, dunque c'è stata solo la dedica, poi basta.
1: No,
0: c'è
1: stato
0: un bacio.
1: Sì, vabbè.
0: Ho più di un bacio.
1: Sì.
0: Stai scappando.
1: No, aspetta, no. Sincera, non sincera. È successo niente.
0: Neanche il bacio?
1: Il bacio sì, adesso no. No,
0: solo il bacio. No. Solo
1: però
0: bacio.
1: Quando dedicate le canzoni dovete stare attenti.
0: Perché? Perché l'avete poi... già dedicata a un'altra ragazza.
1: No,
0: sempre
1: no,
0: la stessa
1: no,
0: che si
1: no,
0: dedica
1: no,
0: a rotta
1: no.
0: di collo finché capiterà una che si emoziona e che cioè.
1: No, nel senso che passeranno gli anni e quella canzone vi ricorderà sempre quella persona. Radio Bella e Monelli.

0: Falcone. Beh, Marco Mengoni comunque
1: penso sia uno dei migliori in Italia.
0: Sì, sì. Poi chiacchieravo con una persona, no? Sull'aspetto di Marco Mengoni che ha cambiato negli anni. Insomma,
1: è stato fatto rapito dagli alieni anche lui.
0: No, ha fatto anche lui sicuramente qualche punturina.
1: Hai visto che ci sono tanti tante news sui social che parlano di grandi famosi che sostengono che siano stati rapiti dagli alieni e che noi stiamo vedendo un clone?
0: Ah sì, mamma mia, ma ci sono di quelle teorie dietro che veramente non abbiamo la minima idea di che
1: parlano,
0: cosa si tratti.
1: Ne parlano davvero tanto, sì, sempre più comici, sì, sì. Ci sono i tatuaggi che non si vedono, la faccia che è cambiata.
0: Vabbè, di sicuro non sono stati rapiti Giulia e Bresh perché c'è Serena Mente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono Giulie e Bresh con Serenamente, l'ultima canzone del nostro post lunch time. L'appuntamento, come sempre, è a domani dalle 12 alle 15, come sempre su Radio Belle Monella.
1: Oh yes, domani è mercoledì, siamo a metà settimana, quindi abbiamo anche un weekend carichissimo, un sacco di persone stanno ancora partendo per le ferie, lo sai?
0: Beati loro.
1: Beati loro, ciao! Ciao.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: eccoci qua. Buongiorno un cane. Svegliati Tarzan.
1: No, non ero Tarzan.
0: Scendi dalla liana.
1: Scendi dall'albero. Gli inglesi dicono just come down from the trees.
0: Ok.
1: Quando una persona non è molto, cioè voglio dire, gli manca qualcosa,
0: sì,
1: che rotellina.
0: Qualche venerdì,
1: esatto. E ci sta. Se pensi, la definizione è perfetta, appena venuto giù dagli alberi.
0: Sì.
1: Molte persone sarebbero degne di questa cosa. Ma
0: sveglia, sveglia!
1: Sono le 5 del mattino appena passate e noi siamo qui pronti ad accompagnarvi nella prima parte della mattinata di Belle Monello, ovvero nell'anteprima di
0: Buongiorno Unca.
1: Siamo noi e lei è Elisa.
0: Qui è Paolo Zippo.
1: Noi siamo qui, cercheremo di accompagnarvi come sempre piacevolmente in questa fase della mattina in cui tutto è molto difficile perché è ancora buio pesto.
0: Sì, allora, freddo, buio.
1: Sì, perché è arrivato il freddo tutto all'improvviso.
0: Vabbè.
1: Cioè veramente noi speravamo andasse avanti l'estate, però non sarebbe stato molto regolare. Cioè già ha fatto parecchio caldo.
0: No, ma speravamo soprattutto per le bollette.
1: Vero, quella è una cosa che dici, il riscaldamento non parte, il gas non si consuma e di conseguenza
0: Le tasche ne giovano.
1: Quando hai un dubbio, quando ti chiedi qualcosa, quando vuoi sapere qualcosa, di solito cosa fai? A chi ti rivolgi?
0: A mio fratello.
1: Ecco, vedi, è una persona. Beh, perché si sa. Perché ho indagato ieri mattina, tra le 6 e le 7, su cosa facciamo quando abbiamo un dubbio. Cioè, se andiamo su Google, San Google, se interpelliamo, perché siamo moderni, ChatGPT,
0: sì.
1: Oppure se qualche altra intelligenza artificiale o qualche altro, oppure se siamo vecchio stile, chiediamo ad una persona che ne sa di più.
0: Sì, adesso non so se mio fratello ne sappia di più, però solitamente anche sulle questioni di opinione, magari legate all'attualità, scrivo dal niente e dico: senti, ma tu su sta cosa qua che idea ti sei fatto? E lui mi espone la sua opinione.
1: Ci sta, ma molti hanno detto che si fidano ancora delle persone.
0: Questa è una bella cosa.
1: Ti faccio sentire alcuni messaggi.
0: Sì.
2: Buongiorno Paolo, buongiorno Carlo. Allora, io ho la fortuna di avere ancora vivo mio papà, quindi tante cose gliele chiedo a lui. Poi le stupidaggini magari guardo anch'io internet e cerco di capirne. Però il 90% ecco, chiedo a mio papà. Ciao a tutti.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Buongiorno, un calo anteprima tutte le mattine dalle 5 alle 6. Noi cerchiamo di tenervi svegli, freschi e giulivi.
1: Ieri abbiamo parlato di automobili.
0: Cose che sono successe.
1: L'auto che vi ha lasciato a piedi nei luoghi più sbagliati, nei momenti più inopportuni. Gente che non riesce, come la sottoscritta, a cambiare la ruota della macchina. Gente che invece ha dovuto chiamare il carro attrezzi. Insomma, abbiamo parlato di tutti questi disguidi.
0: Guarda, è stato un delirio di messaggi che sono arrivati, ovviamente perché è capitato a tutti. Io credo che sia una delle cose che chiunque abbia la patente abbia vissuto nella propria vita, anche se c'è stata un'ascoltatrice che ha detto che no, lei in 42 anni non ha mai forato una gomma.
1: Sì, la gomma, però non sappiamo se ha avuto altri problemi.
0: Se si è dimenticata di mettere l'olio.
1: Ah, anche potrebbe essere.
0: Cosa sarà? Cosa
1: è
0: servirà?
1: È capitato anche questo, gente che non si è accorto di essere in riserva.
0: Cosa servirà? La benzina? Beh, se c'è la macchina elettrica non ti serve a niente.
1: Parla per te.
2: Ma ragazzi, ma voi è mai successo che vi fanno il gasolio al posto della benzina? Tanti anni fa con la 127 mi fecero il gasolio al posto della benzina, non vi dico altro.
3: Allora, buongiorno a tutti. No, io non sono, cioè sì, sono rimasto a piedi per batteria o non batteria con una macchina e sotto la grandine, mi ricordo che ha sfondato il parabrezza, ma a parte questo la cosa più bella è stata quando ho sentito un rumorino strano nella mia macchinina, la mia prima macchinina utilitaria, pace all'anima sua, bellissima. Dopo 10 anni sento questo rumorino strano, vado dal meccanico, lui fa tutti i controlli, tutto a posto, dice però c'è la cuppa dell'olio è praticamente vuota. Dice, ma tu da quando è che non cambi l'olio? La mia risposta è perché si deve cambiare l'olio. Era 10 anni che non cambiavo l'olio, però è bastato rimettere l'olio e è andata bene, quindi sono stato fortunato. Ciao a tutti.
4: Radio Bella e Monella.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Piccoli guasti, piccoli disguidi con le automobili, è capitato praticamente a tutti quanti.
2: Tutti, a tutti.
1: Al momento c'è il panico, poi in qualche maniera bisogna risolvere.
3: Sì, io ho detto che la più brutta avventura che mi è capitata è stata quella di forare in autostrada, sì, che è una delle cose che fra l'altro dicono di non far da soli in quel caso. Poi dipende dove ti fermi, nel senso che ti fermi su una piazzola, se hai spazio a disposizione, se invece sei proprio sulla corsia di emergenza, sulla corsia di emergenza.
1: Quello è un problema.
3: Io non consiglierei a nessuno di cambiare la ruota, di aspettare piuttosto quelli del soccorso, sì, che arrivano, piazzano la loro bella macchina dietro per segnalare,
1: spostano
3: la presenza,
1: la tua, fanno tutto, esatto, quel necessario, anche perché è pericoloso in autostrada.
3: In autostrada, ragazzi, è difficile, veramente. Cioè io ero su una piazzola, quindi avevo abbastanza spazio, sono riuscito a cambiarla da solo, sì, non so se si poteva fare, no, cioè io l'ho fatto quella volta.
1: Vabbè,
3: ma
1: no, adesso non andiamo,
3: sono passati più di 10 anni,
1: allora,
3: per cui
1: posto,
3: no,
1: posto.
3: La multa non me la danno più, magari qualche ascoltatore può aiutare a proposito.
1: Sì, si può cambiare l'auto autonomamente
3: la
1: in
3: gomma,
1: autostrada?
3: Sì, la gomma.
1: L'auto, sì, la gomma dell'auto.
3: L'auto se ne rubi una, sì.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Questo è il momento in cui molti gioiscono, ma anche molti tremano, perché questi voti che stiamo dando ai segni zodiacali giorno dopo giorno stanno cominciando a mettere in ansia i nostri ascoltatori, che ci dicono: oddio, oddio, quale sarà il mio voto oggi? Andrà bene, andrà male la giornata?
1: Però ci sono tantissime persone che danno ragione a Giuseppe Chete con il suo oroscopo.
0: Boh, insomma, adesso ha ragione.
1: Sì, arrivano comunque dei messaggi.
0: Boh, sì, insomma.
1: Di gente che dà ragione e gente chiaramente preoccupata, come dicevi tu.
0: Sì.
1: Segno fortunato di quest'oggi, il segno dell'acquario.
0: Cari acquari, godrete degli auspici delle stelle, ma se voi volete sapere tutte le previsioni per filo e per segno,
1: dovete attendere le 7.40, 45,
0: 50
1: minuto più, minuto le volte. Meno.
0: Noi ce la prendiamo con calma.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: qual era la parola che abbiamo inventato, cioè inventato, che abbiamo letto, era procrasti cleaning. Beh, bellissima però, una nuova parola, un neologismo metà italiano, metà inglese, che nasce per definire una situazione mentale.
1: Sì, in pratica capita a tutti di avere quella rogna al lavoro, quella rogna anche a casa, e quindi voler abbandonare tutto quanto, e c'è gente che lo fa, per dedicarsi ad attività come possono essere per l'appunto la pulizia, al riordinare, che mettono ordine non soltanto in un ambiente, in un mobile, in un luogo, ma mettono soprattutto ordine alle idee del soggetto.
0: Più che altro, voglio dire, cerchi di rimandare il più possibile quell'impegno gravoso, o quella cosa che non deve essere necessariamente gravoso, è semplicemente fastidioso. Cioè io so che mi capitano alle volte degli impegni fastidiosi che dico va, farò domani,
1: ma quello a tutti
0: domani.
1: È all'ordine del giorno, ragazzi, ci sono lavori, ci sono mansioni che avete che non sopportate, se volete raccontarli anche adesso al 393 7366 170, un momento sfogo.
0: Sì, possiamo aprire i microfoni fin dalle 5 del mattino.

0: Ogni volta te ne vai, io non voglio rincorrerti mai più. Ogni volta che vuoi tu.
1: Finisce qua l'anteprima di Buongiorno Unca.
2: Ma c'è tutta un'altra puntata da vivere. Oggi, tra l'altro, non abbiamo detto, ma è mercoledì.
1: No.
2: È mercoledì, ragazzi. La settimana ormai è in discesa.
1: Molto in discesa. Se mi leggo l'elenco delle cose che ho da fare, non è per niente in discesa.
2: Beh, però ti sei lasciato alle spalle già due giorni e qualche ora.
1: Sì, ma c'ho ancora il passo dello Stelvio da affrontare. Ci risentiamo fra pochi minuti.
3: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Eccoci le 5:57.
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it. A Montegrotto Terme.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
3: Parti per vivere la magia dei mercatini di Natale più belli d'Europa. Dai più classici ai più originali. Piazze illuminate, casette in legno. Scopri tour su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco di OCG Bolla 750 ml, €3,74. Da 4 pezzi in su, €2,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
13: Denaro è tempo il?
14: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Come direbbe... Ci siamo.
17: Ci siamo ancora un giorno, buongiorno! Bella e...

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: dai, no, non è così tragico, dai.
1: Sì.
0: Non è così tragico. Cominciamo! 14 ottobre! Abbiamo aspettato il 14 ottobre per dirlo! Però stamattina, oggettivamente, fa freschetto, come direbbe qualcuno, raga, cioè sono le 6 e 6 minuti. 9 gradi, 10 gradi, 11 dove fa più caldo, insomma non ci eravamo più abituati, lo so, caschiamo nei luoghi comuni, nelle cose varie, uno dice oh ragazzi ottobre è arrivata la metà di ottobre ormai, di conseguenza bisogna fare il conto anche con il giusto e ovvio calo delle temperature, però... Però, insomma, non si stava male con 20 gradi l'altro giorno, insomma, per cui cazzo che freddo, ci sta assolutamente tutto. Ma, volendo rimanere nel banale, nello scontato, amici, ci penseremo noi di Belle Monella a scaldarvi la giornata. Anzi, partendo proprio da Buongiorno un ca', la nostra mattinata che comincia proprio ora e deve regalarvi 3 ore di cose interessanti, di discorsi piacevoli, di argomenti toccanti, oserei dire. Buongiorno, sono le

0: eccoci qua, i titoli di inizio e i titoli di testa, dicono quelli della televisione di un'altra trasmissione, di un'altra giornata insieme. Buona mattina, io sono Paolo Zippo, questa è Radio Bella e Monella, questo è Buongiorno Cavero, la nostra mattinata, quella che vi accompagnerà, che ci accompagnerà vicendevolmente ad affrontare i primi momenti della giornata, quelli che sono considerati, ma io credo ha ragione, anche i più difficili, quelli in cui bisogna aggrapparsi a qualcosa per iniziare insieme a parlare. Ho letto una cosa qualche giorno fa della quale avrei voluto parlarvi già diverse volte, poi per varie ragioni avevamo altre cose, avevamo preparato altri temi da trattare, insomma poi con Elisa si è parlato di mille altre cose, ma che mi sono tenuto là nell'angolino perché secondo me è una cosa che di cui possiamo parlare con il sorriso sulle labbra, come sempre, come affrontiamo quotidianamente noi le cose, anche quelle un po' più complicate, un po' più difficili, che ti fanno un po' girare i marons anche. L'11 ottobre l'ANSA ha riportato in una notizia i cambiamenti nei consumi degli italiani. È vero, è un aumento. La parola aumento ti mette già mi fa venire i brividi sulla schiena, della spesa alimentare rispetto a 10 anni fa, scusate, c'ho il rospetto in gola. Allora, senza, non volevo fare discorso pesante sui prezzi, poi ci incazziamo di mattina presto e non ci piace, però io vorrei coinvolgervi in nel fare un elenco o semplicemente nel raccontarci cosa ne pensate su quale prodotto quando si va a fare la spesa uno è indifferente e faccio ormai pensare: porca miseria, ma quanto è aumentato? Ah, ce n'è uno che può essere, che so, la pasta, il pane, la carne, il pesce, chi più ne ha ne più ne mette. Cioè, ognuno di noi, secondo me, in base poi ai suoi consumi, alle sue abitudini alimentari, c'ha questa roba qua, cioè può essere l'olio, cioè la frutta, i formaggi, i detersivi, il cioccolato, sono tutte cose che sono aumentate abbastanza. Allora io vi coinvolgerei, amici del mattino, in un argomento pregnante, così per fare, lasciamo stare la benzina. La benzina e il gasolio, no, quelle sono una cosa a parte di cui, per cui magari ci faremo girare i maroni fra qualche giorno, no, assolutamente. Ma la domanda così, al supermercato, cos'è diventato un lusso? Cioè, quando andate al supermercato e una volta dice no, oh, però lo prendo alla grande, e adesso dice mi sembra di entrare in gioielleria. Ecco, cioè non vai più al supermercato. Cioè, quella borsa di Chanel, per cortesia, quanto costa? No, guardi signora, è il sacchetto per portare via la spesa. 393-73-66-170, come sempre ce la viviamo a modo nostro, alla maniera di Buongiorno Ca.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: un po' le orecchie e dice: buongiorno ca, avete appena finito di lamentarvi per il caldo e già lo fate per il freddo. Ah, ma Pietro si scherza, cioè, però lo sbalzo di temperatura si è sentito, non è questione di lamentarsi, è questione semplicemente di dire: minchia, fa freddo stamattina, anzi scusa, è così? No, non ci lamentiamo, l'ho detto, anche giusta, la stagione indica che è arrivata inesorabilmente la stagione, quella un po' più freschetta. Diciamo che ci lamentiamo, come diceva Elisa stamattina nell'anteprima, fra l'altro, più che altro perché il fatto che arrivi il freddo ti costringe ad accendere il riscaldamento, e già lì a proposito di spese. Ma torniamo a palla alla domanda così che vi ho fatto stamattina, un po' provocatoria, ovvero la cosa che al supermercato è diventata un lusso. Cioè, quella quando ti sembra di entrare in gioielleria, in un negozio di, che ne so, di marchi prestigiosi ed altre cose, e invece stai comprando una cosa che sta puntualmente sulla tavola e che te magni.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Banalmente, quando vado a fare la spesa, a prescindere dal costo della carne, della frutta, della verdura,
0: c'è qualcos'altro?
1: Le salviette. Un pacco di salviette una volta costava 59-60 centesimi. Ora 1,05 euro, meno di un euro non ce n'è.
0: Cioè, neanche quelle scrause, dici.
1: Partiamo da quello.
0: No, vai.
1: Buongiorno, un ca.
0: A me fa piacere che mi segnaliate anche queste cose qua, magari fuori, no? Dal consueto, fuori dalle cose che di cui si parla normalmente a proposito di prezzi, no? Allora, un altro messaggio dice: buongiorno Paolo. Il caffè, cavolo! E Cristina, buongiorno. Che cavolo? Ma cavoli a che prezzo stanno? Mi sembra buono, cioè, vabbè. Amici di Buongiorno Luca, battete il vostro colpo. Qual è quella cosa che quando andate al supermercato dite: oibò, quanto è aumentata?

0: ragazzi, però è un po' prestino per non mettere una canzone si chiama novembre, no? Adesso esageriamo. Scusate, volevo tornare alle cose. Ogni tanto sono un po' disattento, un po' come quando a scuola, no? Ti facevi prendere da altre cose e non restavi sull'argomento, il professore ti tirava l'orecchio e diceva: allora, guarda, zippo, lei non sta attento. Professore, scusi, c'ho la mente artistica. Le metto un 4, vedrà che cambia la mente artistica. La mia vita scolastica è stata così. Allora, Danilo, grazie per il tuo messaggio. Danilo dice, a proposito delle cose che andiamo a comprare al supermercato e scopriamo che sono diventate un lusso, continuate a segnalarcele, il numero è 393 7366 170. Lo facciamo a modo nostro, alla maniera di Buongiorno un cacio, sorridiamo per non piangere. Gli avocado, dice Danilo, gli avocado per fare il guacamole, giusto? No, o per fare il French, no, come si chiama il no, il French toast, quell'avocado toast, vedi che sono cretino. Vabbè, scusa, l'altro giorno, scrive Danilo, ne volevo prendere un paio, la cassiera ha chiamato il direttore per aprire il cavò. Dice: direttore, c'è qui uno strano con una faccia strana che non so se c'ha i soldi. Cioè, direttore, per favore, venga a verificare, per favore, le credenziali. Deve comprare due avocado.
1: Claudio, vogliamo dire che con questa crisi qua del gasolio sta mettendo in ginocchio tutti nel sud Italia.
0: Diciamolo.
1: Sono tutti fermi per il caro carburante e tutto, ragazzi. Mettiamoci, magari non lo metti in onda perché
0: non ci tocca
1: ancora del tutto, ma caro Claudio, qua incomincia. Hai visto in Francia che hanno chiarato i negozi?
0: Sì.
1: E hanno buttato via tutto?
0: Sì.
1: Sono cose da pensare queste qua, ragazzi. Perché anche quelli che sono fissi, stiamo diventando morti di fame in questo caro gasolio e tutto, eh.
0: Allora,
1: caro Claudio, anche se tu hai la macchina elettrica, ma anche l'elettricità,
0: ma
1: si paga doppio prima o dopo, eh?
0: Sì, infatti, esatto, non è una cosa, diciamo che chi è fortunato, dire chi io ho comprato la macchina elettrica 2 anni fa, quindi in questo momento sono particolarmente fortunato, ma non è che godo di così. Ma attenzione, noi stiamo vivendola un po', lo so che sono argomenti molto seri, però stiamo cercando di viverla così, cercando di sdoganare, no, un po' il fatto che ci preoccupiamo per le cose, ma cercando quel prodotto che al supermercato è diventato un lusso. Ce lo volete segnalare? A me farebbe molto piacere saperlo. 393 7366 170.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: amici che ci scrivono di primo mattino. Saluto Adriano, saluto Sonia, saluto Alberto. Sono gli aficionados della nostra mattinata. Attenzione, sono le 6:29. Torniamo fra poco. Poi continuate a mandare i messaggi. C'è quello di Barbara divertente che ha detto: fra un po' non mi faccio più il caffè per quanto costa. È una delle cose che sono aumentate parecchio. Ma restate con noi, che fra poco c'è anche la canzone sotto la doccia.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba.
7: Tranquilli, intendevo l'offerta.
9: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
11: Sì, ma tanto c'è tempo.
12: Sì, sì, ci vado domani.
11: Ma va, che mica scappa,
12: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
11: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
13: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
14: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
15: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
16: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
17: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
16: E adesso?
17: Aspetta, in frigo...
18: I salumi dei Fratelli Guerriero.
16: Siamo salvi.
18: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
19: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
20: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Frettosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Frettosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
22: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il 14 ottobre, questa è il nostro buongiorno. Stiamo cercando di iniziare positivamente la giornata. Ho detto zippo, però, cioè, hai detto iniziamo positivamente, iniziamo con il sorriso, iniziamo così e parli di prezzi. Ho parlato di prezzi così in maniera amichevole. Ho detto, cioè, alle volte vai al supermercato, entri dentro, ti fai il giro, compri le solite cose, poi a un certo punto ti fermi, hai questo prodotto in mano, hai guardato il cartellino del prezzo e dici: ma porca miseria, ma ieri, un mese fa, un anno costava la metà. Ecco, questo ce la viviamo a modo nostro, non un po' rassegnati. Ho detto, dai, ditemi quando andate al supermercato, comprate un prodotto e vi sembra di essere entrati in gioielleria. C'è un altro messaggio da sentire. Buongiorno.
1: Ciao Zippo.
0: Ciao.
1: Buongiorno Unca. Io mando il mio compagno a fare la spesa
0: Perché è più bravo? Perché noi uomini siamo bravi.
1: Io comprerei tutto biologico.
0: No, biologico, la parola. Solo la parola biologico fa aumentare di 3 volte il prezzo.
1: Ci si può pensare quanto spenderei, però la volta che sono andata a fare la spesa per un dolce, ho speso 20 euro. E
0: no, com'è?
1: Il prezzo del burro mi ha lasciato un po' interdetta.
0: No, cioè 20 euro per...
1: Cavolo!
0: Giusto, è quello. Cavolo, porca miseria. Come 20 euro per un dolce? Porca miseria. Ti conveniva comprarlo in pasticceria fra un po'. Vabbè. Allora, continuate a mandare i vostri messaggi. Mi fa piacere riceverne tanti anche stamattina. 393-7366-170. Raccontatevi qual è quella cosa che quando andate al supermercato vi sembra di entrare in gioielleria, ma adesso preparate. Perché, come dice il caro vecchio adagio, canta che ti passa!
2: Cielo grande, cielo blu! Na na na na na na na!
0: È arrivato il fatidico momento della canzone sotto la doccia. È arrivato il fatidico momento in cui chiamare all'appello tutti gli ascoltatori di Buongiorno Unca affinché partecipino attivamente a questo nostro ormai celeberrimo appuntamento. Non dovete far altro che durante la canzone sotto la doccia inviare un messaggio vocale al solito numero, quello che ripeterò fra poco perché l'ho appena detto, fra l'altro, cantando un pezzettino della canzone, un pezzettino piccolo, un ritornello, una strofa, due parole, accennare il motivetto. L'avete già capita, vero, qual è la canzone di oggi? L'avete già capita qual è la canzone di oggi? E allora preparatevi, perché come sempre mi aspetto molti messaggi. La regola è che non serve essere intonati, non serve essere dei grandi cantanti, ma che i vostri messaggi sono ben accetti in qualsiasi maniera. Accettiamo anche quelli non cantano la canzone sotto la doccia, ma cantano altre canzoni. Ma ragazzi, i nostri ascoltatori sono fatti così, sono ragazzi e dobbiamo capire, ragazzi e ragazze ovviamente, e dobbiamo capirli. Oggi, siccome mi sono fatto prendere la mano dalla serie sugli 883 che sta andando su Sky, ragazzi, ho pescato un'altra canzone degli 883, questa e questa la sappiamo cantare tutti. 3 minuti da adesso per i vostri messaggi.
3: Stessa

0: Che meno male sono pieno di musica tutti i giorni, non ce la faccio a non cantare sta canzone ogni volta che parte. E allora cosa sarà successo durante la canzone sotto la doccia con i nostri ascoltatori?
1: Torino sempre due,
0: sì.
1: Gli anni di che belli erano i film, gli anni dei Roy Rogers come jeans, gli anni che mi fidanzi cosa fai, gli anni del tranquillo siamo qui noi.
0: Vediamo di ascoltarne tanti tanti tanti.
2: E dagli anni del grande,
0: sì,
2: Real, gli anni di Happy Days e di Ralph Alf, gli anni delle immense compagnie, gli anni

0: tranquillo.
1: Bravi, bravi.
2: Zippo.
1: Sì, sono Zippo. Qui, sono sempre qui.
2: A proposito di prezzi, comprami. Io sono in svendita a 50 euro. E non mi credere, 100 euro.
1: No, vabbè.
2: Irraggiungibile.
1: Adesso già.
2: Buongiorno, ca.
1: Cioè, voglio dire, cioè, 100, già, ragazzi, già una cifra, voglio
3: Andati
1: dire.
3: Tranquillo, sanguino.
1: Sì.
3: Siamo qui noi. Buongiorno Zippo. Non la canto neanche perché,
1: no, perché
3: mi sono venuti gli occhi lucidi.
1: È vero.
3: Mi dispiace, stamattina hai colpito nel cuore.
1: Ragazzi,
3: canti, credo.
1: Sì, perché è una di quelle canzoni che proprio, cioè, ragazzi, cioè, non c'è niente da fare, ti emozionano. Cioè, non. Vabbè.
4: Posto stesso bar. No. Non.
1: Sì. Sì, più o meno.
4: Aspetta, non lo so.
1: Sì, va benissimo.
4: Na.
1: Va bene anche così sempre.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: La conosciamo tutti, vero?
3: Una coppia che conosco già avrà la mia età. Dove va?
1: Ecco.
3: Salutano.
1: Allora si è lasciato un po' andare.
4: L'uomo ragno.
1: No, no, questo è un'altra, questo è un'altra.
4: Forse quelli della mala, forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
1: Ci sta,
3: gli anni d'oro della
1: Sì.
3: E se appena mercoledì
1: sempre
4: ho comprato il cioccolato, cazzo quanto l'ho pagato, un mutuo per il gelato al cioccolato.
1: Bene, vedo che la canzone sotto la doccia mi comunque ispira sempre
2: Zippo.
1: Sì.
2: A proposito degli
1: allora aspetta, no, i prezzi dopo, scusa, perché arrivano, sono mescolati, no, i messaggi che arrivano con la canzone sotto la doccia, quelli dei prezzi,
0: gli anni d'oro della Real, gli anni di Epidose di Alma, gli anni delle immense compagnie, gli anni motorino sempre in due.
1: Siete stati un milione anche questa mattina. Grazie. La canzone sotto la doccia torna puntuale domani mattina, dobbiamo trovarne un'altra da cantare tutti quanti.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: partecipazione durante la canzone Sotto la doccia. Sono arrivati 1 milione di messaggi, non ce l'ho fatta a metterli in onda tutti quanti perché avremmo dovuto passare un'ora a mettere in onda messaggi. Volevo tornare per qualche istante invece all'argomento che ho cercato di con cui ho cercato di stimolarvi stamattina e dirvi: cavolo, quanto sono aumentati i prezzi. Ho detto al supermercato, lo dico a beneficio di quelli che magari sono arrivati da pochi minuti, al supermercato: quanto è aumentato questo? Cioè, questo è diventato un bene di lusso e non lo era. Tanti di voi stanno testimoniando.
1: Finalmente tutto mi porta ad entrare in gioielleria quando vado al supermercato e che mi girano le bowls. E quando ultimamente vedo tipo il dentifricio, ho fatto caso ultimamente, il dentifricio, i deodoranti Rollò, sì, che il prezzo è quello, ma sono la dimensione è diminuita, sì, e di tanto anche, di tanto.
0: Sì, è vero.
1: Osservate, come i sacchetti di...
0: di patatine,
1: di biscotti,
0: di patatine.
1: Una volta erano da chilo, adesso sono da 7,50 con stesso prezzo.
0: Sì.
1: Ultimamente entrare in un supermercato è una gioielleria.
0: Allora, fra l'altro, sai che esiste una legge che è uscita in cui dovrebbe essere scritta questa cosa qua della diminuzione di quantità a parità di prezzo, però a quanto visto io non ho visto scritto da nessuna parte, però ma questi sono misteri della vita.
2: Ciao Marino Moreno. Buongiorno. Questa mattina si parla di prezzi. Puoi, sì, dire alla Martina di abbassare i prezzi delle brioche, delle colazioni che sono troppo alte. Grazie mille. Ciao Marino Moreno.
0: Marino, diglielo tu, io non mi permetterei mai. Poi magari una nostra ascoltatrice, non si può fare.
3: Buongiorno Paolo, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Allora, cos'è aumentato di più?
0: Sì,
3: tutto.
0: Okay, siamo sul tutto, tutto, perfetto.
3: Purtroppo è una triste realtà. Olio extravergine, è, sì, da piangere. Il tonno, che sembra una cosa, una volta quando uno non aveva soldi dicevi mangiano una scatoletta di tonno.
0: È vero, è vero, non puoi più, non è diventato un luso, è vero.
3: Non in scatoletta. E poi la frutta e la verdura sono andate alle stelle.
0: Devo fermare il tuo messaggio perché abbiamo pochissimo tempo, ma quello del tonno è vero, una volta compravi il tonno e dicevi: beh dai, voglio spendere poco adesso.

0: la principessa che è già stata con noi durante l'anteprima. Avremo modo di parlare di movimento, di attività fisica. Dice poi di che attività fisica staremo a vedere tra poco, ma ovviamente aspettiamo che ritorni lei. Sono in ritardo come sempre mostruoso, non ho capito, sono un ritardatario cronico almeno la mattina, tra poco
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella la TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Fiorello e Panariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 7:01.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, sull'autostrada 4 code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la 58 in direzione Torino, sempre verso il capoluogo piemontese, code a tratti fra Milano Est e Sesto San Giovanni. Sulla A24 coda di 2 km tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est di Roma, verso quest'ultima a causa del traffico congestionato. È tutto, buon viaggio!
0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
6: Così vicino.
7: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
9: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
2: Bella e Monella, tutta

0: Buongiorno principessa. Buongiorno principessa. Oh. Buongiorno principessa.
1: È per te questo.
0: Buongiorno principessa. Buongiorno principessa.
2: Grazie.
0: Buongiorno principessa.
2: Grazie Roberto Benigni.
1: Ma no, ero io, scusa, ero io. Buongiorno principessa. È tornata.
2: Poi
1: la nostra...
2: ha preso un epilogo triste.
1: Sì, vabbè, no, vabbè.
2: Film non lo guarderò mai più nella mia vita perché ho pianto mezz'ora dopo.
1: Mamma
2: il film.
1: Mia.
2: Cioè, no, no.
1: Allora, sono le 7:07. Tutto potrebbe andare bene, ma va bene, insomma, tutto sommato. È ancora buio fuori dalla finestra, la giornata
2: buio
1: inizia.
2: Questo. È freddo.
1: Ma noi dobbiamo parlare di hop, hop, hop, hop, esercizio fisico. Hop,
2: oh,
1: hop,
2: mamma
1: hop,
2: mia.
1: Hop, hop. Anche perché c'è una notizia pazzesca.
2: Dai.
1: Pazzesca, allora te la dico, aspetta.
2: Dai, dai.
1: Allora, c'è una ricerca del Movement Conservation Report 2026 di ASICS.
2: Okay.
1: ASICS è un'azienda che fa materiale sportivo. In Italia il 59% dei giovani tra i 18 e i 24 anni dichiara di non fare abbastanza attività fisica. Cosa che invece... ed è qua la roba stranissima, fra gli over 65 la percentuale scende al 45%. Cioè, in questa ricerca i nonni risultano più attivi dei nipoti
2: perché sono in pensione.
1: Ma hanno un cazzo da fare, dici tu, no?
2: Cioè, hanno più tempo e si dedicano anche a queste attività.
1: Ma no, cioè uno potrebbe dedicarsi anche al calicetto, all'osteria sotto casa,
2: ma
1: volendo.
2: Ma anche quello.
1: Invece i non, cioè gli over 65 sono diventati molto più attivi, cioè sono più attivi dei nipoti. Sai che tu pensi sempre che il giovane, il giovanissimo sia quello che palestra, di corsa, esercizi, Invece sembra che non sia così. Addirittura quasi il 60% dei ragazzi dice di non fare abbastanza attività fisica.
2: Ah, però tanti.
1: Però va detto, ci sono delle cose che uno odia fare.
2: Sì.
1: Cioè, ci sono. Ognuno c'ha. Ad esempio,
2: ognuno ha il proprio sport. E ognuno all'interno comunque del proprio sport ha delle cose che
1: sì.
2: detesta.
1: Cioè, ad esempio, io ho provato a far correre mia moglie una valanga di volte. Cioè, io amo correre, lo sanno tutti ormai. Una
2: ma
1: cosa.
2: Lei no.
1: Cioè, ma lei non c'è verso di farla correre. Cioè, ogni tanto viene a fare qualche corsetta con me di un paio di chilometri. Per cui lei è morta al secondo. Io le dico, ma come sei morta al secondo? Cioè, dai, avanti. Lei...
2: Però anche tu dovresti essere un po' più accomodante, un po' più gentile. Dire, tesoro, non importa. Dai, oggi ci fermiamo qui.
1: Ma dai, io
2: andiamo a prenderci un gelato.
1: Ho 100 anni più di lei e corro 20 chilometri di più.
2: Non c'entra, non c'entra. È proprio una predisposizione personale. Anch'io, se mi porti a camminare, va bene, vado ovunque.
1: Lo dite tutte. Lo di tutto, avete la stessa cosa, ma io cammino quanto vuoi, no. Ma se si tratta di correre, no.
2: No, non tutti, no, perché abbiamo anche delle colleghe molto brave,
1: vale,
2: qui
1: sì.
2: che corrono. No, no, no. Se mi porti a camminare io vengo, se mi porti a correre no.
1: Amici, oggi vi chiederemo qual è il movimento che detestate, cioè la cosa che proprio odiate con tutto il cuore, che sia la corsa, che sia la palestra, che sia
2: anche un esercizio in palestra.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì,
2: non
1: sì.
2: mi piacciono
1: lo squat,
2: gli affondi.
1: Ecco, raccontatecelo, va.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli.

0: messaggi, come si cambiano il tempo anche a livello di sport, magari.
1: Come si cambia a livello di fisico, che una volta dimagrivi in 3 giorni, invece adesso ci metti 3 mesi.
0: Vabbè.
1: No, vabbè, è un classico, cioè cambia, il metabolismo cambia, lo sanno tutti, ma non è di questo che stiamo parlando, stiamo semplicemente cercando di capire tra i nostri ascoltatori qual è l'attività fisica che odiano, non quella più bella, quella che mi piace, quella io faccio questo, no, quella che proprio vi sta sui maroni, che non, mai nella vita vorreste fare. Io ad esempio i sollevamenti alla sbarra, c'è un periodo che ho fatto CrossFit, no, che mi piaceva molto, era molto divertente, cioè, c'era il momento del sollevamento alla sbarra e fate 15, che è un po' l'allenamento tipo Marines, il CrossFit, sì, no? Cioè, fate 10 sollevamenti alla sbarra.
0: E poi quando uno si appassiona al CrossFit, io ho visto gente invasata.
1: Sì, sì, un po' vanno via con la testa per la fine.
0: Vero.
1: Diventano come i Marines.
0: Allora, che cavolo, scrive Cristina, io sono nonna, ho 53 anni, faccio palestra, lavoro, non mi fermo mai. Un figlio di 17 che non fa niente.
1: Vedi quello che dicevamo prima, che, cioè, voglio dire, gli over 50, diciamo così, fanno più attività fisica dei giovani.
0: Io non corro, scrive, cammino.
1: Sì, la scusa di voi femmine, questa in generale.
0: Ma quale scusa?
1: La scusa, no, guarda, tu fammi camminare, ma se si tratta di correre, no. Corri, ti alleni, fai il fiato e poi corri. Cioè, non è una questione, è questione che vi arrendete subito perché se... Perché la corsa comporta allenamento, invece
0: guarda,
1: camminare
0: sempre,
1: sanno farlo tutti.
0: Ho sempre barato anche alle medie quando ci facevano fare i 1000 metri.
1: Ne facevi 600?
0: No, davanti al professore correvo quando, come tante compagne di classe, quando eravamo fuori dal mirino dell'occhio del professore si camminava.
1: Se può fa così, non se può fa così.
0: Vanno all'università della terza età, gli over 65,
1: sì.
0: Oltre a tante altre cose da fare c'è anche la ginnastica dolce, lo yoga. Quindi fanno sport. Correre, scrive, 1 metro e sono sfinita.
1: È allenamento, Jay, è allenamento. Un giorno faremo una corsa tutti insieme con gli amici di Buongiorno Unca. Ci troveremo su un argine del fiume e andremo a correre tutti insieme. Verrà anche Elisa.
0: No, io vengo e vi aspetto al bar o in pasticceria. Chi vuole stare al bar o in pasticceria con me, ben venga. Chi vuole correre con Paolo Zippo, lo faccia pure.
1: Dai,
0: senti lui.
1: Sentiamo.
2: Conta alzarsi dal letto per andare al lavoro?
0: No,
2: quello
0: no.
2: Lo odio.
1: No,
2: lo odio con
1: no,
2: tutto
1: no
2: me
1: quella
2: stesso.
1: Non è attività fisica.

0: Raven con Loca stanno arrivando diversi messaggi. Ho sempre odiato la corsa di riscaldamento, quella pre-allenamento o pre-partita.
1: Riscaldamento però è importante. Adesso faccio il personal training. Il riscaldamento è importante soprattutto per certe attività fisiche, soprattutto sia una certa, perché si prepara la muscolatura allo sforzo che verrà dopo. Per camminare non serve il riscaldamento, no? Te lo dico.
2: Hai detto proprio giusto. Lo squat è proprio una delle pochissime cose che non sopporto proprio. Cioè, quando lo faccio vedo proprio... Cioè, non è che vedo. Ci sono proprio le bestemmie che escono dal mio cuore, dalla mia anima.
1: Ok.
2: Perché proprio...
0: Non gli piace.
2: Non schifo proprio. Un caro saluto al principe.
1: Caro principe,
2: adesso mi avete rattristato la giornata dopo che mi avete fatto ricordare di questo squat.
1: No, squat.
2: Che per fortuna io non faccio gli squat.
1: Però mio caro principe, noi sappiamo stia attento perché lei verrà il culetto flaccido se lei non fa lo squat.
0: Pazienza, tanto ti viene comunque una certa, Buongiorno Kai, io odio la corsa e il macchinario che simula la salita delle scale.
1: Ah, lo step praticamente. Sì, quello che fai su è simula un altro esercizio per le gambe. Vedo che odiate tutti gli esercizi per le gambe, è una cosa abbastanza comune fra i messaggi che sono arrivati.
0: No!
1: Lo squat dicono...
0: I pesi. Soprattutto quando devi, fare gli esercizi dove... Metti le braccia dietro e hai i pesi a una certa.
1: Tricipite.
0: Sì, no, ce n'è più di uno.
1: Vabbè. Allora, state continuando a mandarci lo sport o l'attività fisica che odiate. Questa è una che proprio non fareste mai, che hanno provato a farvi fare magari nella vita.
0: Può essere anche non soltanto un esercizio. Essere anche uno sport, può essere il calcio, il nuoto, il basket.
1: Sì. Magari quello che avete fatto una volta e che avete detto no, cioè, ad esempio, cioè, va di moda il padel. Sai che tutti adesso quelli fighetti giocano a padel, perché bisogna giocare a padel, se non giochi a padel sei in. Io non lo capisco il padel, però vabbè, cioè, non lo capisco, ma è un mio errore, cioè, capisco che mia mancanza è un mio difetto, però cioè, non lo capisco, cioè, voglio dire, se devo giocare a quella roba là gioco a tennis, però sono anziano e certe cose non le capisco.
0: Poi le mode girano.
1: Sì, perché prima c'era lo squash e dopo è diventato il padel.
0: Che c'è?
1: Squash. Squish.
3: Radio Bella e Molesta. Tutta da cantare.
4: Non ti rivedrò.

0: Marco Mengoni con giornate perse anche a fare sport.
1: tempo perso mai lo sport, però ci sono degli sport o delle attività fisiche che per cui proprio non ti senti portato, che proprio non ti vanno, che proprio non ti piacciono, e allora oggi stiamo indagando proprio su questo.
0: Sala, io odio fare sala, scrive Sara, in particolare il tapis roulant, mi sembra di essere un criceto sulla ruota.
1: Sai che è vero, c'è anche chi corre, cioè, sì, non lo amo. Io durante il periodo del Covid, quando non si poteva uscire, avevo il tapis roulant per correre, però non è la stessa cosa, no. Cioè non è la stessa, poi è un modo di correre diverso, ma è un'altra cosa.
0: Buongiorno anche a 61 anni, vado a fare peso.
1: Bravo.
0: L'esercizio che non mi piace sono gli affondi. Odio correre, il mio medico mi ha detto che mettere su un po' di muscolatura mantiene le ossa sane e non rischia di rompersi.
1: È vero, è vero, cioè chi è over 60 se fa un po' di muscolatura di gambe e di braccia fa solo che bene, ma qui insomma stiamo cercando di capire quali sono le cose che, cioè non stiamo dando consigli medici, non ci permetteremmo mai, ma cerchiamo di capire invece le cose che odiate.
0: Ecco, gli affondi non piacciono neanche a me.
1: Però fanno bene anche quelli. Cioè che ci viene tutta la coscienza.
0: Ma quando mai?
1: 393-736-6170. Non hai la coscienza?
0: No, ma preferisco lo squat piuttosto che l'affondo.
1: Va bene, d'accordo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
6: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
7: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
9: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
16: C'è chi parla? e chi vuole essere ascoltato.
17: C'è chi sente una voce alla radio
16: e c'è chi pensa: potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy, dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
18: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
19: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
20: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
21: Perché Nova del gusto.
18: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
22: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
23: Delex.it.
22: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
23: Prenota subito una prova.
22: Delex, il tuo partner al lavoro.
24: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
25: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
26: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: le cose che odiate fare a livello di esercizio fisico. Siamo partiti da una notizia piuttosto, diciamo così, singolare, Lisa. Cosa dici? Perché non ce lo saremmo mai aspettata.
1: Cioè, gli over 65 fanno più sport dei giovanissimi, quelli dai 18 ai 24.
0: Cioè, una cosa che uno non si aspetta mai di sentire, no? Il fatto che quasi metà dei giovani, più del 50%, cioè quasi il 50%, non fa attività fisica oppure ne fa pochissima. Stupisce questa cosa qua.
1: Rossana dice: a me non piace nuotare perché mi stanca.
0: Anch'io non sono un grande amante del nuoto, ma anche lì è questione di allenamento, cioè sì, devi abituare il fisico a fare vasche.
1: Sì, però vasche. O ti piace o non ti piace.
0: No, a me io odio. Io pur essendo nato al mare, sì, te lo dicevo prima, essendo nato a Trieste, di conseguenza ho imparato a nuotare che avevo 2 anni. Voglio dire, no, la piscina no, ad esempio. Ecco, lì mi sembra di essere il cricetto. Vai giù.
1: Così.
0: No, non c'è niente da fare.
1: Ciao bella Manella, io odio saltare la corda.
0: Mi shakera il cervello.
1: È più di un toto, non è che
0: però,
1: puoi saltare la corda.
0: Però voglio dire, sto cervello, ingrandiamolo, no? Facciamo in modo che non venga shakerato troppo. Vuol dire che è piccolo. No, sto scherzando.
2: Una battuta. Buongiorno, cara, ragazzi, io amo tutti gli sport. E poi un figlio che è un personal trainer. Ah. Per cui a livello di palestra veramente mi perseguita. Io non ho le gambe, invece per me sono il mio punto di forza. Ho sempre fatto sport di gambe, quindi ho 2 pistoni, non 2 gambe. Non mi fanno fatica gli squat né altro. Adoro i plank. Quello che odio sono gli esercizi per le braccia, perché le braccia veramente mi vanno giù alla velocità della luce. Faccio una fatica del diavolo a ritirare su il muscolo. Comunque sport sempre, tutta la vita. A livello agonistico, se non fai preparazione atletica non vai da nessuna parte. Adesso l'agonismo l'ho mollato, ma se mollo anche la palestra è finita a 52 anni. Ciao, buongiorno.

0: parlando degli sport che non volete, del fatto che odiate l'esercizio, quell'esercizio che ero io. Il quadro svedese che vi facevano fare a scuola. Te lo ricordi il quadro svedese? Tu lo facevi?
1: No.
0: Era quella cosa a cubotti, cioè che appendevano al soffitto, era. No, voi giovani generazioni non le avete fatte quelle cose là.
1: No, ma cosa ci mettevi dentro il quadro?
0: Cioè, ti infilavi tu nel quadro, salivi. Cioè, era un praticamente fatto di legno, è come una grande scacchiera vuota dentro dove salivi, dovevi infilarti e fare gli esercizi. Il quadro svedese. Amici all'ascolto, per favore, spieghiamo qua alla giovane Pulzella.
1: Facevate anche voi il quadro svedese?
0: Ma certo che sì, i nostri ascoltatori lo fanno ancora adesso in alcune scuole. Scusa, sì. Tu hai frequentato una scuola povera che non aveva lo quadro svedese.
1: Molto probabile. Ciao Belle Monella, sempre fatto sport, prima ho giocato a calcio, poi ho fatto l'arbitro sempre di calcio.
0: Ah, sì.
1: Adesso sport solo con la mano destra alzata, il bicchiere che posa e la mano destra, il bicchiere e poi posa il bicchiere.
0: Beh, Alessandro.
1: Alza il bicchiere, posa il bicchiere di vino, immagino.
0: Sì,
1: di birra.
0: Sì, Alessandro, stiamo raccogliendo firme per fare diventare disciplina olimpica il sollevamento calici.
1: Beh, potrebbe essere una bellissima
0: cosa.
1: Perché anche lì ci vuole stile.
0: Ah, la classe non è acqua minerale, assolutamente. Oggi stamattina siete
1: eccolo qua, il quadro svedese.
0: Sì, siete poco loquaci con i messaggi vocali, ne arrivano, saranno arrivati 1.000.000 iscritti, ma va bene lo stesso. Allora, vedi? Alle medie, alle superiori ci facevano fare il quadro svedese. Per salire o scendere c'erano posizioni ben precise su come mettere le mani, se no ti incastravi.
1: Ma non è tipo l'arrampicata?
0: Ma no, non era arrampicata, era un quadro. Hai presente un quadrato?
1: Adesso guarda.
0: Sì, cerca un'immagine. Quadro svedese, sì, alle medie. Vedi che i nostri ascoltatori sono molto più avanti di te, voglio dire. Adesso... Vedi? Quadro svedese c'è ancora,
1: la sbarra!
0: No, quello è la sbarra. Questo è il quadro svedese.
1: Questo,
0: sì.
1: No, non c'era. Non c'era in palestra.
0: Ragazzi, facciamo qualcosa, aiutiamo quella scuola che ha frequentato Elisa, compriamo alla questa scuola un quadro svedese, facciamo una colletta praticamente. Quello era il quadro svedese.
1: E non c'era.
0: Vedi questi poveri bambini cresciuti senza quadro svedese.
2: Radio Bella e Monella.

0: messaggio tra i tantissimi che sono arrivati stamattina a proposito dell'attività fisica odiata, quella che...
1: Lei conferma lo studio.
0: Lo studio?
2: Buongiorno a tutti, Elena Montebelluna, comunque confermo quello che è stato detto, perché io vado a corso di ballo liscio e i miei, diciamo, compagni che hanno un'età superiore ai 60 anni, praticamente oltre a fare due volte alla settimana ballo liscio, poi vanno anche a ballare una o due volte alla settimana, e il mattino fanno in media altri due giorni di ginnastica posturale, yoga e
0: bravi,
2: cioè veramente dei fenomeni, e io mi sento una pizza. Ciao.
1: Voglio andare in pensione anch'io.
0: E dopo Elisa verrà a tutti i corsi di preparazione fisica.
1: Sì.
0: Assolutamente. Sei pronta all'oroscopo?
1: Io sì.
3: Bella e Monella, ci sono le stelle, di buongiorno un caro.
1: Partiamo dall'Ariete, voto 8, giornata piena di energia tra impegni piacevoli e risate in compagnia.
0: Per il Toro il voto è sufficiente, 6, partenza un po' lenta, ma gli amici sapranno regalarvi il buon umore.
1: Gemelli, voto 9,
0: voilà.
1: Allegria e voglia di stare insieme, giornata tutta da godere.
0: Cancro, 5, qualche pensiero di troppo rischia di frenare il vostro entusiasmo.
1: Per il Leone il voto è 8, grinta, simpatia vi accompagneranno dalla mattina fino alla sera.
0: Per la Vergine torniamo qui all'insufficienza, mannaggia 5, però niente di grave, un po' di nervosismo, ma con gli amici potrete ritrovare il sorriso.
1: Alla Bilancia un bel 9.
0: Oh, era ora,
1: cioè, 9,
0: era ora.
1: Una giornata speciale tra belle emozioni, affetti e tanta complicità.
0: Molto bene.

0: Scorpione, voto 6. Umore altalenante, ma non mancheranno occasione per divertirvi.
1: 9 anche per il Sagittario, oggi di manica larga, Giuseppe Chetta.
0: Sì.
1: Energia e spontaneità, pronti a vivere momenti indimenticabili.
0: Non è di manica larga con gli amici del Capricorno, per cui il voto è soltanto 4. Energia e spontaneità, pronti a vivere momenti un po' strani, un po' così indimenticabili, però.
1: C'è qualcuno dell'Acquario, perché ragazzi, 10 per voi.
0: Che robe!
1: Siete i super fortunati, energia al massimo, amici speciali, felicità, ma dalla mattina alla sera, tutto il giorno.
0: Si chiude come sempre con i Pesci, voto 7, una giornata serena con affetti sinceri e piacevoli momenti in compagnia.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu?
1: Le vedi anche tu, Elisa.
0: Le balene volare.
2: Lassù.
0: Lassù.
2: Eccolo qua.
1: Dipende da cosa hai fumato, dico io. Cioè, tutto là, voglio dire, il trucco.
2: Okay. Sarebbe bello vedere le balene così volare, gli unicorni. Eccetera.
1: Conosco una persona che può aiutarci se vuoi. No, vogliamo finire questa ora,
2: sì,
1: di buongiorno, un cacco.
2: Finire con questo. Se trovo quello che mi ha attaccato il mal di gola, guarda.
3: Ciao belle Monella. E poi che fighi questi svedesi. Il quadro svedese adesso lo chiamano Billy.
1: E in più devi montartelo da solo. Non c'è niente da fare. A fra poco.
2: Ciao.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Parti per vivere la magia dei mercatini di Natale più belli d'Europa. Scopri tour su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: stella.
1: Taxi sulla luna, lei fuma tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 8 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Ester Oletto. È riuscito l'intervento cui è stato sottoposto Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Rimosso il tumore, asportato il lobo inferiore del polmone. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma. Nel bollettino diffuso dalla sala stampa vaticana non si fa riferimento a terapie farmacologiche. Approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio, via libera anche l'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Disco verde al nuovo codice della strada, multe più basse, salta l'obbligo di portare patente e libretto, stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione. Il governo ha varato anche un decreto da 187 milioni per l'ex Ilva, impianti in riscaldo sino alla decisione della Cassazione, assunzioni e tutele per i lavoratori, ma per i sindacati insufficiente e indicano altre 48 ore di sciopero. Calcio Champions League, brutto tonfo per l'Inter che a San Siro incassa un pesante 4-3 dal Bruges. Amara trasferta spagnola per il Napoli, battuto dal Villarreal 3-1. Stasera Feyenoord Como dalle 18:45, Roma Real Madrid dalle 21. Queste le breaking news di TG Com 24.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione: gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: Che succede?
1: Io funziono tutto abbastanza bene.
0: Abbastanza.
1: Esatto. No, ma non volevo parlare di attività fisica. Ho appena scoperto di essere un cafone.
0: Perché?
1: No, ho appena scoperto che io non seguo una regola fondamentale del galateo. Ho appena scoperto che per anni ho fatto una cosa che gli espertoni dicono che non si fa. Allora, se tu mi inviti a cena.
0: Sì.
1: Di solito mi piace presentarmi con qualcosa, no?
0: Beh, sì.
1: A casa di un'altra persona.
0: Questa è una delle regole del galateo.
1: Io mi sono sempre presentato magari con una bottiglia di vino, non quello scrauso.
0: E non va bene.
1: Una bottiglia di un vino buono, qualcosa
0: da assaggiare.
1: Sembrerebbe di no.
0: Beh, quando vieni a casa mia tu porta pure il vino, non ti preoccupare.
1: Okay,
0: non è una mancanza di rispetto.
1: Anch'io.
0: Perché non sarebbe un gesto educato?
1: No, secondo un'esperta di galateo, attenzione, il vino non andrebbe portato a pranzo, a cena, senza averlo però prima concordato con i padroni di casa. Cioè puoi portarlo, però devi chiedere: senti, ti secca se ti porto un cartone di vino?
0: No, forse dovresti dire... chiedere, va bene se porto questa tipologia
1: non va bene, scusi, cioè, bello presentarsi che sembri una sorpresa,
0: sì.
1: Cioè ti ho portato, che ne so, cioè, perché poi dipende, no? Ti posso portare il vino fermo, il vino bianco, il vino rosso, posso portare un vino dolce.
0: Sì, poi uno può scegliere, no? Se aprirlo quella giornata lì tutti quanti in compagnia oppure no, perché magari avete già predisposto un ordine di vini.
1: Sì, esatto, cioè, tu pensa che io ho una bottiglia di champagne in frigo,
0: sì.
1: Credo da 3 anni. Che io e Alessia.
0: Sei immacolata?
1: Non è immacolata, nessuno l'ha tolta. È lì che nessuno l'ha tolta. Ma champagne di quello anche che costa, perché
0: sì.
1: Cioè, ce l'avevano regalato ad un evento. E cioè, diciamo sempre: beh, ci sarà un'occasione da festeggiare. Sono 3 anni che là. Cioè, o siamo sfigati, oppure.
0: La troviamo.
1: Dici che la troviamo l'occasione.
0: Sì.
1: Va bene, d'accordo, speriamo.
0: Parliamo di regali. Non so
1: sì.
0: Se voi avete mai ricevuto un regalo e appena vi hanno consegnato questo regalo, questo pensiero, perché sono venuti a cena a casa vostra, per
1: sì.
0: X motivi avete anche pensato a chi destinarlo.
1: Ah, beh, le bottiglie io qualche volta le ho riciclate.
0: Sì, perché la bottiglia è una cosa che si ricicla.
1: Sì.
0: Soprattutto
1: sì.
0: Se...
1: è una cosa che non ti piace. Se è un vino che
0: sì,
1: non ti piace.
0: O se è un vino che non ti piace, oppure se uno non è un grande bevitore, soprattutto quelli bianchi rispetto a quelli rossi hanno una scadenza molto più breve.
1: Cioè, quindi tu preferisci il rosso? Entriamo in un dettaglio privato.
0: Allora, io bevo tutto, preferisco il bianco.
1: Okay. Io bevo tutto, è catalogata ormai.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: che stai facendo la stilista adesso? Cioè, sta dando consigli di moda,
1: no,
0: scusate.
1: Stanno arrivando un sacco di messaggi che non c'entrano nemmeno niente con l'argomento.
0: Ma noi siamo così, ragazzi. Buongiorno, è una trasmissione così. Adesso non aspettatevi delle cose clamorose. Cioè, noi non siamo ragazzi.
1: Sì, adesso volevo rettificare anche, non è che io beva tantissimo.
0: No, ma come hai detto, bevo tutto fino a un istante fa.
1: Allora, io assaggio tutto quanto, dai.
0: Assaggio.
1: Sì, che sia il vino. No, la birra no.
0: Ecco, vedi, già escluso una cosa fondamentale.
1: No, ma si parlava di vino, quindi il vino bianco sì mi piace più del vino rosso, anche se il vino rosso, soprattutto abbinato ad alcuni piatti e soprattutto determinate
0: alla carne.
1: Però insomma, gli abbinamenti possono essere molteplici e lo apprezzo moltissimo.
0: Ok, d'accordo. Però la birra no.
1: No, la birra non ha.
0: Vedi, attenzione.
1: È troppo male.
2: Uno di noi.
1: Ecco qua.
2: Elisa, uno
1: noi.
0: Così.
2: Una di noi. Eli, una di noi.
0: Hai detto bevo tutto. Immediatamente.
1: E i vini dolci, mamma mia.
0: No,
1: che roba.
0: I vini dolci. Cioè, adesso non sarà mica vino dolce. Adesso possiamo disquisire. Amici, per favore, adesso abbiamo capito che abbiamo spostato il focus stamattina dalla qualità del regalo ricevuto, regalo riciclato, vino, bottiglia riciclata, alla qualità del bere. Adesso il vino dolce.
1: Beh, col dolce ci sta. Vabbè, al di là di tutto, che sia il moscato, che sia un vino magari liquoroso, con quel sentito anche buonissimo, con quel sentore di mandorla, quelli che arrivano magari anche dal sud Italia, eccetera, buono.
0: Vabbè, allora, da sommelier,
1: sì,
0: posso dirti che porto sempre due vini, scrive questo amico. Vabbè, vedi, uno da bere al momento e uno da regalare a chi mi ha invitato, sono sempre apprezzatissimi. È vero, Matti.
1: Beh, allora, anche perché arrivano da un sommelier, da uno che ne sa.
0: Sì, ma da sommelier tu ti metti d'accordo col padrone di casa, tipo dici: guarda, cosa fai stasera, cioè, cosa c'è per cena? Lui dice: c'è il pesce, e allora ti porto questo bianco meraviglioso secco, così che, oppure
1: vai a caso
0: così, e la S non era necessariamente la S ma poteva essere 2Z.
1: Radio Bella e Monella.

0: porto, chiedo che cosa si mangia, non dico quello che porto. Invece quando io sono a casa mia abbino il cibo al vino, non viceversa come si è soliti fare.
1: Ah, di solito effettivamente si abbina il vino al cibo, cioè tu decidi: oggi voglio bere questo Chardonnay del 72 imbottigliato in botti di rovere con delle piccole note di frutta, e allora mi mangio un panino col salame.
0: Non credo.
1: Così, quelle cose così.
0: Potrebbe essere.
1: Ma torniamo a palla alla notizia dalla quale siamo partiti stamattina, ovvero il fatto che questa diciamo esperta di Galateo dice che non bisognerebbe sostanzialmente portare il vino in omaggio quando si va a cena ospiti di qualcuno, sempre se non si è chiesto prima che cosa si mangia. Ma scusa, uno può prendere la bottiglia e dire grazie e me la mangio un altro giorno, me la bevo un altro giorno, no?
0: Sì, soprattutto se uno magari non ti porta il vino che è fresco, alla temperatura giusta, tutte queste cose qui.
1: Eh sì, perché se arrivi con il bianco caldo, ragazzi, non sperate che uno lo faccia bere, il bianco va bevuto alla temperatura.
0: Cioè, se lo comprate tipo 5 minuti prima di arrivare a casa della persona, è chiaro che quella persona difficilmente aprirà il vostro vino, se questo è il vostro intento.
1: E soprattutto se arrivate con lo scontrino dove c'era scritto 3,20 euro per la bottiglia di vino.
0: No!

0: Madame con Amica. Stiamo parlando di vino, il fatto che portare il vino a casa di chi ti invita non è un gesto da galateo, non è un gesto gentile e carino da fare, secondo chi?
1: Questa esperta, un'esperta di galatea. Avevo visto.
0: Siamo sicuri che sia esperta?
1: Beh, non lo so, probabilmente sì, insomma, più di me di te, anzi più di me sicuramente, perché anche io il galateo, ma monsignor dalla casa, insomma, neanche chi sei, ma voglio dire, poi un prete, che ne sa, un prete, monsignor dalla casa, scusa.
0: Ma non era un prete.
1: Monsignore, un prete.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Denaro è tempo il?
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback. Negli ipermarket e online.
12: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Venerdì 30 ottobre, corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 chilometri cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
15: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
16: Londra, volo incluso e accompagnatore dall'Italia per scoprire il meglio della città vestita a festa. Caldana Europe Travel. Scopri Londra Exclusive su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: HIT Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi HIT Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
18: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
20: Bella e Monella, tutta da casa.

0: portare il vino a casa di chi ti invita non è un gesto dal galateo accettato secondo gli esperti.
1: Io da esperto posso dire, e chi se ne frega, portatemelo.
0: Sì, anch'io.
1: Portatelo sicuramente anche questa.
0: Io sto con Billy che dice sarà un bel gesto per il galateo, ma sicuramente è un buon gesto per il Veneto. Anche per chi abita in Friuli Venezia Giulia, anche in Lombardia, ci sono dei vini straordinari.
1: Sì, ma sai che
0: se mi porta il vino a casa, ben venga.
1: Esiste una classifica che magari adesso cerco di recuperare prima della fine della trasmissione, perché ce l'ho da qualche parte, delle regioni dove si beve di più, ma non mi sembra sia il Veneto la regione dove si beve di più. Cioè, è un luogo comune, no? Cioè, dobbiamo recuperare, portateci delle bottiglie. No, assolutamente. No, mi sembra che
0: noi abbiamo un ascoltatore affezionato che ha portato a me e Monica la bottiglia personalizzata.
1: Ah, che carino, bello.
0: Monica ha scritto bella e io ho scritto Monella, ci sono le nostre facce, ce le abbiamo in ufficio, non abbiamo il coraggio di aprirle, è un anno che sono lì, dobbiamo aprirle perché è un prosecco e sai che ha una scadenza.
1: Sì, sì. Vabbè,
0: no?
1: Quindi non serve neanche il cavatappi, perché potevo dirti guarda, cioè, tu mettile in frigo che domani ci pensiamo noi.
0: Ecco, non sono fredde.
1: Cioè, mettile fuori dalla finestra, ci sono 10 gradi, perfetto.
0: Poi ricordiamo che noi abbiamo anche il gin in ufficio.
1: Ma è un ufficio il vostro?
0: Quello,
1: o un bar, voglio dire?
0: Quello ce l'ha regalato un'agenzia di pompe funebri.
1: Ok, ragazzi, adesso con tutto il bene che voglio, un settore economico.
0: È così.
1: È un settore economico che funziona, che tira sempre, sì. Ma però un po' così già.
0: Noi abbiamo dei regali importanti.
1: Cioè, il bar da Monica Eli, scrivete fuori dal vostro ufficio.
0: Mi piacerebbe tanto fare un'attività. Radio Bella e Monella.

0: ai, mia cara Elisa, la classifica della classifica per consumo, voglio dire,
1: di alcolici,
0: dei tassi di consumo, vede al primo posto la Valle d'Aosta.
1: Sì, ce l'ha scritto anche Rossana. Sì, sì. Valle d'Aosta, Friuli, Venezia, Giulia.
0: Sì, al terzo posto il Trentino Alto Adige, al quarto la Toscana, al quinto l'Emilia Romagna, al sesto l'Umbria, al settimo le Marche, ottavo il Veneto, che invece già ha questa fama di luogo dove si beve tantissimo, invece vedi che ci sono...
1: Ma cosa sta succedendo agli amici del Veneto?
2: Il rumorazzo!
1: Eccoci qua, siamo pronti per farvi indovinare il rumore, un rumore che è quello protagonista di oggi. Non è facile perché Paolo ha voluto fare le cose complicate.
0: Ma no, ma secondo me invece i nostri ascoltatori sono talmente bravi che lo risolveranno in un batter d'occhio praticamente. Ci sarà un attimo e immediatamente arriverà la risposta giusta. Come sempre, stiamo per farvi ascoltare un rumore, a voi il compito di indovinare di che rumore si tratta.
1: Coloro che indovineranno si aggiudicheranno la gloria eterna,
0: ovvero questo magnifico premio che solo Buongiorno Unca è in grado di regalare agli ascoltatori.
1: Andiamo col rumore?
0: Andiamo pure col rumorazzo di oggi. Da ancora una volta. Tocca a voi adesso. Di che rumore trattasi?
1: Sì, dai, sono bravi.
0: Sì, ma lo so che sono bravi, cioè sono troppo bravi. Dovremmo fare un rumore che ci inventiamo praticamente. Cioè un rumore che non esiste, che gli
1: ma
0: proponiamo.
1: No, che non esiste, ma che è? Allora ragazzi, di che cosa si tratta? 393 736 6170.

0: Ai, non ce l'ho fatta nemmeno oggi, Anna, non ce l'ho fatta.
1: Sono bravissimi.
0: Non ci sono. Ma io lo sapevo che avrei fatto un rumorazzo che avrebbero indovinato quasi subito, perché ormai i nostri ascoltatori sono diventati veramente degli esperti.
1: Sì.
0: Ricordo i primi rumorazzi, non era così, era difficile.
1: C'è sempre comunque chi sbaglia.
0: Vabbè, ma perché alle volte ascolti con magari in velocità, non sì. riesci a percepire subito il numero.
1: L'avvitatore
0: proprio siamo lontani dall'avvitatore.
1: La saracinesca, la persiana.
0: No, la persiana, quella dell'Iran, intendeva. No, assolutamente no.
1: Sentiamo invece qualcuno di voi.
2: Buongiorno, un caso, la Fiore. Il rumorazzo potrebbe essere una cerniera che va su e giù.
0: Ciao.
3: Per me è una zip di un giubbotto.
0: Sì, ma anche dei pantaloni, poteva essere
3: di quelle belle grosse.
0: Di un maglione.
3: Sono Betty Castelfranco.
1: Sì, Betty, comunque la cerniera o la zip. Siete in tanti
0: in
1: ad aver dato la soluzione corretta, quindi tutti coloro che hanno risposto cerniera, zip, poi c'è chi si è fatto i film mentali su
0: quello era bellissimo quel
1: zip,
0: quel messaggio. Sì, questo qui proprio.
4: Buongiorno ca. È il rumore della patta dei pantaloni quando te la stai facendo addosso e hai fretta di aprirla.
1: Pure quello. Tutti coloro che hanno risposto in questa maniera si aggiudicano la

0: ci siamo divertiti anche oggi. È stato bello fare Buongiorno Unca in questo mercoledì.
1: È stata una super puntata. Domani ci sarà un'altra a partire dalle ore 5 con l'anteprima. Io rimango perché adesso arriva anche Monica.
0: Già, io vi aspetto domani mattina. Siateci.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno Unca.
3: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.

0: c'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione. Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Il tetto tiene ancora.
1: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Radio Bella e Monella.
5: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
4: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Ora, 9:01.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Buongiorno da Ester Oletto. Prima nota: il Policlinico Gemelli di Roma per Leone XIV è trascorsa tranquilla, comunica la sala stampa del Vaticano. Al Papa è stato rimosso un adenocarcinoma polmonare, trovato in fase iniziale, ben localizzato, intervento riuscito. I medici non parlano di chemioterapia. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio, sì anche all'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Varato anche il decreto ex Ilva per tenere in riscaldo Taranto sino alla pronuncia della Cassazione. Sostegno alla ricollocazione dei lavoratori. Disco verde del governo al nuovo codice della strada, sanzioni più leggere, non è più obbligatorio portare patente libretto, stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione, innalzato il limite di età 70 anni per guidare camion e autobus. Calcio, serata negativa per le italiane in Champions League. L'Inter battuta 4-3 a San Siro dal Bruges, sconfitta anche per il Napoli, superato 3-1 in casa del Villarreal. Oggi in campo Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
13: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
17: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
18: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
17: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
19: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
21: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
22: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
23: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buon mercoledì a tutti voi, Elisa Nadai e Monica Morgan in questa parte della mattinata di Bella e Monella insieme. Oggi ragazzi ci siamo messe tutte e due il maglione lungo di cotone, con le maniche lunghe intendo.
1: Eh certo, sì, perché le temperature sono più rigide, poi comincia ad essere buio, più buio la mattina, più buio la sera.
0: Sì, sì, sì. Quanto è bello ragazzi, quanto è bello che finalmente è finito quel caldo infernale, infame di quest'anno. Quanto stiamo bene con la copertina, la tazza di tè. Adesso avete tirato fuori tutti quanti i plaid per i divani? Sì!
1: Sì, sì, sì. Anche la coperta.
0: Avete messo il mezzo piumino sul letto? Sì!
1: Avete tolto il pigiama con le maniche corte?
0: Sì, che pigiama? Tu ti metti il pigiama d'estate?
1: Sì.
0: La gente no. La gente c'ha caldo, si mette adesso il pigiama. Avete preso il pigiama, ragazzi? Sì.
1: Con le maniche corte adesso.
0: No, lunghe.
1: Certo. Vabbè, avete messo il pigiama, sì. Se non mettete di solito il pigiama, io metto sempre il pigiama.
0: Che bello.
1: Vabbè. C'è un momento preciso o delle cose che si fanno, come quelle che vi abbiamo elencato, che sono successe a noi nella nostra quotidianità, che vi fanno capire che basta, è finita l'estate e ci stiamo preparando non per il letargo, purtroppo, ma per la stagione più fredda.
0: Esatto, è cambiata la temperatura, è arrivato l'autunno. Allora qual è quella cosa lì che avete fatto in questi giorni, nelle ultime due settimane, dieci giorni, che vi ha fatto capire che l'estate è andata? Raccontateci il vostro segnale d'autunno.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Allora, il vostro segnale d'autunno, c'è cioè quella roba lì che avete fatto, iniziato a fare, che vi ha fatto capire che per voi è cambiata la stagione. Noi qua abbiamo la signora Paola che fa un po' da bandierina, no?
2: Sì.
1: Quando ha il sandalo, perché lei c'ha solo c'ha due stagioni l'anno, non ce ne ha quattro. Quando ha il sandalo è caldo, quando ha lo stivaletto è freddo. Lei passa sandalo, stivaletto, non ci sono altre.
2: È passata lo stivaletto, ragazzi.
1: Ma ancora presto in realtà, perché il cambio l'ho fatto a metà settembre, era ancora caldino.
2: Sì.
1: Quindi ha fatto un periodo che era con l'abito estivo, ma con lo stivaletto.
2: Vabbè,
1: succede.
2: Quella è donna fashion. Roberta da Verona dice: ciao ragazzi, io ho messo la canottiera, finalmente.
1: La canottiera è quella roba lì che non la metti quando è caldo, certo.
2: Per me ancora pochi cambiamenti, scrive Elisabetta, ancora in maniche corte, ha letto soltanto il lenzuolo, ma come fai? Non hai freddo? L'unica cosa che fa capire che stiamo entrando nella nuova stagione è che mentre prima il bucato si asciugava in mezz'ora, adesso devo accendere l'asciugatrice.
1: Eccola là.
2: E poi, non da poco, le fastidiose cimici.
1: Brava, porca ai miseria, quelle bestie lì infami, no? Che te le trovi in ogni posto nella roba stesa.
2: Sì,
1: maledette siano le cimici. Così.
2: Sì. No, ma è giusto.
1: Sei d'accordo tutti?
2: Poi qual è l'utilità della cimice?
1: È come la zanzara, ragazzi, o la mosca, poi sì, la catena alimentare, l'animale più piccolo, eccetera, eccetera.
2: Ma la cimice non la vuole nessuno.
1: Non la vuole
2: nessuno.
1: Non la vuole nessuno,
2: nessuno la perché puzza. Allora, ragazzi, sentori d'autunno, d'inverno, può essere un alimento, non so, cucinate la zucca, avete fatto le prime zuppe, il primo minestrone, non lo so, c'è chi lo fa anche d'estate. Oppure avete messo la canottiera, raccontateci al 393-7366-170, lo stesso numero che vi serve anche per cantare
1: la canzone che fa. Qual è quella canzone che volete ascoltare stamattina? Cantate un pezzettino della vostra canzone italiana del cuore che magari ancora non avete sentito qui da noi a Bella e Monella in un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170, e noi ve la faremo sentire.
3: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella la canzone che fa.

La radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Che bella vita, Ariete e Angela Mango. Allora, qual è il vostro segnale d'autunno? Quella roba lì che fate, che avete capito che non è più estate?
1: Buongiorno dal Tibet.
0: Ciao Tibet. Ciao.
1: L'autunno, i primi minestroni, sì. La zucca, sì. Le castagne buonissime da fare, sì. Con la friggitrice ad aria. Questo è l'autunno. E il mal di gola.
0: Sì. Sì.
2: Concordo su tutto. Poi c'è chi invece ha segnali dal gatto.
0: Sì.
2: Segna l'autunno il mio gattone, dal relax del tavolino salotto alla cuccia quella pelosa, quella calda. Debbie da Castelminio con Gibby, che è il gatto, ci manda anche le foto. Che bella vita.
0: E quando fa caldo si stende sul tavolino, capito, come Cleopatra. Quando fa freddo si rintana nella cuccia morbidosa pelosa.
2: No,
0: capito,
2: carino. Gatto,
0: che
2: sì,
0: carino,
2: sì.
0: Che è il gatto. Raga, andiamo con la canzone che faccia una super super dedica.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao ragazze, sono Katia. Oggi volevo dedicare una canzone al mio fidanzato Alessandro, perché oggi è il suo compleanno. Volevo dedicargli la canzone che fa: ti amo, un soldo ti amo, in aria ti amo. Ciao amore, tanti auguri.

0: fidanzato della nostra ascoltatrice. Auguri, auguri.
1: Che dedica, bella, romantica.
0: Piace.
1: Quando arriva l'autunno, secondo voi, quando capite che la stagione sta cominciando a cambiare, che sta arrivando il Natale?
0: Qual è il adesso Beppe? Qual è adesso?
1: Cos'era ieri? Sì. Ieri il nostro direttore che era
0: che
1: lì,
0: sentiva
1: che parlava,
0: il Natale, sentiva avanti, il Natale. Ma perché quello va in ferie tra poco, secondo me, quindi sta sentendo già, capito?
1: Già si prende avanti.
0: Secondo me sì. Ragazzi, qual è il vostro segnale d'autunno?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco DOCG Bolla 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
10: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: C'è sempre un sogno pronto a...
15: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
17: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
18: Il buongiorno si vede dal mattino.
19: Buongiorno Unca!
20: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
21: Non potete perdervelo!
22: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club, ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più più su hit.si.
0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Parti per vivere la magia dei mercatini di Natale più belli d'Europa, dai più classici ai più originali. Piazze illuminate, casette in legno, profumi, sapori e tradizioni che piacciono a grandi e bambini. Tutto con il tuo accompagnatore specialista, Caldana Europe Travel. Scopri tour su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Non perdete tempo, per favore.
24: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
25: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: con Super Caponi,
1: Benji e Fede con One e Stereo Love, dove e quando, un bel mashup tutti insieme.
0: E San Giovanni con Farfalle. Bravo Ciccio Bello, chissà se ha messo già le felpe Ciccio Bello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: E lui sì, mi è un tipo un po' da felpa.
0: Sì, mamma sì. Mia, lui ha un sacco di felpe bellissime. Quando ti cambia la stagione, no, come noi stamattina con i maglioni di cotone a manica lunga, il maschio mi tira fuori la felpa.
1: Esatto.
0: Quello sportivo.
1: Abbiamo, ciao ragazze, Maria Rosa, il mio sentore del cambio di stagione è il pigiama, perché prima avevo la camicia da notte, il trapuntino sul letto, e quindi cambia la stagione quando lei cambia il pigiama.
0: Esatto, quando mi passa la camicia da notte al pigiama e dal niente al trapuntino sul letto.
1: Sentiamo lui.
3: Ciao sorelle, sono Gigio.
0: Ciao Gigio.
3: Proprio ieri sera ho acceso il caminetto, non perché facesse freddo, ma perché il fuoco fa compagnia.
1: È vero. Sì.
3: Questo è autunno, che bello. Caminetto acceso, una marcia in più.
0: Sei meraviglia.
3: Ciao.
1: Il tè caldo.
0: Ciao, la meraviglia. Il tè caldo.
1: Le castagne.
0: I biscotti. E voi cosa dite?
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: vostro segnale d'autunno, cosa avete fatto che vi fa capire che avete cambiato stagione. Si parla di mettersi in pigiama, mettere la copertina, cucinare la zucca, ne abbiamo detti tutti i colori.
1: Divano, plaid, TV con tisana calda e via.
0: Beh, sì. Super set d'autunno quello.
1: Autunno per me è il profumo di bosco quando inizia la stagione dei funghi.
0: Bello, anche sì. Questo mi piace
1: funghi
0: molto.
1: Funghi, polenta soppressa.
0: Ragazzi,
1: e mettiamoci pure il formaggio.
0: La stiamo proprio giocando così, senza pietà. E per voi qual è il vostro segnale d'autunno?
2: Salvati questo numero 393

0: tutti i colori della mia vita. Allora, tra i segnali d'autunno, anche gli alberi che cambiano colore, le foglie.
1: Sì, esattamente. Stavamo nessuno parlando. L'ha detto. Monica diceva
0: diciamo
1: che
0: noi
1: da casa sua si vede un albero
0: bellissimo. Dietro casa mia c'è un albero bellissimo, tutto con le foglie tutte gialle, col bordo rosso scuro, bellissime.
1: Ci sono anche delle ricorrenze che segnano l'autunno. Senti qui.
2: Ciao Radio Bella e Monella, volevo oggi fare gli auguri a mio figlio Niccolò Akram, che compie 28 anni, e gli auguro una vita felice e che tutti i suoi desideri si avverino. Questo è il mio inizio d'autunno col compleanno di mio figlio, che è stato un parto, me lo ricorderò in vita.
0: Ecco.
2: Ciao Radio Bella e Monella, buona giornata e buon tutto a tutti. Ciao,
0: ciao anche a te, auguroni a Nicolò e ciao Eli, a domani.
1: A domani.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
5: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
6: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
5: E adesso?
6: Aspetta, in frigo
7: i salumi dei fratelli Guerriero.
5: Siamo salvi.
7: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
8: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
10: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: Incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, le 10 e 2 minuti.
17: Il segnale orario è in collaborazione con
18: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
19: Notizie di Radio Bella e Monella.
20: Buongiorno, ecco le ultime notizie dal Veneto. Il sindaco di Venezia, Venturini, è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella e nel corso del cordiale colloquio, come informa il comune, che è durato circa 40 minuti, sono state approfondite le principali tematiche di interesse per Venezia.
21: Partiti i lavori per la posa della nuova rete dell'acquedotto lungo via Giotto nella frazione di San Gaetano a Montebelluna. L'opera guidata da Alto Trevigiano Servizi punta a rimodernare un'infrastruttura ormai segnata dal tempo attraverso la sostituzione di circa 520 metri di condotte obsolete e soggette a perdite con tubazioni di ultima generazione, garantendo un servizio idrico più efficiente e sicuro.
20: Nei giorni scorsi i sindaci dei comuni del litorale veneto si sono incontrati sull'isola di Albarella per il Summit del Mare, appuntamento diventato ormai annuale. La sindaca di Eraclea, Nadia Zanchin.
1: Una palestra a cielo aperto, dove natura è connubio con turismo e anche con agricoltura.
20: Questo è il commento del sindaco di Portoviro, Mario Mantovan.
2: La possibilità di portare e visitare la costa litorale del Veneto, che è la costa più bella che abbiamo in tutta Italia, visitarla in tutti i 365 giorni dell'anno, perché è una cosa stupenda. Ogni giorno dell'anno il Veneto si presenta ai turisti nella miglior forma che ci possa essere.
21: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
22: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
23: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
24: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
25: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
26: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
27: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
28: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
29: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
30: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Antidroga, ben collegati ragazzi e ragazze, è mercoledì 14 di ottobre, Monica Morgan con voi anche stamattina. Stiamo insieme, tra poco parleremo di un anniversario molto importante per quanto riguarda la tradizione dolciaria italiana, in modo particolare del nord Italia. C'è un dolce di cui parleremo tra poco e vi racconteremo anche alcune curiosità che compie gli anni in un certo senso in questa giornata. Prima però voglio invitarvi a mandarci già la vostra canzone che fa. Qual è quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina o che magari vi va di dedicare a qualcuno, perché no? Mandateci un audio in cui la cantate, un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram scegliendo una bella canzone italiana, cantatene un pezzetto, fate se volete la vostra dedica e mandatelo anche subito al 393 7366 170. Noi poi ve la facciamo ascoltare, tra poco parliamo di quel dolce lì. Ma qual è questo dolce?
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Francesca Michelin con Francesca. Che meraviglia, ragazzi. Allora, parliamo di questo dolce che oggi compie gli anni. C'è un appuntamento in questa giornata in cui ricordiamo questo avvenimento. Era il 1894, giorno in cui il Ministero dell'Agricoltura e del Commercio del Regno d'Italia, perché già c'era, insomma, in quel periodo storico, rilasciava un brevetto industriale destinato a cambiare per sempre le nostre tavole e anche le nostre feste. Non era un macchinario, non era un'automobile, ma neanche un'invenzione tecnologica, ma il certificato di nascita di questo dolce, soffice, dorato, che ogni anno, insomma, si mette in contrapposizione con il suo alter ego milanese. Stiamo parlando del Pandoro di Verona. A depositare quel brevetto fu un pasticcere visionario che si chiamava Domenico Melegatti, che voleva creare un dolce unico, eliminando la crosta e i canditi del classico panettone e dare vita a una cosa che avesse una consistenza un po', come dire, nuvolosa, ecco. Da dove è arrivato il nome? A quanto pare, quando hanno fatto i prototipi di questo dolce, servirono una fetta ad un ragazzo che, visto il colore interno, no, così dorato, così giallo, dato dalle uova, esclamò meravigliato: ma questo è un Pandoro! E così si chiamò, insomma, quel dolce. Tra poco parliamo della sua forma, che è molto curiosa, di chi l'ha inventata e di tante altre cose. Prima però c'è la canzone che fa. Mandate i vostri messaggi
1: ora su Bella e Monella. La canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella. La canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: 14 ottobre del 1894 da un pasticcere di Verona visionario Domenico Melegatti, un'opera meravigliosa. Attualmente se ne fanno 50 milioni in Italia ogni anno, un giro d'affari insomma piuttosto importante, si fa con tanta pazienza, ci vogliono 36 ore di lavorazione, una lievitazione lenta in più fasi, proprio un capolavoro di ingegneria della pasticceria praticamente. Chi l'ha brevettata la forma, chi se l'ha inventata quella forma speciale che ha? La fece disegnare Melegatti da un famosissimo pittore impressionista dell'epoca, si chiamava Angelo Dall'Oca Bianca. Fu lui che inventò quella famosa forma a stella a 8 punte fatta apposta per creare la fetta perfetta di Pandoro, quindi è fatta veramente apposta in quel modo, per cui oggi 132 anni di pura sofficizia, tanti auguri al Pandoro. E andiamo a sentire qual è la canzone che fa, che ci avete chiesto stamattina
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, sono Simone, vorrei dedicarvi la canzone di Eros che fa.
0: Vai.
2: E ci sei adesso tu a dare un senso ai giorni miei, va tutto bene dal momento che ci sei.
0: Sì.
2: Adesso tu, ma non dimentico tutti gli amici miei e sono ancora là e ci si trova sempre più soli.
0: Bravo Simone!
2: A questa età. Ciao ragazzi!
0: Ciao!
2: Buona giornata!

0: E noi torniamo tra pochissimo con il vero o falso, tutti pronti?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendevo l'offerta.
7: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Sì, ma tanto c'è tempo.
11: Sì, sì, ci vado domani.
10: Ma va, che mica scappa,
11: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
10: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Si scrive:
14: c'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
15: C'è chi sente una voce alla radio.
14: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
16: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: E-Ones, spazzatrici industriali, celebra BMW Italia Ceccato Racing. 3 titoli in 4 anni. Una storia di performance, passione e risultati. BMW Italia Ceccato Racing conquista ancora una volta il campionato italiano GT3 Sprint. E E-Ones è orgogliosa di condividere questo importante traguardo al fianco del team. Una partnership nata da valori comuni, eccellenza, sportività, performance e orientamento al risultato. E-Ones entra nella storia della categoria insieme a BMW Italia Ceccato Racing. Complimenti a tutto il team. E-Ones, smart, green, always on. Scopri tutte le spazzatrici industriali E-Ones su www.e-ones.com.
18: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
20: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
24: Stessa storia, stesso posto, stesso
25: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: L'appuntamento con il nostro Matteo Monti e gli anni è andato a prendere per noi Edoardo Bennato con Il gatto e la volpe, Mahmood con Soldi, Takagi e Ketra con Da sola in the night, e ce le siamo cantate tutte.
0: Bella e Monella.
1: Ma siamo pronti, ragazzi, a giocare con il vero o falso di oggi. Oggi in palio due biglietti per un appuntamento meraviglioso che è a Redamont. So che tutti quanti volete andarvi a vedere questa fiera straordinaria e possiamo mandarvici noi, ragazzi. Il 31 ottobre all'8 di novembre a Longarone Fiere c'è a Redamont la 48esima edizione della mostra nazionale dell'arredare in montagna. Vince due biglietti oggi il primo o la prima di voi che indovina la sequenza corretta dei veri o falsi di stamattina. Vi do tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete dirmi anche la sequenza corretta di oggi. Vai che andiamo con la sigla, prego. Notizia numero uno, parliamo di Ralph Lauren che ha iniziato la sua gloriosa carriera nella moda partendo da un singolo cassetto in uno showroom dell'Empire State Building dove vendeva cravatte create da lui. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, Roger Moore ha il primato assoluto di attore ad aver interpretato James Bond per il maggior numero di volte nella serie ufficiale. Sarà vero, sarà falso? Il cantante Usher durante il Super Bowl ha eseguito l'intera coreografia principale saltando sopra una serie di trampolini elastici con degli effetti infuocati intorno. Sarà vero, sarà falso?
0: Salvati questo numero 393

0: guarda, mi sembravano facili, ragazzi, invece no, ci sono stati un sacco di errori.
1: Falso, falso, vero? Ciao.
0: Ciao, no, non è questa la sequenza.
2: Valerio, falso, falso, vero?
0: Ciao Valerio, no, non è nemmeno questa.
3: Sono Michele.
0: Ciao Michele, quali sono i tuoi?
4: Stai infocati.
3: Buongiorno.

0: torna agli ordini ai primi negozi di New York. Roger Moore è stato James Bond per ben 7 volte nella serie ufficiale, quindi è quello che ne ha fatti più di tutti. È stato lì dal 73 all'85 e ha superato la quota di Sean Connery a livello di film con la sua presenza, quindi vera anche la seconda. Falsa la terza, perché Usher non ha mai saltato su trampolini elastici infuocati, ma ha fatto un halftime show nel 2024 su pattini a rotelle ballando in modo tradizionale. La più veloce, che vince anche i biglietti di Arredamont, è Paola. Paola, aspettiamo i tuoi dati il prima possibile.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: tutte da cantare. Complimenti alla nostra vincitrice. Piccola pausa e poi torniamo da voi con Sorelle d'Italia.
1: Tutta da cantare.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: Ora.
1: Le 11:02.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, ecco le ultime notizie del mattino. L'autonomia compie un passo in avanti decisivo. Abbiamo sottoscritto le intese definitive con le 4 regioni che hanno avviato questo percorso, approvando gli schemi di intesa definitiva e deliberato i rispettivi disegni di legge per Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. Un passaggio istituzionale importante e decisivo, lo ha detto il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli.
4: Partiti i lavori per la posa della nuova rete dell'acquedotto lungo via Giotto nella frazione di San Gaetano a Montebelluna. L'opera guidata da Alto Trevigiano Servizi punta a rimodernare un'infrastruttura ormai segnata dal tempo attraverso la sostituzione di circa 520 metri di condotte obsolete e soggette a perdite con tubazioni di ultima generazione, garantendo un servizio idrico più efficiente e sicuro.
3: È un progetto pilota che intende promuovere la salute negli ambienti di lavoro, mettendo in relazione benessere delle persone con ambiente, società e sistema economico, quello presentato dalla Regione Veneto con Confindustria Veneto Est nell'ambito della piattaforma regionale Venexus.
0: La cultura.
3: Aperta al Museo del Novecento di Mestre, Players, Giochi, Videogiochi, Cultura e Società. È una mostra che ripercorre 80 anni di storia del videogioco come forma espressiva e fenomeno culturale. Chiuderà il 14 febbraio. E questo è tutto.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
3: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
2: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
4: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo il discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
6: Come mi immagino il Black Friday?
7: Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
2: Eccoci!
3: Presenti!
2: Allora, da ieri in questa nuova stagione, no, come Sex and the City,
3: non t'allargare.
2: Italia sarà, diamo un numero a caso, la quindicesima stagione, sì, che piace, bene, può esatto, essere più o meno su per giù.
3: Diamo uno, no, abbiamo a caso no.
2: Dai, vabbè, più o meno, dai, abbiamo deciso che metteremo i titoli.
3: Esatto.
2: Vai col titolo di oggi.
3: Così potrebbero anche richiedere la replica della puntata dal
2: potremmo
3: titolo.
2: Potremmo fare il podcast, come fanno quelli bravi.
3: Esatto, potremmo
2: tipo
3: fare.
2: Tipo Paolo Zippo.
3: Vedo già i nostri tecnici diventare di tutti i colori.
2: Ci stanno già stramaledendo in otto in questo momento.
3: Allora, va bene. Buongiorno da Monica e Paola. Eccoci, oggi la puntata la chiamiamo Quel mostro di suocera, che
2: perfetto,
3: è anche il titolo di un film.
2: Molto bello.
3: Che tu mi dirai, con Jennifer Lawrence e James Fonda, che fa di tutto per non farla sposare con il figlio. Succede veramente in Piemonte, siamo a Rivoli, una suocera di 63 anni, quindi anche giovane,
2: una ragazzina,
3: è finita a processo con l'accusa di stalking e diffamazione. La vicenda, ragazzi, è incredibile. La famiglia del figlio si trasferisce per allontanarsi da lei, no? E lei cosa fa? Vende casa, ne compra una proprio di fronte alla nuova casa del figlio e della nuora per spiarli dal balcone.
2: Oh mamma mia,
3: ti rendi conto?
2: È una roba seria, perché è finita in tribunale, quindi appostamenti, insulti, pressioni, ha provocato ansia e paura nella nuora, nelle bambine, ne ha fatti di tutti i colori. La procura ha chiesto 9 mesi di carcere per la suocera, perché ha mandato in casino la famiglia praticamente.
3: E allora restiamo sul tema, parlateci un po' della vostra suocera, com'è, invadente, rilassante, collaborativa, grande cuoca, no, poi che altre, io non ho mai avuto una suocera,
2: io ne ho avute diverse, però mai invadenti. La nostra com'è?
1: Esatto. Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170 393 7366 170.

0: pazienza, perché voglio dire, in questo caso si è passati per vie legali, no? Stiamo parlando di sta suocera, pensate, ha venduto la casa familiare ed ha acquistato un appartamento di fronte a quello dove è andato ad abitare il figlio insieme alla nuora per controllarli.
1: Per stare distante
0: da
1: lei,
0: trasferiti,
1: lei ha comprato la casa davanti.
0: È una roba patologica.
1: Sì, è una pazza,
0: dopo
1: signora.
0: Bisogna vedere il regresso, perché sì, chi lo sa cosa è successo.
1: Tu che sei anche psicologa, no?
0: Sì.
1: Cosa ne pensi?
0: Leggendo bene la notizia sembra che non corresse buon sangue, lei non poteva vedere la nipotina, ste cose qua, chi lo sa, magari si è vendicata. Prima ha donato la casa familiare al figlio per non fargli fare il mutuo, dopo però chiedeva ogni mese dei soldi come fosse un affitto,
1: okay,
0: aumentando sempre più la cifra. I rapporti si sono esasperati, però arrivare a tanto è cosa vera,
1: sì,
0: che ha venduto la casa di lei
1: dove viveva la signora, la suocera,
0: e ha comprato un appartamentino di fronte a quello dove aveva fatto scappare il figlio da nuova.
1: Ma
0: cioè,
1: sta roba qua sono finiti in tribunale, ragazzi,
0: e li spiava dalla finestra, hai capito?
1: Ma tu pensa, sta matta,
0: li aspettava sotto casa, li citofonava,
1: una roba gravissima. Noi invece nel vostro, insomma,
0: sì,
1: mondo, immagino e voglio sperare più sereno, vi chiediamo se vostra suocera sia invadente o meno. Com'è vostra suocera?
0: Veloce, questo Simone da Fontanelle dice: quando mi sono sposato nel 94, il prete durante la predica elencò pericoli del matrimonio. I primi due non li ricordo, ma il terzo pericolo del matrimonio, lo disse lui, era attenti alla suocera.
1: Hola.
0: In chiesa cominciarono tutti a bisbigliare perché questo serio pericolo era riferito a mia mamma.
1: E com'è andata dopo, Simone?
0: Simone, devi dirci.
1: Raccontaci.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170 393-7366-170.

0: il titolo di questa puntata è Quel mostro di suocera.
1: Questa è davvero dura, insomma, una suocera che vende casa, ne compra un'altra di fronte alla tua, ti spia dalle finestre, ti aspetta sotto casa. È stalking.
0: Ma veramente.
1: Allora, com'è la vostra suocera? Voi che suoceri siete, visto che insomma abbiamo molti boomer all'ascolto.
0: Sì.
1: Andrea da Susegana, la mia ha 82 anni, è ancora l'energia come un uragano, è bravissima, ci porta sempre il cibo pronto, ma il problema è che ha ancora le chiavi di casa nostra.
0: Quella roba lì non gliela devi fare.
1: Entra senza bussare molte volte dicendo ho visto la luce accesa.
0: Gioia, ma se sono qua in mutande magari
1: ti porta a mangiare, che cazzo vuoi dire?
0: Però non è casa tua. Allora ragazzi, adesso la domanda è: dare o non dare le chiavi di casa vostra ai suoceri?
1: Anche quello sì.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: suocera, il titolo della puntata di oggi di sì. Sorelle in questa quindicesima stagione.
1: Abbiamo tante ascoltatrici che collaborano. Giuliana da Marcon, io sono la suocera. Ai miei generi dico sempre: non vengo a rompervi le scatole a casa vostra, però voi venite a tagliarmi l'erba in giardino ogni tanto.
0: Ok.
1: Quindi
0: uno scambio.
1: È uno scambio.
0: Io non vengo a casa vostra, ma voi venite qua a tagliare
1: tanto
0: l'erba, così, se no vengo a romper le balle.
1: Mi sembra giusto. Mattia da
0: Brava.
1: Cittadella, io ho una suocera giovanissima, ha solo 55 anni.
0: Quindi è una bambina tua suocera.
1: È super collaborativa, ci tiene i bambini e va pure in palestra come amore.
0: È le suocere moderne.
1: Porca miseria.
0: Non stanno più a casa a fare il minestrone.
1: Andiamo in Friuli, Steffi da Codroipo, ho una suocera friulana, doc, tutta ad un pezzo. Non dice mai una parola di troppo. E sei fortunata.
0: Meno male.
1: Non si intromette mai. All'inizio pensavo mi odiasse. Ho capito che è il suo modo di fare, di rispettare me e mio marito, averne come lei.
0: Tanti vorrebbero così.
1: Ma non è il massimo, è la simpatia, gioia mia.
0: Ma che c'entra, mica deve essere una cabarettista, quella è suocera.
1: Spero che ti porti il frico ogni tanto, visto che è friulana doc.
0: Se no veniamo noi, Steffi.
2: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco, su Bella e Monella.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
9: Stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
10: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: La cassa.
15: Radio Bella e Monella è anche in video.
16: Musica.
15: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Londra, volo incluso e accompagnatore dall'Italia per scoprire il meglio della città vestita a festa. Vivi tutta la magia. Caldana Europe Travel. Scopri Londra Exclusive su caldana.it o nella tua agenzia.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
21: Antonello Cerri suona in Italia.

0: Under DJ Rossi, Aira, Just Wanna Say Ti Amo e DJ Matrix con Maggio, questa versione di Tu Vivi Nell'Aria.
1: Bene, bene. La musica italiana tutta da ballare.
0: L'argomento di oggi: Torino compra casa vicino al figlio per spiare nuora e nipoti, suocera stalker a processo. Parlateci delle vostre suocere, confidatevi con le sorelle. Sentiamo la nostra disagiata da Cassola, Silvia.
2: Devo dirvi che la suocera attuale che ho non mi lascia nemmeno fare il karaoke la domenica pomeriggio alle 4, alle 5
0: ma
2: del
0: dove?
2: Pomeriggio
0: a casa?
2: Perché le dà fastidio tutto, anche la musica.
0: Eh sì, a casa.
2: Ragazze, da perché impazzire, fai il karaoke a casa? Da impazzire. Però poi chiama il figlio per fare tutti i piaceri. Adesso, d'ora in poi, i piaceri
0: se li
2: farà da sola.
0: Brava la vendetta della nuora.
3: Che cattiveria.
0: Va bene. Allora, altri messaggi, vediamo. Io sono il suocero fantasma, mio genero sa che esisto solo quando c'è da fare qualche lavoretto di idraulica a casa loro.
3: Okay.
0: Io vado, aggiusto, mi bevo un'ombra e me ne torno a casa mia. Meno parlo, più ci si vuole bene.
3: Vabbè, ma cosa vuoi farci? Perché sai come si fa?
0: Il signor Roberto da Chioggia, bravo Roberto.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170 393-7366-170.

0: dedicato l'amore, nel senso non è
1: io
0: mai stata,
1: io mi sento molto vicina alla Maria,
0: non è mai stata d'accordo sulla scelta dei miei fratelli,
1: ah, sulle donne che hanno scelto,
0: che hanno scelto, che poi hanno sposato, vabbè, però si sfogava con me, a me non fregava un cazzo, voglio dire, tanto io resto zitella, che me ne importa,
1: frega,
0: però
1: esatto.
0: Insomma, poi le accettate, però come nonna che tu la vedi, no, che accudisce il nipote, sì. Vedi le nonne adesso rinascono con i nipotini,
1: beh, vedi,
0: no?
1: La Raffaella che è diventata nonna con noi,
0: voglio dire, invece la mia è sempre stata benefreghista, cioè
1: niente,
0: no no, teneteli, cioè che cazzo volete da
1: allora
0: me?
1: Mamma, te li portiamo, no no no no no, no, no, tienteli, sì. Tienteli a casa,
0: vabbè,
1: tua,
0: più o meno
1: li hai messi al mondo, tienteli
0: più o meno.
1: Rangeti.
0: Dai Colli Euganei, Laura.
2: Io ho tre nuore e sono molto prudente perché a mio tempo ho sofferto parecchio con la mia purtroppo buonanima che ora non c'è più. Io ho le chiavi di casa, però non entro mai se non solo in caso di loro bisogno.
0: Brava.
2: Quando magari sono in giro.
0: Alle chiavi?
2: E un buon rapporto, faccio spesso da mangiare e ne do anche a loro, un bel orto ne do anche a loro, loro mi vogliono molto bene.
0: Sì,
2: e
0: beh,
2: per darti un esempio, ieri sera la bimba piangeva che voleva i nonni, siamo andati a trovarli qui comodi vicino subito dopo il lavoro
0: e siete stati là,
2: ci hanno detto fermateci, mangiamo lo spezzatino con polenta assieme,
0: bello bello bello, poi la suocera con l'orto,
1: allora
0: raga,
1: Laura,
0: cioè,
1: tu sei Laura, la suocera perfetta, brava.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.
4: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone.

0: fatica che essere qua con te quando dai, arriva Damiano diventa ancora più faticoso.
1: Renato!
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao,
2: allora,
0: che tardi.
2: Il suocero purtroppo io non c'è più e questo mi dispiace perché andavamo d'accordissimo e mi volevano un bene che mai.
0: Vedi, sì, caro.
2: Mia mamma era leggermente suocera, si può dire, chiamarla così, ma non era un grosso problema. Però quando c'è stato da fare la casa o andare a vivere da un'altra parte, ho preferito andare a vivere da un'altra parte, perché comunque più lontano si sta, sia da casa di papà o della mamma,
0: sì,
2: o dei suoceri, suoceri meglio è.
0: Sì.
2: E quindi siamo sempre andati d'accordo.
0: Ecco, grande bel consiglio!
1: Bravo Renato!
0: Oggi,
1: bravo.
0: Questa quindicesima stagione di Sorelle d'Italia.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao Topolini.
3: Ciao. Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima,

0: Termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
1: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
2: Perfetto, a dopo.
3: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
4: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
2: E adesso?
4: Aspetta, in frigo...
5: I salumi dei fratelli Guerriero!
2: Siamo salvi.
6: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
7: Venerdì 30 ottobre, corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 chilometri cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
8: Soggiorno conveniente negli alberghi della Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
13: Perché?

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornare a quando ci bastava vivere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora
2: le 12.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Ben trovati da Virginia Giacomin. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia. Serve una risposta coordinata e rapida. A dirlo la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Luis Prevost, fratello del Papa, ha ricevuto un messaggio dal braccio destro di Leone XIV. Uscito dalla sala operatoria, era sveglio, si sentiva bene e non provava dolore. Riuscito l'intervento, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro, dove si trovava il nodulo di natura pare maligna. L'intelligenza artificiale potrebbe presto infiltrarsi nei nostri piccoli elettrodomestici connessi a internet come forni o TV e sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. È l'ultimo avvertimento che lancia Anthropic sulla base di una sua ricerca. Sarebbe difficile poi arrestare un simile modello di AI. Calcio Champions League questa sera in programma alle 18.45 Feyenoord Como e alle 21 Roma Real Madrid. Le due italiane vogliono incrementare i punti in classifica, 36 squadre, ancora a zero Inter e Napoli sconfitte ieri rispettivamente dal Bruges e dal Villarreal. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
12: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
13: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
14: Radio Bella e Monella, per Italian People.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e stiliamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi, 1 chilo a 2,79 euro. Da 3 pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback, negli ipermarket e online.
19: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
20: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ma quindi ieri non era lunedì, ieri era martedì.
1: Esatto.
0: Oggi
1: è mercoledì.
0: Ok, tutto torna.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
3: Pacciarotta e Scrocchiarella.
0: Ciao amici della pausa pranzo di Bella e Monella, Damiano Menta
1: e la Dallan
0: presenti.
1: Sì, sì, sì, ci siamo anche in questo mercoledì 14 di ottobre, c'è un bellissimo sole e noi siamo insieme fino alle ore 15.
0: Ma ti manca un po' quando l'insegnante faceva l'appello a Menta? Presente,
1: ma il silenzio che c'era.
0: Presente.
1: Ma in classe.
0: Dipende dal professore.
1: Esatto, dipende dal professore. Noi che facciamo in queste tre ore?
0: Si gioca, si canta tra poco con la canzone che fa, anche perché oggi giochiamo con qualcosa di particolare, se non erro.
1: Sì, regaliamo due biglietti per un musical.
0: Vedi che ti puoi prendere se giochi con noi.
1: Tutto diamo noi, i biglietti per i concerti, le pettorine per le gare, i biglietti per i musical, poi i biglietti per uscire a cena con Damiano.
0: Li diamo?
1: Sì.
0: Ah,
1: domani.
0: Domani cos'è?
1: Domani alle 22.
0: È over 24, sì. Under 35.
1: È la tua età?
0: L'età
1: che ti.
0: Che è la persona che può uscire con me.
1: Ok, perfetto.
0: E, ricca, mi pare.
1: Ah, cioè, ricca.
0: Mi pare ci fosse anche quella nelle opzioni.
1: Mora bionda?
0: Bah, indifferente, piace tutto.
1: Indifferente, va
0: anche
1: bene.
0: Rossa, se c'è.
1: Quindi, se vi volete già candidare, il numero è 393-7366-170.
0: Numero che vi torna utile per cantare con la canzone che fa. Quindi, iniziate a pensare a quella canzone che vorreste ascoltare in diretta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: su Belle Monella, ormai 16 minuti dopo mezzogiorno, anche tempo magari di iniziare con il pranzo, prendere un caffè. Tu hai la chiavetta?
1: Sì.
0: Hai 2-3 soldi?
1: Sì, sì, sì.
0: Ce l'hai moneta?
1: Moneta.
0: 2-3 soldi?
1: Sì, perché?
0: Ma chiedo, ce li hai?
1: Sì, li ho.
0: 2, 3 o 4 soldi? Quanti ne hai?
1: 2-3.
0: 2-3. Ma non di più.
1: No.
0: Io volevo 3 soldi.
1: 3 soldi? Cosa devi prenderti?
0: Con 3 soldi? Sono tante cose da comprare. Ancora non hai capito, vero?
1: Non ho capito.
0: Vabbè, non importa, ragazzi. Cantate che c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
3: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: sale.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: è serenamente qui su Bella e Monella. Ci chiediamo scusa agli ascoltatori che non stiamo mettendo in diretta, perché abbiamo deciso di mettere in diretta una richiesta musicale di Angelica.
1: Angelica ha avuto comunque la priorità, quindi sentiamo subito che ci vuole far riportare un po' all'estate, un po' di nostalgia.
0: È stata la Dallana a dargli la priorità.
1: Dai!
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Fi con Carmela qui su Bella e Monella, pronti in questo mercoledì, finisce la prima mezz'ora, nella seconda si gioca, quindi veloci e rapidi.
1: 393-7366-170. In palio ci sono due biglietti per andare a vedere questo bellissimo musical, niente po' di meno che di Aladino.
0: Bello!
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
3: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Parti per vivere la magia dei mercatini di Natale più belli d'Europa, dai più classici ai più originali. Piazze illuminate, casette in legno, profumi, sapori e tradizioni che piacciono a grandi e bambini. Tutto con il tuo accompagnatore specialista, Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri tour su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Rino Gaetano presente nella pillola di Matteo Monti insieme a Neck e anche a Luca Carboni.
2: C'erano Ma il cielo sempre più blu, Se io non avessi te e poi La cravatta. Ma ragazzi, pronti? Perché adesso su Bella e Monella si gioca.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Lo avevamo già un po' preannunciato, si gioca per vincere due biglietti per questo spettacolo Aladino e la lampada meravigliosa del 18 di ottobre, lo ricordo, ore 15, quindi se siete vogliosi, se avete piacere di andare a vedere questo spettacolo, siamo a Bassano del Grappa,
2: sì.
1: Giocate con noi, se no lasciate la possibilità a chi è libero quel giorno o a chi magari vuole andare perché appunto è un fan o interessato.
2: Esattamente, esattamente, quindi di pomeriggio di sicuro i vostri bambini saranno felicissimi, dovete indovinare la sesta parola che si accomuna bene a queste cinque.
1: La più facile della storia del gioco della parola misteriosa.
2: Ma è vero, cioè già dalla seconda parola dovrete iniziare a scrivere.
1: Sì, confermo.
2: Andiamo.
1: Le diciamo.
2: Vai.
1: Facili, sporchi, falsi, tre, palate.
2: Facili, sporchi, falsi, tre palate. Chi va a vedersi questo bellissimo spettacolo di Aladino e la lampada meravigliosa?
0: Salvati questo numero 393

0: con voi in palio ci sono questi due biglietti bellissimi per Aladino e la lampada meravigliosa il 18 di ottobre ore 15 a Bassano del Grappa.
1: Esattamente, sentiamo un po' di risposte che sono arrivate al 393 7366 170. Abbiamo detto insomma che era abbastanza semplice,
0: c'è
1: la
0: da
1: parola
0: dire, c'è da dire che quando l'Inter gioca, sì, il giorno prima che noi poi andiamo in diretta, queste sono le risposte dei nostri ascoltatori.
2: Ciao la Dobea Demonella, secondo me la parola misteriosa di oggi è soldi.
0: Tre soldi.
1: Io non l'avevo capita, ma è insomma il giocatore che ce l'ha fatta pagare ieri.
3: Soldi, tanti soldi.
4: Ciao Patti D'Arcade, la parola è soldi.
0: Tre soldi.
5: Ciao, sono Giovanni da Udine.
0: Ciao.
5: La parola del gioco è soldi.
0: Tre soldi.
6: La sesta parola è soldi.
0: No.
6: Sono Antonella.
0: Ciao Antonella, tre soldi.
2: Ciao, per quanto me la parola misteriosa è soldi.
0: Tre.
2: Sono Katiuscia.
0: Ciao Katiuscia.
5: La parola è soldi.
0: Tre soldi.
1: Il vincitore è lui.
5: Soldi.
7: Pasquale. Onesella.
1: Ciao Pasquale.
0: Sei stato il più veloce. Facciamoli questi collegamenti. Soldi a palate, i soldi falsi, i soldi sporchi, i soldi facili e tre soldi che sono uno, due, tre soldi, come i gol che ha fatto ieri.
1: Tre soldi.
0: Bene.
1: Hai finito?
0: Bravo Mosqua!
8: Radio Bella e Monella.

0: Il 2005 è pago con Parlo di te. Qui su Bella e Monella, bravi come sempre tutti quelli che hanno giocato con noi, perché avete risposto in tantissimi, ovviamente sì. La parola era soldi. Siamo stati molto gentili, dai.
1: Vero, vero. Pago giustamente con i soldi.
0: Pago con i soldi.
1: Cioè, noi abbiamo
0: tutto torna.
1: Tutto,
0: sì.
1: Tutto torna e pago con i soldi, poi finisco la cena e cosa dico quando vado a casa?
0: Cosa dici?
1: Ok, buonanotte.
0: E i soldi?
1: E i soldi
0: non,
1: non ci sono più.
2: Radio Bella e Monella.
3: Un altro giorno e mi devo svegliare, parlo.

0: grazie, grazie, grazie, prego, ragazzi, prego, grazie, prego, ancora, prego, belle Monella, prego, grazie, prego. Ciao da Pasquale.
1: Ciao, prego, Pasquale.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato. C'è chi sente una voce alla radio. E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
4: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
5: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: Radio Bella e Monella.
11: Io sono magico, italico, romantico.
10: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
12: Le 13 e un minuto.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Ben ritrovati all'ascolto. Si è insediato il Consiglio Generale dell'Economia del Veneto, presieduto dall'assessore allo sviluppo economico Massimo Bitonci. L'organismo nasce come ambito stabile di confronto tra la Regione Veneto e il sistema economico, sindacale ed istituzionale, mettendo a disposizione delle politiche regionali una sede di ascolto, di analisi e proposta sulle principali questioni che interessano il tessuto produttivo.
15: Ieri pomeriggio il soccorso alpino del centro Cadore è intervenuto per due escursioni che avevano perso la traccia del sentiero lungo il percorso che dall'abitato di Domeggio di Cadore porta al rifugio Bayonne. Le due ragazze venete, una di Crespadoro, l'altra di Castelnuovo di Sotto, di 24 anni entrambe, erano rimaste indietro rispetto al gruppo di amici che le precedeva e hanno perso l'orientamento.
14: È stato aperto alla Fiera di Padova Green Logistics Expo, il quarto salone internazionale della logistica sostenibile che chiuderà il 16 ottobre. L'evento, a carattere biennale, riunisce i primari operatori logistici, il sistema produttivo, il mondo della ricerca e gli amministratori pubblici.
15: È tutto, a più tardi.

0: Viale da cantare.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
4: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Ok, trattiamo. Dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina. Qui fuori. Bella. Un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendeva l'offerta.
9: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: stiamo diventando fan ormai ufficiali di Venezia, sì? Perché ne abbiamo parlato anche ieri, di queste fake prenotazioni, di questo attacco hacker ad un noto hotel di, sì, Piazza San Marco, vicino Piazza San Marco, che si è ritrovata centinaia e centinaia e centinaia e centinaia di persone che volevano una stanza, ma a stanza non c'era.
1: Non c'era, non c'era, di sicuro non a 15 euro. Torniamo a Venezia perché è entrato in azione un ladro chiamato il ladro di Spritz. Ma cosa è successo? Ma
0: allora, c'è da dire che ha rubato comunque anche il fondo cassa.
1: Allora,
0: bisogna leggere le notizie come sono.
1: Esatto.
0: Però oltre il fondo cassa c'erano anche altre bottiglie di valore economico più alto.
1: Sì.
0: Si è soffermato a rubare le bottiglie di Aperol, di Select e di Cinar.
1: Non ci credo.
0: Cioè, e persi gli spritz.
1: È incredibile. Cioè, poi magari c'erano anche qualche
0: comunque
1: bottiglia.
0: Non ha rotto la porta, eh?
1: No.
0: Comunque
1: l'ha aperta.
0: L'ha aperta. Cioè, ha fatto comunque dei danni, però non è che ha spaccato un vetro.
1: Dai, almeno quello, almeno quello.
0: È stato tranquillo.
1: Quindi liquori magari da più
0: posso
1: soldi
0: dire, ma
1: dimmi.
0: Scusa, a Venezia non è che puoi fare non è che puoi andare a rubare spaccando le porte, cioè ti sentono tutti, cioè,
1: tutti
0: intorno è pieno di gente che
1: devi
0: abita,
1: devi essere bravo,
0: devi essere silenzioso, non è che puoi andare lì a fare bordel.
1: E quindi abbiamo capito che ha preso Aperol, Campari, Select, ma tipo altre grappe, robe più costose, le ha lasciate là.
0: Ha lasciato tutto là, si è preso gli spritz e in realtà pare che sia già successo.
1: Ma sempre lì?
0: Sempre lì.
1: Non ci credo.

0: sono poi i fetish strani del rubare cose? Cioè, a tanti locali, ad esempio, rubano i bicchieri,
1: sì,
0: i boccali di birra,
1: guarda,
0: i posacenere.
1: Io conosco una persona,
0: un'amica che ruba tutto.
1: No, non è un'amica, intanto, okay, una persona con cui ho lavorato.
0: Okay.
1: Ogni posto dove va, lei si deve portare a casa qualcosa.
0: Adesso tu dici questo nome, perché la dobbiamo denunciare in diretta.
1: Esempio,
0: sei complice?
1: Siamo a Sagra.
0: Ma sei complice?
1: Siamo a Sagra, si porta a casa le posate.
0: Ma
1: si
0: perché?
1: Porta a casa gli stuzzicadenti.
0: Ma quella è un problema, come si dice? Cleptomania, no?
1: Cleptomania, sì.
0: Cleptomania.
1: Cleptomania.
0: Beh, è un problema.
1: È un problema, è un problema. Ma io non sopporto queste cose.
0: Tanti lo fanno anche con i posacenere, con le saliere, il sale e pepe.
1: Sì, beh, avendo lavorato comunque anche nella ristorazione, nei bar, anche tu, insomma, puoi capire che succede molto spesso.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ma che rispetto c'è delle cose?
0: Beh, una volta mi è capitata questa storia, avevo 12-13 anni e avevano aperto questo nuovo bar, pasticceria in realtà, nel paese dove abitavano. Allora eravamo andati con gli amici, non lo so, a prendere tipo due biscottini, a bere forse una Coca-Cola.
1: Mm-hmm.
0: È presente quando tipo giochicchi nel tavolo, che prendi i pezzettini di carta, li fai mille pezzettini?
1: Sì.
0: C'era sta specie di piantina finta ed ero stato lì a tocchicchiarla,
1: E l'hai rovinata.
0: Tutti questi pezzettini di carta dentro. L'avevo un po' rovinata, insomma, parlando con gli amici, non fatta apposta. Fatto sta, cosa è successo?
1: Soldi.
0: Ma che soldi? È venuto fino a casa del mio amico. Cioè, noi poi siamo andati sereni a casa a giocare alla PlayStation. Mi sono trovato il titolare del bar fuori casa del mio amico che mi aspettava, che sapeva che ero stato io.
1: Non è vero.
0: Giuro,
1: e cosa
0: giuro.
1: Ti ha detto?
0: Niente, mi ricordo che io non ho aperto il cancello, quindi io ho parlato da dietro il cancello e lui è rimasto dietro il cancello.
1: Okay.
0: E lui mi riempiva di parole e dopo è rimasto un po' un meme tra me e i miei amici il fatto che gli dessi la mano così sopra il cancello. E ogni tanto, quando ci vediamo ancora con Nicola,
1: vai,
0: Discio, il mio grande amico, facciamo questa gag di darci la mano così.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: C'è il suo nome, ma che bello.
1: Safe, parlare d'amore qui su Bella e Monella. C'è sempre questa cosa che sempre più persone portano anche un po' meno rispetto, no, per le cose altrui. Cioè,
2: sì.
1: Pensano che tutto sia dovuto, che tutto sia di sua proprietà. Ragazzi, non è così. Mi raccomando, portate rispetto e siate educati quando siete nei locali, nei ristoranti o anche a casa di un amico, a casa di un altro.
2: Esatto, perché dietro, insomma, la parola di oggi è soldi. C'è qualcuno che ha speso dei soldi,
1: sì,
2: che ha comunque messo a disposizione delle cose per noi,
1: sì,
2: per altre persone, quindi non è una cosa singola, non è che è un omaggio che vi viene fatto nel locale, no.
1: Sì, sì.
2: Hai capito?
1: Io avevo tanta rabbia, mi ricordo quando ero piccolino, si giocava al campetto, no? Noi eravamo super contenti quando hanno messo le reti, no? Le reti, beh, fare gol con la rete. E c'erano dei coetanei
2: che le rompevano
1: e andavano, bruciavano con l'accendino.
2: Non è vero.
1: Sì,
2: mamma, che nervoso. Vabbè, ci credo.
1: Perché per noi era importante.
2: Certo, è perché sta sempre lì l'importanza che diamo alle cose.

0: dito nella piaga, Miss Italia chiude un'altra mezz'ora insieme, dove abbiamo parlato di questi furti un po', diciamo, hanno fatto un po' ridere.
1: Ma molto molto, ma secondo me aveva un festino a casa, era tardi, i supermercati erano chiusi, ha detto ma perché non vado a rubare?
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
8: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
9: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
13: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
14: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
15: C'è chi sente una voce alla radio.
14: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
16: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Eli, ma che facciamo stamattina?
18: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
17: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
19: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
20: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
21: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
22: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Non perdete tempo, per favore.
25: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
26: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: pillolina, in questo caso toccava ad Antonello Cerri. C'erano tre canzoni, quali?
1: Mida, Rosso Fuoco, Annalisa, Euforia, DJ Matrix, Autogol, Voglio Tornare negli anni 2000.
0: Voglio tornare negli anni
1: 2000, 90.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Al 393-7366-170 stiamo parlando di questo furto a Venezia di alcol e anche di soldi, in realtà.
1: Sì, sì.
0: Che ci ha fatto un po' ridere. Allora volevamo un po' prendere la palla al balzo per chiacchierare un po' con voi. Quella cosa da non rubare, che però vorreste rubare. Che gli farebbe piacere.
1: Sì, allora l'altra sera mi sono... No, non era sera, era pomeriggio. Domenica pomeriggio, che stranamente ero a casa, stavo guardando un documentario sulla storia della famiglia Maserati.
0: Ok.
1: Allora, bellissima, okay. Vi consiglio di vederla. E questo stemma a tre punte mi ha veramente fatto voglia di prendermi una Maserati.
0: Ma
1: se potessi.
0: Sai che una volta c'era questo furto che rubavano il logo della Mercedes? È presente,
1: sì,
0: che c'erano alcune Mercedes che avevano il logo?
1: E senza.
0: E lo staccavano da davanti. Avanti.
1: Ma perché?
0: Sai che adesso è tecnologico, cioè appena tu lo tocchi entra dentro.
1: Sì, ci hanno pensato bene, ci hanno pensato bene. Magari potete anche confessare qualche piccolo furto che avete fatto da piccolini, dai. 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.

0: spera trasformata in gente che potrebbe fare una cosa che non si fa, rubare.
1: Esatto, non si ruba, però se potessimo rubare qualcosa, che cosa ruberemmo? 393-7366-170. Ovviamente doveva arrivare questo messaggio, Marco, che dice: io ruberei una Ferrari.
0: Vabbè, grazie.
1: Quando sono andata in questo hotel a Caorle, super lusso, insomma, ho messo la mia macchinina in garage con le altre macchine. Ho visto che è molto rara una Ferrari blu elettrico. Bellissima, ragazzi, una Rolls Royce allucinante. C'erano di quei macchinoni.
0: Hai fatto la foto vicino per fare il
1: no, sì, è vero, vero. Ho fatto la foto, ma non ero vicino alle macchine. Per me è una roba troppo cringe, non so, dico io. Giulia dice: io vorrei una borsa di una nota marca, Chanel, così almeno una volta nella vita posso entrare in un negozio e far vedere che anch'io ho questa bella borsa.
0: Potrebbe essere contraffatta comunque.
1: Sì, è difficile il mondo della contraffazione. Io ho visto un sacco di video, ci sono delle borse che sono veramente tali e quali alle originali.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: quindi anche avere delle maglie da calcio magari
1: originali
0: di qualche calciatore.
1: Ma ce l'hai?
0: No, no, ho firmate, non ho nessuna maglia.
1: Davvero?
0: Però, tipo il cappellino, queste cose qua. Però una volta collezionavo tante maglie.
1: Davvero?
0: Cioè, mi piaceva.
1: Anche di altre squadre.
0: Sì,
1: quindi.
0: Sì, anche di altre squadre.
1: Bello, bello, bello, interessante. Io in realtà ho un'ossessione per i CD, per i dischi. Mm. Quindi, soprattutto dei miei artisti preferiti. Se fanno uscire un disco, devo prenderlo materiale. Mm. Non me lo ascolto.
0: Qual è un disco che vorresti rubare? Che non hai?
1: Quello dei Queen. Uno in generale dei Queen. Originale. Ovviamente.
0: O magari te lo possono regalare anche.
1: Sì, però costa parecchi soldini, soprattutto
0: tipo?
1: I vinili. Andiamo su cifre 400-500 euro.
0: Cavoli.
1: Tanti
0: sì. Soldini.
1: Molti soldini. Per esempio, c'è Andrea che lui ha 15 anni e dice:
0: ciao.
1: Io vorrei rubare una PlayStation 5 perché mia mamma non me la vuole
0: comprare.
1: Ma no,
0: ma quella la comprano i nonni. Tu, quando la mamma non vuole comprare una cosa, Andrea, o il papà, basta andare a chiedere al nonno.
1: È vero.
0: Dovete superare la linea, i nonni non preoccupano. Occupatevi che o rompono le balle ai genitori per farvela comprare,
1: esatto.
0: O ve la comprano loro.
1: I nonni hanno questa grande dote, non riescono mai a dire di no.
2: Radio Bella e Bonella.
3: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio

Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: Ci sono viaggi che ti portano lontano e poi ci sono viaggi che ti portano dentro una civiltà. A Capodanno parti con UTAT Viaggi e scegli il tour Cina Storica, Pechino, Xi'an e Shanghai, ma anche Lenan, il monastero Shaolin e le spettacolari grotte di Longmen. 12 giorni per vivere la Cina imperiale, quella delle grandi tradizioni e quella futuristica. Cina Storica Capodanno 2027. Scopri di più su utat.it.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0 423 73 66 12.
7: Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare. Ora
1: 14 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Buon pomeriggio, questa è la pagina degli appuntamenti. Il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto si prepara ad accogliere la nuova stagione di spettacoli con un programma che attraverserà linguaggi, generi e forme espressive differenti da novembre a marzo 2027. Il nuovo programma comprende 8 spettacoli di prosa per un totale di 11 serate.
6: Domenica 18 ottobre dalle 9 il Centro Storico di Milano ospiterà una nuova edizione di Oggetti dei Nonni, il mercatino dell'antiquariato organizzato da Confcommercio del Milanese. Circa 150 espositori animeranno Piazza Martiri e le vie del centro con mobili, stampe, libri, ceramiche, oggetti da collezione, modernariato e pezzi vintage. Un appuntamento pensato per collezionisti appassionati e curiosi alla ricerca di oggetti particolari e piccoli tesori del passato.
5: Domenica prossima a Venezia torna la Camminata Rosa, 11ª edizione. È l'evento dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno, organizzato dall'associazione Pink Lioness in Venis, nato dalla collaborazione tra Reale Società Canottieri Bucintoro e Avapo Venezia. La camminata prenderà il via alle 10 davanti alla stazione di Santa Lucia.
6: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Carré.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Denaro è tempo il...
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Mantenere il veicolo nella corsia.
7: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
6: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
8: Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Samurai J, la Flamenco Paranoia. Altra ora insieme, 7 minuti dopo le 14, in questo mercoledì 14 di ottobre.
1: Esatto, abbiamo parlato di Venezia, abbiamo parlato di furti e di cose che voi vi rubereste. Direi che è il caso di leggere ancora qualche altro messaggio, sì, che è arrivato al 393-7366-170. E andiamo a capire Simone cosa si ruberebbe. Lui ruberebbe il televisore a 100 pollici di mia mamma, perché a casa mia non ce l'ho e non ho i soldi per prendermelo.
0: Sì, diciamo che è un po' difficile da rubare, cioè un po' grosso. Serve un mezzo, ti serve.
1: Ci pensavo nel fuori onda, cioè non possiamo farci beccare, quindi dobbiamo pensare anche a cose un po' poco vistose.
0: Sì,
1: dai.
0: No, è troppo difficile.
1: Molto.
0: Finiresti per andare nel gabbio.
1: Esatto. Radio Bella e Monella.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: State per tornare a lavoro, avete finito, siete nel furgone a fare le consegne, siete semplicemente per strada, direzione da qualche parte. Se volete cantare una canzone, quella che vi piace, siete liberi di farlo, basta mandare un audio al 393 736 170. Uno di voi verrà scelto e messo in diretta su Belle Monella.
1: Esatto, una canzone in italiano di un artista che non sia ancora passato, per esempio non Pino Daniele che abbiamo appena ascoltato con Again. È molto semplice: ciao Radio Belle Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa
0: Shade, la hit dell'estate.
1: No, non quella, dovete cantarla.
0: Tipo?
1: La hit dell'estate, in piedi fino all'alba, vederti ballare, una musica che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: qui su Bella e Monella, nel senso è tutta la canzone, no? È tutto, è finita la pausa pranzo.
1: Esatto. Mm-hmm. Mi raccomando, sì. Avete mandato messaggi vocali al 393-7366-170 richiedendo la canzone che fa, ma solo uno è stato scelto oggi. Allora ce l'ascoltiamo.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Benedetto. Grazie, ciao Radio Bella e Monella da Arcangelo, volevo ascoltare questo brano di Fiorella Mannoia. Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, che sia benedetta.
4: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra, visto

0: Minacci e Maledetto Me è l'ultima canzone della nostra penultima mezz'ora insieme.
1: Ci ringraziano per aver appunto messo la canzone che fa, che era un bellissimo brano di Fiorella Mannoia, sì, che sia benedetta. Noi andiamo in pausa, torniamo tra poco su Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
10: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
11: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02-910-5427.
12: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
13: HIT Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su HIT.si.
14: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
15: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillolina, tre canzoni erano Lu Colombo con Maracaibo.
2: C'era anche Lorella Cuccarini con La Notte Vola, Gianni Drudi con Facciamo Ficchi Ficchi Insieme.
1: Sì!
0: Bella e Monella.
1: Ti ricordi che abbiamo fatto anche una bellissima foto con Gianni Drudi?
2: Sì, è vero, è vero, era ospite nella nostra radio qui, sorella, era vabbè, Radio Sorriso, e è uscito dallo
1: studio.
2: Fatto
1: una foto con le mani in alto.
2: Sì, sì, perché ha fatto il ballo di Simone.
1: Il ballo di Simone, che è quella che fa.
2: E porta in aria le mani.
1: Va bene, parliamo un po' di cervello, nel senso che secondo uno studio, quando guardiamo il mondo, quindi adesso noi stiamo guardando, qua c'è il microfono, qua ci sei tu,
2: sì,
1: qua c'è il mixer, ci sono i computer,
2: sì,
1: e siamo convinti che i nostri occhi trasmettono sempre una diretta quasi streaming, no? Esattamente di quello che vediamo, perfetta, mm-hmm, col cervello.
2: Sì.
1: Tante volte non è così, perché ci sono i punti ciechi, scatti dello sguardo, e il cervello non rispetta le immagini reali che noi stiamo vedendo, quindi tante volte vediamo delle cose che in realtà non stiamo vedendo.
2: Ma
1: sono delle cose che il nostro cervello pensa di vedere. Hai capito un po'
2: no,
1: il concetto?
2: No.
1: Allora, non ti è mai capitato quando tipo magari fai dei movimenti con la testa che ti giri, ti rigiri?
2: Sì.
1: E vedi?
2: Sono un po' frastornata.
1: Esatto, sei frastornata. Quello perché?
2: Non lo so.
1: Appunto, chiediamolo a un esperto. C'è qualcuno che te lo sa dire?
0: Radio Bella e Monella.

0: questo test dice di fare questa cosa qua, di andare davanti allo specchio, okay, fissare prima il vostro occhio destro e poi spostare lo sguardo sul sinistro,
1: sì,
0: e vedere la reazione, perché pare che questa cosa delle pupille sia impossibile, cioè le vostre pupille non si sposteranno mai, e questa cosa spegne la vista secondo questo studio, e potrebbe farvi vedere qualcosa che voi pensate di vedere ma in realtà non state vedendo.
1: Quindi se siete a casa, state ascoltando Radio Bella Monella, sarete tutti davanti allo esatto, specchio a fare questo esatto, test, perché esatto, io lo so che è così, ci sarà sicuramente qualcuno che starà provando a fare questa cosa qua.
0: Comunque in quel millisecondo, quindi che state cambiando un attimo prospettiva, la mente dice non ci mostra uno schermo i colori, potremmo okay, vedere anche nero. A me non è mai capitato comunque. Siete mai capitato di vedere nero completo?
1: No, allora nero completo se svieni.
0: Ma se sto guardando una cosa e anche
1: aspetta, se tu guardi il sole e poi sposti lo sguardo,
0: a parte che il sole è diverso,
1: vedi tutto nero.
0: Sì, ma è diverso là. Fai mai quel gioco che tipo ti metti le mani sugli occhi
1: e schiacci?
0: Cioè tieni gli occhi chiusi, ti metti le mani sugli occhi e vedi qualcosa, cioè hai gli occhi chiusi ma vedi una percezione di colore.
1: Chissà cos'è quell'aspetto là.
0: Io di solito vedo viola comunque.
1: Viola. Radio Bella e Monella.

0: Non sono così, non dai. Tu?
1: Io no, no, tu? No. Però so fare questo.
0: Fa vedere. Ti sai toccare la punta dei piedi con le mani?
1: Non tutti, eh.
0: Incredibile,
1: grazie,
0: incredibile.
1: Grazie mille. Radio Bella e Monella.

0: Francesca Michelin, la mia ragazza, qui su Bella e Monella. Finisce la pausa pranzo, ma noi appuntamento rinviato a domani dalle 12 alle 15 per quanto mi riguarda, anche questa sera in replica con Bella Disco con il mio amico Thomas Menegazzi.
1: Quindi voi rimanete sempre sintonizzati qui su Radio Bella e Monella, lo potete fare tramite la radio, tramite il DAB, tramite lo streaming oppure scaricando l'app. Noi ci risentiamo domani. Ciao! Bella e Monella,
2: tutta da Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar?

Ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Stella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 15.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Voci del territorio ci porta a scoprire Car Bike Multiservice, realtà di Albignasego in provincia di Padova. Diamo il benvenuto a Matteo Agostini, il titolare proprio di Car Bike Multiservice.
4: Diciamo che da già da un po' di anni siamo qui nel territorio con la nostra attività, un team estremamente giovane, altrettanto competitivo, quindi il concetto di artisti è proprio un concetto così che dà anche un po' di giovinezza al modo che abbiamo di interpretare il nostro lavoro e di come ci poniamo anche con la clientela e con tutte le persone che hanno a fare quotidianamente con noi.
3: Quali sono i servizi che offrite?
4: Allora, partiamo appunto dalla normale autofficina, riparazioni, gommista, centro revisioni auto e moto, poi abbiamo tutto il settore rent con il noleggio a breve e a lungo termine, essendo la nostra realtà affiancata con la Galdieri Rent, che è il dealer numero uno in Italia appunto proprio nel settore del noleggio a lungo termine.
3: Questo è tutto, l'intervista completa è sul sito classe1.it alla sezione podcast.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Elvisa e fino alle 18, solamente per oggi, poi giovedì e venerdì fino alle 19 insieme a voi. Tante le cose da fare comunque anche in questo pomeriggio, però la prima cosa è riequilibrarsi con esso. Quindi preparatevi, in questi 3 minuti di tempo ve li dovete dedicare tutti quanti e fate un bel respiro profondo. Perché? Perché torniamo nel 2003 insieme a NEC. Prendete una bella boccata d'aria e mamma mia, quanti ricordi!

Achille Lauro, la città degli angeli, su Radio Bella e Monella ci porta a parlare di un gruppo italiano che insomma sta facendo veramente veramente bene in questa estate. Li abbiamo sentiti con Sorry Scusa Lo Siento, adesso li stiamo sentendo con Goya insieme a Fabri Fibra. Stiamo parlando di Pinguini Tattici Nucleari, perché uscirà il loro nuovo album che si intitola Replay e sarà il sesto della loro discografia. Uscirà quando? Beh, preparatevi, tra circa due mesetti, perché sarà il 4 dicembre 2026. Arriva dopo due anni da Hello World, che è stato pubblicato, pensate, a veramente due anni di distanza, perché era il 6 dicembre del 2024. Quindi a loro piace fare andare sempre su dicembre, farti credere di avere tra le mani un CD di Natale di Pinguini Tattici Nucleari. Invece è un lavoro molto molto bello, ma non riguarda magari il Natale. E arriva prima naturalmente del tour degli stadi anche 2027. Quindi grazie a questo nuovo album bisogna sicuramente andarli a vedere, non solo perché sono molto bravi, ma anche perché ci saranno canzoni nuove. Radio Bella e Monella.

0: Zanotti e Samurai J, le foglie di te su Radio Bella e Monella, ci portano a parlare di un altro artista conosciuto anche su Bella e Monella per Via della Notte tutta da cantare, ovvero stiamo parlando di Luke 3, che ha annunciato il Luke 3 Live Tour 2027. Saranno 4 concerti dal 13 aprile, che partirà da Torino, per poi arrivare al 10 ottobre ai Magazzini Generali di Milano. Le date, appunto, si possono comunque trovare all'interno dei suoi social, e la cosa bella è che l'annuncio è arrivato dopo il concerto di qualche giorno fa, ovvero del 12 ottobre, proprio in quel di Milano, e mentre sta per uscire il nuovo singolo che si intitola Elettrica. Questa estate invece lo abbiamo ascoltato insieme a Cristina Lora in Melodrammatica, una canzone che è andata molto molto molto, che ha anche presentato, o meglio l'ha anche fatta sul palco della notte tutta da cantare, quindi noi siamo molto molto contenti e gli auguriamo un grandissimo in bocca al lupo.
1: Radio Bella e Monella.

0: con Marijuana Tequila Patron su Radio Bella Monella. Chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e torniamo con Antonello Cerri. E dopo si gioca insieme a voi.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
9: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
10: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
9: E adesso?
10: Aspetta, in frigo...
11: I salumi dei fratelli Guerriero!
9: Siamo salvi.
12: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
13: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
14: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
19: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
18: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
20: Il buongiorno si vede dal mattino.
21: Buongiorno Unca!
22: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 9.
23: Non potete perdervelo.
19: Gustosa Cucina e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
23: Antonello Cerri suona Italiamo.
24: Italiamo.
25: Italiamo.
23: Italiamo. La grande festa italiana.
26: Vogliamo cominciare?

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Raffaella Carrà con Felicità Tatta, Edoardo Bennato con Viva la Mamma e in conclusione Goldrake. Mamma mia, quanti ricordi, grazie mille Antonello Cerri, adesso preparatevi perché su Belle Monella giochiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio, anche oggi una maglietta targata Bella e Monella, come si gioca? Io vi darò 4 indizi totali, voi al 393-7366-170 dovrete indovinare il personaggio, non dovete aspettare delle partenze, insomma è un gioco basato sul vostro istinto. Attenzione che i primi due saranno difficili di indizi, mentre i secondi due saranno un po' più facili. Io spero di averlo fatto particolarmente difficile oggi perché mi sento molto molto monellaccio. Detto questo, stiamo cercando una persona che è nata in Toscana negli anni 50. Stiamo cercando un attore e conduttore televisivo italiano. Negli anni 90 ha presentato diverse edizioni di varietà come ad esempio Paperissima e anche Buona Domenica e ha fatto la serie Caro Maestro. Di chi stiamo parlando? 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: Gazzosa con WWW mi piaci tu su Belle Monelle. Io pensavo di averlo fatto difficile oggi il personaggio misterioso, invece la fava completa. L'avete indovinato praticamente tutti. Stavamo cercando una persona nata in Toscana negli anni 50, attore e conduttore televisivo italiano. Negli anni 90 ha presentato varietà come Paperissima e Buona Domenica e ha fatto la serie Caro Maestro. Allora, tutti il 99,9% ha risposto in una maniera esatta, a parte lui che ha scritto Enrico Papi. No, attenzione che se sei in auto magari tra poco ti sbucherà fuori da i sedili posteriori. Ma andiamo a sentire cosa avete risposto. Dica.
1: Può essere Marco Columbro?
0: Potrebbe essere. Potrebbe essere. Beh, possiamo anche dirlo.
2: Marco Columbro.
0: Lo è, dai ragazzi, insomma. Dai, su via.
3: Chi è? Secondo me è Marco Columbro.
0: Certo.
4: Ciao, è Marco Columbro.
0: Ma me lo stai chiedendo a me? Scusami, te lo sto chiedendo io. Dai, c'è anche lui che la canta.
4: Marco Columbro, Columbro, Marco Columbro.
0: Incredibile.
4: Simone,
0: incredibile.
4: Da Chioggia.
0: Un saluto, ciao. Un saluto e bravi. Basta, e basta a un certo punto. Comunque bravo che sei così cantereccio. Detto questo, stavamo parlando proprio di Marco Columbro. Tuttavia c'è stato qualcuno che è stato più veloce di tutti, ovvero Eleonora da Vicenza, che essendo arrivata per prima si è aggiudicata la nostra maglietta
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Cesare Cremonini, Paparazzi su Radio Bella Monella, chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco torniamo per la seconda, eppure anche per la terza, tra poco. È tutto

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere. Ti aspetto anche il giornale. Io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
3: 16:03.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Radio Bella e Monella, traffico.
7: Buon pomeriggio, in A1 ci sono code per traffico intenso tra variante di Valico e Aglio in direzione di Bologna, code a tratti anche tra Aglio e Rioveggio, sempre in direzione di Bologna. Traffico rallentato tra variante Sasso Marconi Nord, ancora in direzione di Milano, ancora per traffico intenso. Segnaliamo anche una coda di 5 km tra Firenzuola e Badia per il tratto chiuso. Sulla A4 2 km di coda per traffico intenso e il ripristino di un incidente tra Trezzo e Bivio con la A58 verso Torino. Code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est verso Venezia. Sulla A13 i veicoli vengono scortati in direzione Padova tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Ferrara Nord. Sulla A14 ci sono code a tratti tra il bivio col raccordo di Casalecchio e Bologna San Lazzaro verso Sud. Sulla A24 code a tratti fra Inizio Complanare e bivio Complanare verso il grande raccordo anulare a causa della viabilità esterna che non riceve. Era l'ultima informazione, buon viaggio!
1: Caricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
9: Voglio una macchina, qui fuori! Bella! Un Qashqai!
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai!
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendeva l'offerta!
10: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
11: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
13: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
14: Sì, ma tanto c'è tempo.
15: Sì, sì, ci vado domani.
14: Ma va, che mica scappa,
15: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
13: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
16: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Bella e Monella, tu.

Me Fabri Fibra con Antidroga su Radio Bella Monella aprono ufficialmente queste due ore che solitamente vedono due persone affrontare insieme. E invece per questa settimana in solitaria, però insieme a voi la voglio cantare.

0: 16 fino alle 18, ancora insieme a voi. Ciao, sono Alvise. E insomma, se vi siete persi la prima ora, pazienza, non è un problema. Anche se abbiamo giocato e il personaggio era Marco Columbro, io pensavo di averla fatta molto, molto semplice. Invece, no, è stata molto più semplice del previsto, perché siete dei fenomeni incredibili. Tra poco arriveranno i titoli di notizie casuali, quindi preparatevi, stiamo facendo arrivare la nostra ruota della fortuna, e dopodiché, in conclusione dell'ora, ci saranno anche le domande più assurde che voi, amici, avete cercato online. Nel frattempo, però, c'è la musica.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Adriana Nannini, Bello e Impossibile su Radio Bella e Monella. Lo so, è il nostro momento, Bello e Impossibile, quello dedicato ai titoli di notizie casuali, quindi preparatevi, io intanto faccio girare la ruota della fortuna che ci farà capire che numero viene selezionato e ovviamente ogni numero ha un titolo di riferimento. Eccolo qua. Ah, numero 84.000, il principe Pallavicino, ritorna. Se vi ricordate, settimana scorsa abbiamo parlato in uno dei giorni della relazione iniziata con Manuel Arcuri, il secondo giorno parlavamo già di un possibile matrimonio a dicembre. Principe Pallavicino, matrimonio con Manuel Arcuri? No a dicembre, ma come? Principe, chissà in futuro, spero si innamori di me. Che cosa ho appena letto? Non lo so, credo che nessuno di noi lo sappia, neanche gli stessi innamorati, se si può dire così, perché se da una parte c'era chi già annunciava il matrimonio, dall'altra c'è qualcun altro che dice spero si innamori di me. Ragazzi, facciamo un attimo un brainstorming, capiamoci e così possiamo dare una volta la notizia.
1: Radio Bella e

0: Gaia con Bossa Nostra su Belle Molella. È arrivato, signori miei, il momento, il secondo momento dei nostri titoli di notizie casuali. Quindi noi facciamo girare la ruota, andiamo a vedere quale sarà il numero di riferimento e quale titolo ovviamente verrà poi di conseguenza. Ah, numero 107.000, Ballando con le stelle, Ornella Muti replica a Barbara D'Urso, Pasquale La Rocca è mio, la frecciata sulla gelosia. Ecco, se voi avete visto la puntata molto probabilmente saprete di cosa stiamo parlando, però credo che appunto il Pasquale La Rocca sia il maestro di riferimento per quanto riguarda Ornella Muti. Poi ragazzi, bisogna andare su Rayplay e riguardarsi la puntata se ovviamente siete interessati alla cosa.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: vive alle generazioni.
1: Sfera e basta con Lontano su Radio Bella Monella. Chiude anche questa mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco ritorniamo con l'ultimo titolo di Notizia Casuale.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzato. Dati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
10: La vita è fatta di conseguenze.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delex.it.
14: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
13: Delex.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
14: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
16: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
17: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
22: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su, Bella e Monelli. Bella e Monelli. E grazie mille per queste tre canzoni, tutte quante da cantare. Mango, Bella d'estate, Marcella Bella nell'aria. E ultimo, ma non per importanza, il grandissimo Biagio Antonacci con Pazzo di lei. Grazie ancora!
1: Bella e Monella.
0: Eccoci qua, 16:44 minuti, siete su Radio Bella e Monella, con voi Alvise fino alle ore 18. Andiamo con l'ultimo titolo di Notizie Casuali. Quindi, come al solito, giriamo la ruota della fortuna e poi scopriamo il numero di riferimento legato a un titolo. Eccolo qua, il numero 7, Eleonor Casalegno. Il matrimonio me lo sarei risparmiato, è stato un grande dolore. Non ho fatto alcun ritocchino, ho paura degli aghi. Quindi sapevatelo, ok? Eleonor Casalegno ha detto no ai ritocchi per paura degli aghi. Ci sta assolutamente. Io mi immagino tanti di voi che diranno tipo, se vabbè da, se lo dice lei perché dovrebbe mentire? Questo è il mio pensiero, quindi lo prendiamo e lo mettiamo nel cestino. Però ecco, se lo dice Eleonor Casalegno, perché non crederle?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: clamoroso Vivere a Colori su Radio Belle Monella. Andiamo adesso con le domande più assurde cercate online, quindi preparatevi perché magari proprio voi o la persona a fianco a voi ha fatto questa domanda. E oggi andiamo proprio in mezzo al mar, cantava Sebastian di della Sirenetta. Beh, i pesci hanno sete? E chi può dirlo? Chi può dirlo? Amici pesciologhi o pesciologi, a vostra voglia, bevono, non bevono? E se sì, riescono a bere l'acqua del mare magari purificandola con qualche cosa? Fatecelo sapere. Ma soprattutto, rimanendo nell'ambito dei pesci, i pesci dormono? L'unica cosa che sappiamo è dei delfini, no? Che tengono mezzo cervello sveglio mentre l'altra riposa e viceversa. Dei pesci però io non lo so, come di tanti altri animali in giro per il mondo, non so se dormono, se bevono e quant'altro, quindi è meglio che questa domanda la facciate ai professionisti del settore.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: salto all'estate del 2017, Tiziano Ferro con Lento Veloce su Radio Bella Manella chiude anche questa ora insieme. Noi amici adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo poco, e poi torniamo con la terza e si chiacchiera insieme a voi. A tra poco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17 un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
1: Ben trovati all'ascolto di questo aggiornamento delle notizie del Veneto, aggiornamento delle 17. Farmacie del Veneto pronte per la somministrazione del vaccino anti-influenzale. La nuova campagna partirà lunedì prossimo 19 ottobre. Ai tradizionali vaccini, nelle farmacie aderenti a Federpharm, si potrà chiedere anche la somministrazione del vaccino antipneumococco coniugato.
3: Si è insediato il Consiglio Generale dell'Economia del Veneto, presieduto dall'assessore allo sviluppo economico Massimo Bitonci. L'organismo nasce come ambito stabile di confronto tra la Regione Veneto e il sistema economico, sindacale ed istituzionale, mettendo a disposizione delle politiche regionali una sede di ascolto, di analisi e proposta sulle principali questioni che interessano il tessuto produttivo.
1: Ricorre oggi il primo anniversario della strage di Castel d'Azzano nel Veronese, dove durante un'operazione congiunta delle forze dell'ordine uno scoppio nel casolare dei fratelli Ramponi uccise tre carabinieri, Valerio Daprà, Marco Piffari e Davide Bernardello. Questa mattina a Padova si è svolta una cerimonia in forma privata al comando Legione Veneto Carabinieri, alla presenza del comandante regionale Ettore Bramato e dei familiari delle tre vittime.
3: Grazie per l'ascolto, l'appuntamento è alla prossima edizione del Giornale Radio.

0: canzoni italiane da cantare.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Denaro è tempo il...
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Bella e Monella, tu.

nuovo singolo di Levante, Ruggine, su Radio Belle Manella alle 17.09. Apre ufficialmente quest'ultima ora insieme. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme a voi. Colgo già l'occasione per salutare coloro che invece ci stanno ascoltando in replica tra l'una e le 3 di notte. Vedete un po' voi se vi devo dire buongiorno o buonanotte. Detto questo, amici, si è stimato che esistano tra i 1000 e i 1500 film basati su apocalissi zombie. Ok, quindi possiamo dirlo, sono veramente tanti. Tuttavia, tra il 1932 e il 67 ne erano usciti solamente una quarantina, una cinquantina massimo. Tra il 1968 e il 1999, tra i 100 e i 150, ok? Quindi siamo nell'ordine dal 32 al 99, circa un 200 film sugli apocalisse zombie. Beh, dal 2000 ad oggi sono più di 1000 i film basati proprio sulle apocalisse zombie, quindi insomma, che ne so, è l'era chiamata Rinascimento, no? Degli zombie, 28 giorni dopo, Resident Evil, L'alba dei morti viventi, ovviamente il remake del 2004, eccetera eccetera. Io voglio giocare insieme a voi, sono le 17.10, state tornando a casa dal lavoro, state andando a fare qualsiasi cosa volete, ma dovete guardare intorno a voi. La prima cosa alla vostra destra vi salva da una nuova apocalisse zombie. Che cos'è questa cosa che avete alla vostra destra? 393 73 66 170 393 73 66 170.

0: Gazza con Buio davanti su Radio Bella Monella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 qual è la prima cosa che avete alla vostra destra, perché prima abbiamo parlato di questa stima tra i 1000 e i 1500 film basati sulle apocalisse zombie. Ecco, facciamo finta che ce ne sia una in questo momento. La prima cosa che avete alla vostra destra vi salverà da questa apocalisse, e stanno venendo fuori un bel po' di cose al 393-7366-170. Ad esempio c'è lui che ci manda una planetaria, quindi sicuramente potrebbe o tirargliela in testa a qualche zombie o preparargli una buonissima torta di compleanno. Ma sentiamo, dica.
1: Ciao Radio Buena Bonella, ciao da Caldogno.
0: Sì.
1: Allora, la cosa che è alla mia destra è un martello e un cacciavite.
0: E ti va anche bene.
1: Perché sto realizzando degli orecchini per un mercatino che farò domenica a Caldogno.
0: Ah,
1: ecco,
0: vedi.
1: Quindi sì, mi sarebbero utili sulla apocalisse zombie. Ecco.
0: Però noi dovremmo venire
1: buona
0: lì
1: giornata
0: con il metro o il righello per vedere se martello e cacciavite sono più vicini degli orecchini, perché è facile dire ho queste due cose, ma se più vicino a te, alla tua destra, c'è un orecchino, tu gli zombie li devi combattere con quelli. Non so che cosa vada meglio. 393-7366-170, la prima cosa che hai alla tua destra ti salva da una nuova apocalisse zombie. Che cos'hai?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Francia con Parafulmini su Radio Belle Bonella al 393-7366-170. Stiamo giocando insieme a voi per capire la prima cosa che avete alla vostra destra vi salverà da questa nuova apocalisse zombie. E adesso apriamo la parentesi legata: se non puoi combatterli, fattili amici, che
1: la
0: è meglio.
1: La prima cosa che ho visto alla mia destra, sì, è una bottiglia di Aperol.
0: Perfetto.
1: Non so se può servire, ma
0: Può sempre servire, certo.
1: Al limite sembra a Ghemo.
0: Esatto, cioè o gli prepari degli aperitivi belli strong o te la cali giù tutta tu e poi vai in giro a così, come si può dire, a dargliele di santa ragione con la bottiglia. Non so quanto possa durare, perché comunque hanno la testa dura, però sai mai, magari dopo ti torna comunque buono. Oppure
2: no, bella Monella, diga. Non ci posso credere, io alla mia destra c'ho le bustine del tè che una mia collega di lavoro mi ha messo nel sedile della macchina per farmi assaggiare il tè alla papaya.
0: Alla papaya
2: vedo già la mia vittoria sui zombie, sì, col,
0: certo,
2: tè alla papaya.
0: Sì.
2: Ciao ragazzi,
0: spera di trovare una fionda e lanciare le potentissime bustine di tè alla papaya che sicuramente scacceranno gli zombie. 393-7366-170, l'avete capito, oggi si gioca insieme a voi. La prima cosa alla vostra destra vi salva la vita da questa nuova apocalisse zombie. Che cosa avete?
3: 393-7366-170 è il numero

0: 1985, Vasco Rossi con Netto Fisso, Radio Bella Manella. Stiamo parlando con voi della prima cosa: la vostra destra vi salva la vita da questa nuova apocalisse zombie. C'è lei che dice il fazzoletto sporco di mia figlia. Addio, è stato un piacere conoscervi. Ciao da Giulia. No, non ti preoccupare, perché tutto il contenuto, mettiamolo in questa maniera, potrebbe scacciare gli zombie. Stiamo parlando di questo. Chiudiamo così la nostra mezz'ora con Vasco. La prima cosa alla vostra destra vi salva la vita da questa apocalisse zombie. Che cos'è? 393-7366-170. Ci prendiamo una piccola pausa e tra poco torniamo anche con Antonello Cerri.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
3: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
4: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre: E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione: gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
9: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi, 1 kg a 2,79 euro. Da 3 pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback. Negli ipermarket e online.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Ultimissime da...
15: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
16: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
17: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
18: Io? Pensavo te lo ricordassi tu!
17: E adesso?
18: Aspetta, in frigo...
19: I salumi dei fratelli Guerriero!
17: Siamo salvi!
19: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
20: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
21: Musica vera.
20: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
22: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova
14: i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
21: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
22: Perché Nova, del gusto è la prova.
23: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
24: È quando suona la sveglia che esordisci con
25: Buongiorno Unca!
24: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
25: Non potete perdervelo!
26: È arrivata OneSweep 70, la nuova spazzatrice uomo a bordo full electric di E-Ones. Compatta e maneggevole, è progettata per offrire alte prestazioni con un uso più efficiente dell'energia. In modalità EcoSmart, ottimizzi i consumi, riduci la rumorosità e aumenti fino al 18% l'autonomia della macchina. In modalità Smart, hai tutta la potenza necessaria per gli spazi più ampi e lo sporco più impegnativo. OneSweep 70, più efficienza, meno sprechi. Tutta la potenza che serve. Scoprila su i-ones.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Mina con Ancora Ancora Ancora, i The Colors con Un Ragazzo Una Ragazza, e in conclusione Giorgio Vanni con What's My Destiny, Dragon Ball. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso continuiamo con il nostro argomentos.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Perché stiamo parlando al 393-7366-170 insieme a voi della prima cosa che avete alla vostra destra vi salverà da un'apocalisse zombie. Che cos'è? Abbiamo stimato appunto che esistano tra i 1000 e i 1500 film basati sulle apocalisse zombie, quindi non tutto l'ambito horror, ma solo questa micro area, mettiamola in questa maniera. Abbiamo anche detto che tendenzialmente tra il 32 e il 67 sono venuti fuori circa 40-50 film, tra il 1968 e il 99 tra i 100 e i 150, e poi dal 2000 in poi oltre 1000. E le vostre risposte al 393-7366-170 sono arrivate e sono delle più disparate sostanzialmente. Dica.
2: Ciao Alvise. Ciao. Allora, la mia destra ho la borsa, quella okay. Che uso tutti i giorni, che era
0: sei a posto.
2: Oggi è uno zaino, quindi anche strapieno.
0: Sei veramente a posto. Allora.
2: Con dentro di tutto.
0: Sapevo.
2: Può essere come del cibo, come la borraccia, come fazzoletti,
0: qualsiasi cosa.
2: Ci possa essere nella borsa di una donna.
0: Un collega che è caduto dentro, probabilmente. Ciao. Anche potrebbe essere, magari è scivolato e oppalala, è entrato dentro. C'è chi dice: ciao belle monella, la prima cosa a destra che ho è mia moglie, quindi la prenderei, la lancerei contro gli zombie, vedi come corrono via. Thomas da Padova. Faccelo sapere, Thomas, qualora dovesse succedere. Speriamo che non arrivi mai un apocalisse zombie, eh. Dica.
3: Ciao ragazzi, Moreno. Ciao. La mia destra. Un bel secchio di colore tortora.
0: Bello.
3: Sinceramente non so gli zombie. Un apocalisse. Diamo una vena di colore. Ecco.
0: Lo so, ma non credo che sia nella loro armocromia, capito? Bisognerebbe chiamare un armocromista e capire se il pallore degli zombie sta bene con il grigio tortora.
4: 393 73 66 107.

0: quello di Black Nirvana su Radio Belle Monella. Andiamo in conclusione del nostro argomento di oggi, ovvero la prima cosa: la vostra destra vi salva la vita da questa nuova apocalisse zombie. Che cosa avete alla vostra destra? Allora, c'è chi dice il sole, ok? Io all'inizio ho letto aloe. Beh, sarebbe bello andare a combattere gli zombie con una pianta di aloe, devo essere sincero. Una forbice da elettricista, una scatola di mentine per la fiatella. E allora tientela la fiatella, che magari gli zombie potrebbero anche scappare a un certo punto. Oppure...
1: Ciao, Belle Monella.
0: Ciao.
1: Allora, io sono in macchina, sì, e alla mia destra non ho nessuno.
0: È lo sgabello.
1: C'è il sedile.
0: Il sedile, esatto.
1: Appoggiato al sedile c'è la borsa e il giubbino.
0: Ma no!
1: Morirò.
0: Non dire così.
1: Addio.
0: Hai tre possibilità: o lanci il tuo giubbino e scappi via, o utilizzi la tua borsa come mazzafrusto e lo fai roteare in giro per la testa, oppure sradichi direttamente il sellino e glielo tiri nelle teste ai vari zombie. Il sellino potrebbe pesare un po' di più rispetto alla borsa. Beh, oddio, forse la borsa ogni tanto di qualche ragazza pesa anche più di un sedile, eh?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cioè, l'unica cosa che vuoi era quella alla tua destra che ti salva dall'apocalisse zombie. E c'è lei che dice: ciao, alla mia destra ho una cesta colma di melograni. Penso che mi difenderei bene. Effettivamente sì. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 19, sempre qui su Radio Bella Monella. Adesso lo so che sono le 18, non vi preoccupate. Tra poco arriva Rocky insieme a voi. Noi ci risentiamo e ovviamente vi auguro a tutti quanti voi una buona serata. Ciao ciao.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: notte da cantare.
1: Ora. Le 18 e 2.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona serata da Federica De Boni. A Genova un gruppo di lavoratori dell'ex Silva ha occupato la prefettura facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Al governo gli operai chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento nel territorio ligure. Il Papa sta bene, l'umore è buono, così il direttore della sala stampa vaticana Bruni sul ricovero di Leone XIV al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore al polmone. Oggi ha iniziato a mangiare e ha fatto fisioterapia respiratoria. Il decorso post-operatorio prosegue regolare. In Parlamento le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. Sul caro energia ammonisce, serve una risposta rapida. L'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa, legittima Mosca. Il nostro sostegno all'Ucraina, ripete, non è in discussione. Individuati i responsabili delle aggressioni con una minicar a Roma, 2 minorenni di 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere, hanno confessato, lo hanno fatto per noia, 6 casi contestati, le accuse, tentato omicidio per l'investimento dell'attore Jacopini e lesioni. Calcio dopo le sconfitte di Inter e Napoli, altra serata di Champions League con 2 italiani in campo, dalle 18.45 a Rotterdam, Feyenoord Como, dalle 21 all'Olimpico, Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Fammi toccare la luna ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
3: Così vicino.
4: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
3: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ormai è uscito quasi un mese fa per l'esattezza, il 25 di settembre, che vede due collaboratori, due grandi artisti italiani, Biagio Antonacci e Safe con Spirituale, che apre ufficialmente la nostra puntata di questo mercoledì 14 ottobre 2026. Ciao, buonasera a tutti quanti, sono Rocky. Magari per chi si fosse appena collegato, vi terrò compagnia questa sera dalle 18 fino alle ore 21, quindi ecco, non come sempre dalle 19 alle 21, ma oggi un'oretta in più andiamo a sostituire Andrea Ferrara, che è in malattia, che boh, si spera che torni settimana prossima, ma ancora non si sa. Come state? Tutto a posto? State rientrando a casa dal lavoro? Siete appena usciti dalla macchina, insomma? Siete belli rilassati? Avete finito, concluso la giornata? Ebbene, io sono qui insieme a voi tre ore e si parte subito dandovi il nostro numero 393 7366 170, numero che potete utilizzare per scriverci tramite messaggio scritto oppure messaggio vocale e comunicare un pochettino con noi. Noi partiamo subito dicendovi che tra pochissimo si parlerà di questa nuova iniziativa lanciata in Giappone chiamata Juicy Book Rave, un evento che trasforma un nightclub in un vero e proprio posto paradisiaco, diciamolo così, per i lettori. Ne parliamo tra pochissimo, intanto andiamo avanti con la nostra musica. Arriva Paolo Meneguzzi dal 2003 con Vero Falso.
1: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: Bene, sì, eccomi qua, yeah. Rocky. 3 ore di Rocky. Follia, follia.
1: Follia pura, esattamente. Come ha anticipato il nostro carissimo ascoltatore, oggi sarò in vostra compagnia dalle 18 fino alle ore 21 qui su Radio Bella Monella. Un po' meno folle invece la notizia che sto per darvi, perché secondo me è una cosa molto bella, che riguarda soprattutto a tutte quelle persone che sono amanti dei libri. Niente musica, tutto volume, niente pista da ballo, niente gente che urla per farsi sentire. Qui ci si siede, si apre un libro e si legge. Attenzione, perché non è la solita biblioteca, no? Che conosciamo tutti quanti. Stiamo parlando di un vero night club di questa discoteca che ha lanciato il Juicy Book Rave. Un evento che trasforma, diciamo, l'ambiente della discoteca in un metodo alternativo, insomma, un posto in cui ci si rilassa, ecco. Attenzione, perché lì sì, la gente ci va anche comunque per leggere i libri, insomma, per discutere, fare amicizia. Però all'interno ci sarà comunque un DJ che suonerà un po' di musica elettronica ed ambient a volume molto basso, quindi niente casino, un po' di relax, di sottofondo, quello che ci piace ogni tanto, no? Quando ci vogliamo anche rilassare. Insomma, mentre da noi si va in discoteca per fare le ore piccole, qui ci si rischia di fare le ore piccole, ok? Per scoprire come finisce il capitolo, perché diciamocelo, quando un libro ti prende, ovunque tu sia, hai voglia di terminarlo. Intanto c'è Miss Killa con Maracanã.

0: La voce di Elisa con Kintsugi qui su Radio Belle Monella. Che fatalità, è una tradizione di tradizione, diciamo, si richiama una tradizione tecnica di restauro giapponese nata nel fine del XV secolo, dove consiste nel riparare oggetti in ceramica come le tazze, unendo i frammenti rotti con una speciale lacca che viene utilizzata in Giappone. Però vi sto dicendo questo non perché stiamo parlando del suo disco e di queste tecniche giapponesi, ma di una nuova iniziativa lanciata a Tokyo, il Juicy Buki Rave, un evento che trasforma un nightclub, una discoteca, in un vero e proprio evento paradisiaco per i lettori, ovvero niente musica all'interno di questa discoteca, niente gente che balla, che strilla, che grida, che fa casino, ma gente che si compra, si prende un libro in prestito e inizia a leggere tranquillamente sotto lì, insomma, all'interno di questo spazio, accompagnati da questi sound suonati da un DJ a volume molto molto basso. L'idea è quella di vivere la notte in modo diverso, rilassarsi, leggere e magari conoscere persone con la stessa passione. Diciamo che è una cosa molto figa che potrebbe riguardare tantissimi giovani, visto che sappiamo che al giorno d'oggi la gente, soprattutto la Gen Z, non va tanto in discoteca, perché molti giovani preferiscono, almeno al giorno d'oggi, socializzare in spazi più piccoli, informali ed economici come bar, magari mini market o addirittura nel salotto del loro amico. Quindi insomma è una cosa molto molto figa. Però c'è lì a Tokyo, non so se in Italia esista, però tra pochissimo magari vado a cercare qualcosina.
1: Radio Bella e Monella.

0: Noemi che si presenta sempre gentilissima e che mi chiede: tu cosa fai questa sera? Beh, in realtà, Noemi, guarda, ti rispondo subitissimo. Starò in diretta fino alle 21, però adesso torno, torno, vado a bermi un caffettino.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba.
7: Tranquilli, intendeva l'offerta.
9: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
10: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
11: La tua vista merita.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende. Il wifi prende. Il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
16: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
17: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
18: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
19: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
20: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
19: Delix.it.
20: Spediamo gratis in tutta Italia.
19: Delix.it.
20: Delix, il tuo partner al lavoro.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.

White Girl Wasted qui su Radio Belle Monella. Sono Rocky, ciao a tutti quanti. Partiamo ufficialmente con la nostra seconda mezz'ora insieme di questo mercoledì 14 di ottobre 2026. Sono in sostituzione di Andrea Ferrara, che appunto avete capito che è in malattia, ma anche perché ha problemi di stomaco. Però vabbè, fa niente, dai, ci sono io fino alle 21. Per chi si fosse appena collegato, invece, durante la scorsa mezz'ora stavamo discutendo appunto di questa nuova iniziativa lanciata a Tokyo all'interno di un nightclub chiamato Juicy Book Rave, dove non è proprio una discoteca, la gente va lì, comunque trova musica di sottofondo, ma non va per divertirsi, per scatenarsi, per ballare e provarci con le ragazze, oppure i ragazzi che ci provano con ragazzi, ma si ritrovano lì a leggere un libro in compagnia. L'idea è quella di vivere la notte in modo diverso, rilassarsi, leggere e magari conoscere anche persone con la stessa passione. Attenzione però, è perché anche in Italia esistono iniziative molto simili a quelle giapponesi, che non sono state create, non sono state lanciate all'interno di discoteche, ma in ambienti in cui si va a creare, si è andato a creare comunque un gruppo, insomma, perché l'obiettivo alla fine è sempre quello: fare gruppo, fare amicizia e divertirsi. Per esempio a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, si è tenuto il Silent Book Party, dove i partecipanti portano un libro e leggono tutti insieme, condividendo lo stesso spazio in silenzio. Poi è stata lanciata questa iniziativa anche a Roma, e quindi alla fine, per stare bene, divertirsi, non serve per forza andare a grandi eventi come per esempio in discoteca, come a Tokyo in Giappone. A volte basta davvero poco: mettersi d'accordo con un'amica o un amico, ritrovarsi al parchetto, in casa, al bar, portare un libro e dedicarsi un po' di tempo, magari anche scambiandosi consigli e anche impressioni, perché no? Radio Bell.

di Da Soup, chiamato anche come nome di battesimo è Davide Mattei e Sara Mattei. La canzone si chiama Posto Mio e fa parte dell'album uscito il 13 dicembre del 2024, Casa Gospel, un progetto che hanno realizzato assieme. Pensate che sempre nel 2024, quindi 2 anni fa, sempre il 4 di dicembre, in occasione della presentazione del progetto, Da Soup prima ha mostrato anche per la sua prima volta il volto, abbandonando anche la sua maschera, no? Ve la ricordate, no? La sua maschera che portava sempre addosso, perché lui non gli andava di farsi vedere in pubblico. Il prossimo disco invece è quello di Ultimo e si intitola Tutto, porca miseria, che ha fatto sentire per la prima volta in live al concerto di Tor Vergata il 4 luglio proprio di quest'anno. Ce l'ascoltiamo proprio adesso.

0: Abbiamo concluso la nostra prima ora insieme qui su Radio Belle Monella. Tra poco torno con la seconda ora, poi con la terza ora. Intanto vi faccio sentire un po' i belli di gruppo from Robbie Borillo con i Los Locos. Tutto incasinato oggi.
1: Ed ora su Belle Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robbie Borillo from Los Locos. Su Belle Monella, i belli di gruppo.
2: E beh, preparatevi, perché questa settimana, visto che siamo in crociera con gli amici di Birichina, si parlerà di tutte canzoni a tema con il mare, con la crociera, come vi dicevo ieri. Effettivamente oggi siamo completamente in navigazione, quindi siamo veramente in alto mare. Ci sono tantissime canzoni che potevano, riguardare questo tema. Noi abbiamo scelto due, e una è Mare Mare di Luca Carboni, che apre i nostri belli di oggi, e la seconda è quella dell'estate scorsa di Marco Mengoni, che dice sempre sto bene al mare. E chi non sta bene al mare? Sulle mani, sul volume, arrivano i belli di oggi dal mare.

0: appunto che se si è in navigazione non si soffre il mal di mare, perché c'è più di qualcuno che effettivamente lo soffre. Poi, per cui Xavamina a manetta come se piovesse, e quindi si naviga. Poi domani approderemo in quel di Tunisi, quindi noi domani per i belli di gruppo ci sentiremo dalla Tunisia. Abbiamo ascoltato poi Mare Mare giustamente di Luca Carboni. Roby Borillo vi dà appuntamento a domani, e che il tormentone sia con voi. Ciao.
1: I belli di gruppo. C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
9: "a che ho?",
8: arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
10: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico.
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
13: Radio Bella e Monella.

0: da cantare.
1: 19.3.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona serata da Federica De Boni. Decorso regolare per il Papa, ricoverato al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Leone XIV sta bene ed è di buon umore, riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Bruni. Oggi ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. La degenza di una settimana resta confermata. Lavoratori dell'ex Ilva occupano la prefettura di Genova. L'irruzione improvvisa degli operai di Cornigliano e Novi all'interno dell'edificio dopo 3 giorni di presidio. Chiedono garanzie scritte sulla continuità dello stabilimento. A Roma confessano i 2 minorenni della banda della Minicar. Uno è figlio di un carabiniere. Quella notte ci siamo divertiti così, le loro parole. Sequestrata l'auto, i 2 sono accusati di 6 aggressioni nella capitale, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. Si sono tenuti nella chiesa di San Luigi Gonzaga, al Corvetto, quartiere dove era nata e cresciuta. Durante la cerimonia sono risuonate le note di Nessuno tra i suoi brani più noti. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. 2 funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Denaro è tempo il?
11: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia dopo aver osservato i prezzi di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Sì, ma tanto c'è tempo.
15: Sì, sì, ci vado domani.
14: Ma va, che mica scappa,
15: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
14: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
15: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Bella e Monella.

0: E con il disco di Marracash Gue intitolato Casini noi apriamo ufficialmente la nostra seconda ora insieme. Buonasera a tutti quanti. Perché dico seconda ora? Perché io sono presente già dalle 18, sono un po' in anticipo questa sera e un po' me ne vergogno, perché come si fa a sostituire il nostro grandissimo collega Andrea Ferrara, un professionista del genere? Sta male, c'ha un po' la cagarella, quindi è rimasto a casa anche oggi. Buonasera a tutti quanti, a tutti quelli che si sono appena collegati. Ciao a tutti da Rocky. Mercoledì 14 ottobre 2026, sono le 19:11 minute passate. Sempre qui presenti su Radio Belle e Monella, si arriva come ogni sera fino alle ore 21. Intanto andiamo avanti con il prossimo disco, perché c'è Antonello Venditti in questo mondo di ladri.
1: Radio Belle e Monella. Tutto da cantare.

Toscano e Mida dal 2025 con Semplicemente qui su Radio Bella e Monella. Semplicemente Rocky che vi sta per raccontare un po' la storia dei popcorn, perché ormai sappiamo, no? Andare al cinema senza popcorn è praticamente impossibile, almeno al giorno d'oggi. Ma vi siete mai chiesti perché proprio i popcorn siano diventati lo snack simbolo del grande schermo? Per scoprirlo dobbiamo andare indietro nel tempo, attorno agli anni 20 del Novecento, soprattutto negli Stati Uniti, perché inizialmente i cinema erano visti come un luogo di persone colte, persone eleganti, dove se ci entravi e ci mangiavi all'interno venivi visto come una brutta persona. Tutto cambiò però con la diffusione delle sale cinematografiche e la crisi economica del 1929, la cosiddetta Grande Depressione, dove portò tantissimi americani in crisi, non c'avevano più soldi e le persone cercavano divertimenti accessibili e prodotti poco costosi. I popcorn a quanto pare erano perfetti, cioè il mais costava molto poco, si conservava a lungo e una volta riscaldato aumentava anche molto di volume, permettendo di ottenere tante porzioni con pochi chicchi. Questo succede solo al cinema, però quando te li cucinano là, perché quando li fai a casa tua vengono fuori sempre una schifezza e lo sappiamo tutti.

0: parlare d'amore.
1: Safe con parlare d'amore, questo Radio Bella e Monella. In realtà stiamo parlando dell'amore che abbiamo, che proviamo per i popcorn, no? Vi sto raccontando un pochettino la storia in questo mercoledì 14 di ottobre alle 19.24. Siamo andati indietro nel tempo, negli anni 20 del Novecento, dove negli Stati Uniti i cinema erano considerati luoghi eleganti in cui all'interno non si mangiava, perché si veniva visti come delle persone maleducate. Poi col tempo le cose cambiarono. Nel 1999 scoppiò in America la Grande Depressione, dove mise in crisi comunque la maggior parte degli americani, ma sempre in quell'anno lì c'è stata una grandissima diffusione delle sale cinematografiche. Allora le persone cercavano divertimenti accessibili e prodotti poco costosi, e sempre in quel periodo lì i popcorn si vendevano soprattutto per strada grazie ai venditori ambulanti. E allora loro sono stati molto furbi, hanno detto: vabbè, ci piazziamo davanti ai cinema, ok, proponendo uno snack economico a chi era in fila per entrare. Quindi poi i proprietari, no, delle sale si accorsero presto che potevano guadagnarci un sacco di soldi cominciando a venderli direttamente all'interno di queste grandi sale. E posso dirvi la verità, di soldi ne fanno veramente tantissimi, perché cavoletti, i popcorn costano una follia, almeno al giorno d'oggi.

0: cinema è quasi bellissima, anzi è sempre bellissima, ma quando arriva il momento di comprare i popcorn, il conto può diventare quasi salato quanto i popcorn stessi. Ne parliamo tra pochissimo.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, 3,74 €. Da 4 pezzi in su, 2,99 € al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: C'è sempre un sogno.
9: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
10: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
11: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
10: E adesso?
11: Aspetta, in frigo...
12: I salumi dei fratelli Guerriero!
10: Siamo salvi.
13: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
14: Dal 3 al 6 novembre, Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
15: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
16: La cassa.
17: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Avete appena ascoltato gli anni qui su Radio Bella e Monella, in chiusura il disco di Roberto Vecchioni con El Bandolero Stanco, nel mezzo Rino Gaetano con Gian e ad aprire con un disco dei Pooh, Non siamo in pericolo.
0: Bella e Monella.
1: Noi invece apriamo ufficialmente la nostra seconda mezz'ora di questo mercoledì sera 14 di ottobre 2026. Ciao a tutti quanti, sono Rocky, si arriva come ogni sera fino alle ore 21 e per chi si fosse appena collegato, abbiamo discusso nella scorsa mezz'ora della nascita dei popcorn e come siano diventati nel tempo lo snack simbolo del grande schermo. Abbiamo capito appunto che nel 1939 si sono diffuse un sacco di cinema, un sacco di sale cinematografiche negli Stati Uniti, poi c'è stata anche la crisi della Grande Depressione che portò comunque una perdita di un sacco di soldi in America, soprattutto insomma in tutta la gran parte dell'America, e le persone comunque cercavano divertimenti accessibili e prodotti poco costosi, e da lì arrivò il mais perché appunto costava molto poco. Andiamo però dal 1929 al 2026, perché ragazzi al giorno d'oggi invece i popcorn costano un sacco di soldi. Cioè un secchiello di popcorn può costare dai 5 agli 8 euro per una porzione piccola o media, e si arriva fino ai 10 euro per le porzioni un po' XL, come ci piace a noi, no? Porzioni abbondanti, perché comunque sono 3 ore di film, 2 ore e mezzo di film, insomma qualcosa dovremmo pur fare oltre che vedere il film. Poi ci aggiungi anche la bibita e da lì arrivi pure ai 12 euro. Ma perché i popcorn costano tanto se il mais è una materia prima economica? Beh, in realtà le motivazioni sono sempre quelle: è il personale, il costo degli ingredienti, l'energia, le attrezzature necessarie per produrli, per farli questi popcorn. Ma c'è anche un aspetto molto importante, perché per chi non lo sapesse, una parte dei soldi del biglietto va alle società che distribuiscono il film, quindi ecco, è colpa loro, porca miseria.
2: Radio Bella e Monella.

0: dal 1990, Lucio Dalla con Attenti al lupo qui su Radio Bella e Monella. E stiamo parlando un po' di popcorn. Sappiamo benissimo che i prezzi, almeno attuali, sono veramente altissimi, soprattutto quando ci presentiamo in una sala, no, per andare a vederci un film, chiediamo una porzione di popcorn e Coca-Cola, e io vi dico porzione di popcorn media piccola, no, ci vanno via intorno ai 10-12 euro. Poi magari se c'hai un po' più di soldi e prendi quella ultra mega large, arrivi a, boh, a spendere 12 euro, si può dire così. Ok, qui siamo a posto, l'abbiamo capito. Ma vi siete mai chiesti il perché i popcorn al cinema sono sempre più buoni di quelli che facciamo a casa? Beh, il segreto sta soprattutto nella preparazione, perché poi giustamente al cinema si utilizzano macchinari specifici, pensano professionali, che riscaldano i chicchi in maniera uniforme, quindi li fanno proprio scoppiettare bene, li rendono leggeri e croccanti, e spesso vengono utilizzati oli specifici e condimenti che danno al popcorn quel sapore un po' intenso, no? E soprattutto non ci buttano l'olio a casa come facciamo noi a casa nostra, no? È normale che non vengano fuori bene e buoni come li preparano al cinema. Giusto, è corretto, ditemi se sbaglio. Ma c'è anche un altro fattore molto importante, anche un po' secondo me l'atmosfera, cioè proprio andare lì al cinema, il profumo dei popcorn appena scoppiati, il buio della sala e la sala d'attesa del film rendono tutto un po' più speciale. Poi magari voi a casa avete la friggitrice ad aria e li fate lì dentro ai popcorn, però vuol dire che siete ricchi, porca di quella miseria.
1: Radio Bella e Monella.

0: i Pinguini Tattici Nucleari con Story, scusa lo stiendo, qui su Radio Belle Monella. Sono quasi le 8 di questo mercoledì 14 d'ottobre. Abbiamo concluso un'altra ora insieme qui su Radio Belle Monella. Intanto vi ricordo sempre il nostro numero 393-7366-170. Fatene buon uso, ma soprattutto utilizzatelo nella prossima mezz'ora, perché dopo, tra pochissimo, potrete richiedere voi una canzone tramite messaggio vocale. State qui quindi,
1: che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
6: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
10: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto, a Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Radio Bella e Monella.
13: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
12: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora. Le 22.
14: Radio Bella e Monella, meteo.
15: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapimeteo, agli amici di Belle Monella. Classica autobrata fino alla giornata di sabato per la presenza dell'anticiclone subtropicale dalla Spagna, con delle giornate stabili e assolate. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso nella giornata di domani, giovedì e anche la successiva di venerdì. Rimane basso, proprio del tutto assente, il rischio di pioggia. E appunto con questa autobrata le temperature miti, gradevoli per la stagione durante le ore pomeridiane, con valori che spingeranno fino a 22-23 gradi in pianura padana. Poi invece la notte fresca, con minime che scenderanno anche fino a 10-11 gradi. Rimanete aggiornati sulle

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinato all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. €1
7: fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

7.07 di questo mercoledì sera. Buonasera a tutti quanti. Sono Rocky, si arriva come ogni sera fino alle 21. Per chi si fosse appena collegato, il disco che avete appena sentito era quello di Marco Mengoni con Giornate Perse. In realtà è un disco molto triste che racconta il dolore, la perdita e la difficoltà di affrontare i momenti più bui della vita. Insomma, perché si sa, la maggior parte delle volte è difficile nascondere il fatto che tu stia male davanti alle altre persone. Però invece il prossimo disco che ci stiamo per ascoltare è un po' più allegro, un po' più energico, tipico del pop punk italiano degli anni 2000. Loro sono i Finlay, dal 2006 il loro disco si chiama Diventerai una star.

0: ogni tanto può succedere nella propria vita, fare scelte stupide. Lo fanno anche loro, Fedez e Clara, il loro disco che abbiamo appena sentito qui su Radio Belle Monella alle 20.13 di questa serata. Grandissima serata, sono sempre Rocky in questo mercoledì 14 di ottobre. E a proposito di scelte, al 393-7366-170 potete richiedere voi, scegliere voi la canzone che vi piacerebbe un sacco ascoltare.
1: Ora su Belle Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

Annalisa Madame con Amica. Attenzione, perché questo brano Amica è uscito proprio l'anno scorso, quasi un anno esatto fa, sì, circa il 10 di ottobre del 2025, come traccia dell'album Ma Io Sono Fuoco di Annalisa. La versione invece che abbiamo appena ascoltato, ovvero la nuova versione, il singolo, è stato pubblicato proprio quest'anno il 18 di settembre in una nuova veste che vede la partecipazione e la collaborazione, ecco, siamo un po' più professionali, di Madame. Invece il prossimo disco che ci stiamo per ascoltare è uno dei dischi più famosi di Sfera Ebbasta, realizzata in collaborazione con il rapper americano Quavo, ed è uscito proprio l'anno scorso, in realtà nel 2018, proprio nell'aprile. Questa è Cupido, Sfera Ebbasta e Quavo.

0: colpita su un cupido.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Rocky, mi fai ascoltare la canzone che fa? Ricorderai, ricorderai, ricorderai che eravamo proprio belli insieme. Ricorderai, ricorderai, ricordo anche io, ho sofferto come un cane. Ciao!

0: Del 2022 Taranai con Abissale qui su Radio Belle Monella. Sono quasi le 8:30 di questo mercoledì sera. Concludiamo un'altra nostra mezz'ora assieme. Torniamo tra pochissimo per l'ultima mezz'ora e ma soprattutto con i tre dischi selezionati dal nostro DJ Antonello Ceri. State qui.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
4: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
8: il tè per le signore,
7: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
12: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
13: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
12: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
13: Prenota subito una prova.
12: Prezzi all'ingresso grosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
13: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Bella
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero
15: la pila. Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

0: sempre bravissimo e carichissimo il nostro amico caro DJ Antonello Ceri, che ci ha fatto sentire tre dischi selezionati e mixati interamente di lui in questo mercoledì sera alle 20.38 qui su Radio Bella e Monella. Vi ricordo che Antonello Ceri tornerà sempre domani alla solita ora.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Noi invece abbiamo l'ultima mezz'ora da passare assieme e i tre dischi che abbiamo appena sentito di Antonello Ceri in versione originale invece sono usciti tutti e tre il 12 febbraio del 2025. Sto parlando del disco di Fedez intitolato Battimo, quello di Ross Villain Fuorilegge e Elodie con Dimenticarsi alle 7. Invece il prossimo disco è la sua nuova uscita, si intitola Le Ali, il disco di Max Pezzali proprio

0: Loro sono i The Giornalisti con il loro brano Felicità Puttana, qui su Radio Bella e Monella. Il disco è uscito nel 2018, per esattezza il 13 di giugno, però attenzione perché il 2018 è stato un anno molto importante sia dal punto di vista musicale ma anche magari dal punto di vista tecnologico, perché proprio lì, sempre in quell'anno lì a gennaio, aprì al pubblico a Seattle il primo supermercato automatizzato di Amazon, dove era possibile acquistare prodotti senza passare per le casse principali grazie a questi sensori integrati all'intelligenza artificiale. Ma sempre il 28 e 27 luglio del 2018 si verificò l'eclissi lunare totale più lunga del XXI secolo, durata circa 103 minuti e visibile in gran parte del mondo. Però attenzione perché anche dal punto di vista cinematografico, e poi chiudiamo perché fu l'anno di grandi successi come Avengers Infinity War, diretto da Anthony e Joe Russo, con attori famosi come Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth e Scarlett Johansson. Poi uscirono anche tantissimi altri film come per esempio Black Panther e anche Spider-Man Un Nuovo Universo, che poi tra l'altro l'anno successivo nel 2019 vinse anche l'Oscar. Adesso andiamo avanti nel tempo, non nel 2026, un po' prestino, andiamo intanto nel 2024 perché c'è Lazza che in quell'anno lì pubblicò 100 messaggi.
1: Radio Bella e Monella.

posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: E direi che è arrivato proprio quel momento di mandare tutti quanti al vostro paese. No, no, no, non lo faccio, non sono un ragazzo maleducato, quindi assolutamente no. Facciamo così, ci diamo appuntamento a domani sera dalle 19 alle 21, sempre con Rocky. Ciao, buonanotte!
1: Raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il Presidente di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole.

0: tutte le marche, prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni, il riutilizzo è il futuro.
0: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
0: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
8: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: Denaro è tempo il...
13: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
14: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Radio Bella e Monella presenta Bella Disco, Bella Disco, Bella Disco, Bella Radio

di bella disco, quindi un'ora di bella musica, tutta da cantare e anche da ballare. Se volete fate le vostre dance, e al momento giusto sarà anche tutta da baciare. Però non sveliamo segreti, partiamo subito. C'è Tony Boy con

Ringraziamenti speciali ovviamente anche a tutti voi che ci scrivete i messaggini belli al 393-7366-170, numero ufficiale della nostra diretta, numero ufficiale anche per interagire con noi. Io lo ricordo, se non potete sentirci in diretta, in radio, a casa, mettete l'app, mettete lo streaming, così ci portate sempre con voi tutto il giorno quando volete, va bene? Non

0: tempo, l'abbiamo detto, perché abbiamo un sacco di dischi da ascoltare, il disco sempre bello, il disco limone, l'ultimo, insomma, tanti momenti fatti per voi. Adesso la messa al tormento insieme con Musica Vera.
1: Bella disco.

scena che sta sfondando anche sui social, tanta gente che si improvvisa a fare balletti, ormai quello è il nuovo mondo, il ballo delle coreografie dei brani. Vi ricordate una volta si investiva un sacco di soldi per fare il videoclip musicale che doveva uscire su YouTube, andare su MTV? Adesso invece è quasi più importante il balletto, la coreografia. Va bene, Bresh sarà il prossimo che ascoltiamo qui su Bella Disco con Dai Che Fai, poi Boss Doms con Tuari, l'edizione 2026 e Anna con

0: solo la fine della prima mezz'ora di Bella Disco. Non scappate perché ci sono un sacco di dischi, un sacco di artisti ancora tutti da ascoltare qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa,
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
8: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Hit Universal Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universal Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
2: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Radio Bella e Monella.

0: sempre bello, noi abbiamo sempre un immenso piacere ad ascoltarlo qui in diretta con voi. Adesso lei, che ha fatto parlare molto di sé soprattutto a Sanremo, dove si è comunque consolidata un grandissimo terzo posto, se non erro, è lei, è Dito nella Piaga, e la sentiamo appunto con Che Fastidio.
1: Bella disco.
2: Non lo so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

signorina giudice, dicono che ha sempre da ridire. Ma ragazzi, dovete comunque considerare che è un reality, cioè si può definire reality un talent show, un talent show, e anche alcune cose vanno fatte per audience. Comunque andiamo avanti, non parliamo di talent show, c'è l'ossessione di Samurai J e dopo Maradona, i Pelé cantano i due giornalisti. Bella.

0: Thomas Menegazzi. Anche in questo caso le regole non ci sono. Se volete taggateci sui social al nome ovviamente di Radio Belle Monella, ci trovate su Instagram o mandateci un bel video anche al 393 7366 170. Disco Limone, qui su Bella Disco c'è Tiziano Ferro, la canzone Non me lo so spiegare.
1: Bella Disco, Disco Limone.

0: Che bella questa canzone, ci piace, ci fa cantare. Era quella di Tiziano Ferro, era il disco Limone, non me lo so spiegare. Va bene, altri tre artisti, non perdiamo tempo perché siamo quasi allo scadere. Prima Il Pagante, poi Fedez e chiude Jake La Furia. Altre tre canzoni con Spingere, Telepaticamente e El Party.
1: Bella disco.

di sabato sera. Poi noi ci sentiamo anche in replica, lo sapete, il mercoledì e la domenica, per fare la festa insieme qui su Bella e Monella. Ultimo disco, quello per darci i saluti, il buon Thomas Menegazzi ha selezionato Vasco Rossi, la canzone celebre Erewhile.

E adesso invece è ufficiale, ci salutiamo, appuntamento per quanto ci riguarda, ovviamente la domenica, perché ci sentiamo anche la mattina dalle 8 alle 12, però per Bella Disco ci sentiamo la prossima settimana, quindi il prossimo sabato.

0: eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione. Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
3: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
4: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
1: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
3: Ele, muoviti!
4: Arrivo!
5: Stusa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.

0: italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
4: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta.
7: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole Pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback, negli ipermarket e online.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
10: Musica vera.
9: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
12: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
14: Bella e Monella.

ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente grave.

0: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
4: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
4: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
3: E beh, preparatevi, perché questa settimana, visto che siamo in crociera con gli amici di Birichina, si parlerà di tutte canzoni a tema con il mare, con la crociera. Come vi dicevo ieri, effettivamente oggi siamo completamente in navigazione, quindi siamo veramente in alto mare. Ci sono tantissime canzoni che potevano, riguardare questo tema. Noi abbiamo scelto due, e una è Mare Mare di Luca Carboni, che apre i nostri belli di oggi, e la seconda è quella dell'estate scorsa di Marco Mengoni, che dice sempre sto bene al mare. E chi non sta bene al mare? Sulle mani, sul volume, arrivano i belli di oggi dal mare.

0: se si è in navigazione non si soffre il mal di mare, perché c'è più di qualcuno che effettivamente lo soffre. Poi, per cui Xalamina a manetta come se piovesse, e quindi si naviga. Poi domani approderemo in quelli di Tunisi, quindi noi domani per i belli di gruppo ci sentiremo dalla Tunisia. Abbiamo ascoltato poi Mare Mare, giustamente, di Luca Carboni. Roby Borillo vi dà appuntamento a domani, e che il tormentone sia con voi. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.

0: bella e monella.
1: Bella e monella.
0: Tutta da cantare.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Carosella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira Golia.
2: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Ultimissime da piazza.
6: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
7: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
8: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
7: E adesso?
8: Aspetta, in frigo
9: I salumi dei fratelli Guerriero.
7: Siamo salvi.
10: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
14: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
15: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
16: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19:30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
17: Eli, ma che facciamo stamattina?
18: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
17: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
19: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
2: Bella e Monella.

0: con te.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Di Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
3: Oggi potere volere, esco dal centro

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: scarica l'app e scopri le novità.
1: È gratis.
0: Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
3: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

FM, Fabri Fibra con Antidroga su Radio Bella e Monella aprono ufficialmente queste due ore che solitamente vedono due persone affrontare insieme. E invece per questa settimana in solitaria, però insieme a

0: 16 fino alle 18 ancora insieme a voi. Ciao, sono Alvise e insomma, se vi siete persi la prima ora, pazienza, non è un problema, anche se abbiamo giocato e il personaggio era Marco Columbro. Io pensavo di averla fatta molto molto semplice, invece no, è stata molto più semplice del previsto, perché siete dei fenomeni incredibili. Tra poco arriveranno i titoli di notizie casuali, quindi preparatevi, stiamo facendo arrivare la nostra ruota della fortuna e dopodiché, in conclusione dell'ora, ci saranno anche le domande più assurde che voi, amici, avete cercato online. Nel frattempo, però, c'è la musica.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gianna Nannini, Bello e Impossibile su Radio Bella e Monella. Lo so, è il nostro momento, Bello e Impossibile, quello dedicato ai titoli di notizie casuali, quindi preparatevi, io intanto faccio girare la ruota della fortuna che ci farà capire che numero viene selezionato e ovviamente ogni numero ha un titolo di riferimento. Eccolo qua. Ah, numero 84.000, il principe Pallavicino, ritorna. Se vi ricordate, settimana scorsa abbiamo parlato in uno dei giorni della relazione iniziata con Manuela Arcuri, il secondo giorno parlavamo già di un possibile matrimonio a dicembre. Principe Pallavicino, matrimonio con Manuela Arcuri? No a dicembre, ma come? Principe, chissà in futuro, spero si innamori di me. Che cosa ho appena letto? Non lo so, credo che nessuno di noi lo sappia, neanche gli stessi innamorati, se si può dire così, perché se da una parte c'era chi già annunciava il matrimonio, dall'altra c'è qualcun altro che dice spero si innamori di me. Ragazzi, facciamo un attimo un brainstorming, capiamoci e così possiamo dare una volta la notizia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gaia con Bossa Nostra su Belle Monella. È arrivato, signori miei, il momento, il secondo momento dei nostri titoli di notizie casuali. Quindi noi facciamo girare la ruota, andiamo a vedere quale sarà il numero di riferimento e quale titolo ovviamente verrà poi di conseguenza. Ah, numero 107.000, Ballando con le stelle, Ornella Muti replica a Barbara D'Urso, Pasquale La Rocca è mio, la frecciata sulla gelosia. Ecco, se voi avete visto la puntata molto probabilmente saprete di cosa stiamo parlando, però credo che appunto il Pasquale La Rocca sia il maestro di riferimento per quanto riguarda Ornella Muti. Poi ragazzi, bisogna andare su RaiPlay e riguardarsi la puntata se ovviamente siete interessati alla cosa.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: alle generazioni.
1: Sver e basta con Lontano su Radio Bella e Monella. Chiude anche questa mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco ritorniamo con l'ultimo titolo di Notizia Casuale.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pevigliano.

0: anni. Su Bella e Monella. Sì,
1: Bella e Monella.
2: E grazie mille per queste tre canzoni, tutte quante da cantare. Mango, Bella d'estate, Marcella Bella nell'aria. E ultimo, ma non per importanza, il grandissimo Biagio Antonacci con Pazzo di lei. Grazie ancora!
0: Bella e Monella.
2: Eccoci qua, 16:44 minuti, siete su Radio Bella e Monella, con voi Alvise e fino alle ore 18 andiamo con l'ultimo titolo di Notizie Casuali. Quindi, come al solito, giriamo la ruota della fortuna e poi scopriamo il numero di riferimento legato a un titolo. Eccolo qua, il numero 7, Eleonore Casalegno. Il matrimonio me lo sarei risparmiato, è stato un grande dolore. Non ho fatto alcun ritocchino, ho paura degli aghi. Quindi sapevatelo, ok? Eleonore Casalegno ha detto no ai ritocchi per paura degli aghi. Ci sta assolutamente. Io mi immagino tanti di voi che diranno tipo: se vabbè, dai. Se lo dice lei, perché dovrebbe mentire? Questo è il mio pensiero, quindi lo prendiamo e lo mettiamo nel cestino. Però ecco, se lo dice Eleonore Casalegno, perché non crederle? Radio.

0: Amoroso, vivere a colori su Radio Belle Monella. Andiamo adesso con le domande più assurde cercate online, quindi preparatevi perché magari proprio voi o la persona a fianco a voi ha fatto questa domanda. E oggi andiamo proprio in mezzo al mar, cantava Sebastian della Sirenetta. Beh, i pesci hanno sete? E chi può dirlo? Chi può dirlo? Amici pesciologhi o pesciologi, a vostra voglia, bevono, non bevono? E se sì, riescono a bere l'acqua del mare magari purificandola con qualche cosa? Fatecelo sapere. Ma soprattutto, rimanendo nell'ambito dei pesci, i pesci dormono? L'unica cosa che sappiamo è dei delfini, no? Che tengono mezzo cervello sveglio mentre l'altra riposa e viceversa. Dei pesci però io non lo so, come di tanti altri animali in giro per il mondo, non so se dormono, se bevono e quant'altro, quindi è meglio che questa domanda la facciate ai professionisti del settore.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: salto all'estate del 2017, Tiziano Ferro con Lento Veloce su Radio Bella Manella chiude anche questa ora insieme. Noi amici adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo poco, e poi torniamo con la terza e si chiacchiera insieme a voi. A tra poco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: qualcosa da cantare.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.